0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ma come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte!
2: Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale, ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.

0: svegli a quest'ora siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao Scombriccolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Sono sempre in ritardo perché cambia da l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: La combricola. La combricola. La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Number one! Gli Sgombricolati del

0: siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela!
6: Gli scombricolati del mattino!
7: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
8: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita. Gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina e avevo il costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ah, ecco, sono quello.
2: Buongiorno Radio Number One, scombricola, il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
4: Sgombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i coc, la navoia farangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto, vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire!
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali, fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così, a me fanno anche incazzare.
3: Buongiorno number one, dai che lunedì, sempre attivi e sempre come essere venerdì, dai sulle mani, ciao Pat, ciao a tutti, ciao bella patatone Sergione.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.

Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.

0: La compricola, che botta di energia, yuppie.
1: Per restare giovane, ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornati dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combricola.
3: Sono sempre in ritardo, c'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugietto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Almeno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora, eh. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
3: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Firulifero la firulifero, al ceculetto scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifero la. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firulifero la.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Fratelli, Eli e sorelle, Ele, ascoltare gli Scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
2: Buongiorno Combricola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico!
3: Gli Scombricolati del Mattino!

0: la nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombriccolato di Biella.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
2: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
3: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
4: Gli scombriccolati del

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina. Ciao.
0: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi, no.
4: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
5: sì,
4: me.
5: Sì, ho capito, ma
4: funziona.
5: Secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato? Lasciamo perdere, ma
4: per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nella giornata di oggi il tempo tornerà a migliorare sulle regioni centro-settentrionali con ampie schiarite e spazi soleggiati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con valori a tratti in rialzo e che su alcune zone raggiungeranno i 33-34 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite con qualche addensamento più compatto e isolati piovaschi tra Campania e Puglia. Temperature in calo con massime tra i 29 e i 34 gradi, superiori in Sicilia. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa?
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha?
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la Dorianità tatuata, che gragnocca è?
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Gesebeo, gese brutto, gese tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli sgombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli sgombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto. Ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere. Non siete onesti, non mi ascolto più io.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro. Ho esaminato il sangue e ho paura. E si paura di esame.

0: siringhe, sangue. Sì, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali. Io sto morendo di fame, però. Vabbè, buona giornata, ragazzi. Vi voglio bene. Max De Como.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: Buongiorno gombriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non c'è voglia di fare niente oggi. Aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta, la Montagna Piana.
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombricolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!

qui. Radio Number One è dove vivi.

0: buon lunedì a tutti, scombriccolati, sono le 7, tra poco si inizia!
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 27 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. Emergenza incendi, il Gargano brucia, turisti evacuati, fiamme anche in Molise. Da domenica un violento incendio divora le pinete, bagnanti evacuati anche via mare. Il fumo avvolge la zona, anche nel basso Molise scatta l'emergenza con lo stop ai treni. Christopher Street Day, Germania, attentato al Pride di Berlino, il presunto terrorista morto in un blitz della polizia. La fuga del 21enne Abdul Ballut si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo a bordo di un van. Un atto di terrorismo islamico per le autorità tedesche, il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. La guerra in Medio Oriente, USA e Iran, spiragli di dialogo, secondo i media scarseggiano le munizioni, ma Trump annuncia ne abbiamo più di chiunque. Violenze dei coloni in Cisgiordania, due moschee a fuoco e 80 arresti. Tel Aviv approva altre 763 nuove unità abitative nei territori occupati. Netanyahu domani sarà da Trump. La guerra in Ucraina, attacchi incrociati Russia-Ucraina, ieri almeno 10 civili uccisi, Zelensky contro di noi in 7 giorni, 1700 droni, 1630 bombe, 95 missili. Kiev, Putin vuole più soldati ma ha perso 225.000 uomini in 7 mesi. Proteste in Val di Susa, notava secondo il questore di Torino, è stata un'escalation di azioni di guerra. Un gruppo di attivisti ha lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a difesa dei cantieri. Decine gli agenti feriti, identificate 400 persone, una prima stima dei danni parlerebbe di 1 milione di euro solo a Chiomonte. Caro carburante, la benzina schizza 2,6 euro a Milano, il governo accelera sulle accise mobili, i rialzi si abbattono sull'esodo estivo, ipotesi misure in settimana, allarme ai consumatori, spesa da 10 miliardi in 2 mesi, la corsa agli aumenti ripartita per la guerra. Estero, USA, stato di Washington, sparatoria a Seattle, secondo i media ci sarebbero almeno 2 morti e 5 feriti, i colpi di arma da fuoco nel corso di una fiera gastronomica, un testimone racconta il panico e diverse persone a terra. Sport in chiusura, Formula 1 GP di Ungheria, Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: ciao, ma ciao, sgrufolini da Sgrufolandia, buongiorno, buon lunedì, come state? C'ho cose e cose.
1: Buongiorno, buongiorno, tu come stai, Sergio?
0: Sei sicuro di
1: sì, io sono Sgrufolino, tu sei l'altro.
0: Ciao, come si sta a Sgrufolandia, tutto bene?
1: Sì, dai, è scesa la temperatura.
0: Oh, meno male. Avete dormito senza il lenzuolino?
2: No, ho dormito col lenzuolone, con quello pesantone.
1: Quasi stanotte. Sì.
0: Mamma, che bello. Ma che bello, hai fatto attenzione al mostro che c'è sotto il letto, che non ti faccia pirichiri sul piedino?
2: Cosa vuol dire quella frase?
3: Io ho paura del mostro.
0: C'è il mostro sotto il letto,
3: Ma è quello con gli occhi che sembrano due lampadine accese.
0: Ma no, sì, ti prende il piedino.
3: È il router. Il famoso router.
0: Sì. Adesso ti spiego cos'è il mostro. Mettiamo il primo disco, dai, su, dai.
2: È arrivato One, non lo sapevamo.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

0: caro Francesco Gabbani, anch'io non tengo più di nero, li sto spendendo tutti in gin tonic. Era brava. Summer Fun. Al bar a bere, a bere al bar. Su Radio Number One per augurarvi buongiorno.
1: Questa è la sigla dei primi della classe, siamo in Formula 1, oramai siamo arrivati al momento dell'ultimo giro, una cosa straordinaria. E il primo giro l'ha vinto lui, il primo giro l'ha vinto lui, il secondo giro l'ha vinto lei e arrivano i primi della classe. Eccoli qui.
0: Sentiamo chi ha vinto questo primo giro di questa mattina dei primi della classe di Radio Number One. Sentiamo.
2: Buongiorno Combricola.
3: Buongiorno
2: miei cari mariachi radiofonologi.
0: Sembrava
2: Sapete
0: Federico.
2: Qual è il colmo per uno speaker della radio?
3: E dire
2: che lui lavora. Ciao dal Max.
4: Cosa significa?
5: Ciao, che sono Federico.
4: A pettinare le bambole.
5: Ciao, sono Federico. Le mie battute fa più ridere.
0: Sì,
5: e soprattutto non offendono nessuno, caro
0: Basta.
5: Max.
0: Basta.
6: Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Number One. Ieri sera sono uscito e mi sono fatto una promessa: vado alla festa, bevo solo una birretta. Si
4: anche
6: comincia
4: la
6: sempre
4: anche
6: così.
4: La Manu lo fa.
6: Insomma, sono qua che c'ho ancora i vapori alcolici che esalano dalla pelle. Aiuto! Ho perso il conto, sono diventate 5-6 medie, limoncello, Montenegro, uno schifio unico, insomma. C'ho qua due occhi che sembro uno pompato come una zampogna.
4: Ma cosa succede?
6: Vabbè, dai,

0: way you kiss me. Optimus su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno dalla Combricula, la Combricula, patromano Sergio Sironi e Emanuele Doriani. Ma è l'ultima settimana di questa stagione, questa qua. Perché poi tu te ne vai finalmente fuori di ball.
1: Fuori di ball. Vabbè, ma non è che cacciato. Sergio rimane.
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, bravo, sì, bravo, sì, lavori forzati, bravo.
2: No, è proprio sono forzato al lavoro, che è diverso.
0: Facciamo una settimana in solitaria io e Sergio Sironi e tet a tet.
1: Provo orrore. Sì. Provo orrore.
2: Allora me le faccio mettere.
1: Andate a fare tet a tet.
2: Me le faccio mettere, allora vado a farmele fare questa settimana.
0: E poi vabbè, insomma, poi si ritorna a settembre. Abbiamo altri messaggi, altri primi della classe.
3: Il mio problema è che dormo troppo. I gatti sono offesi perché sono in ritardo di un'ora e mezzo con la colazione, se ne sono andati. Come a dire, mamma di genere. È solo lunedì, si prospetta una settimana. Dormi bambino, porca miseria, è mattino. Vedremo. Buona giornata a tutti. Ciao Sergino.
2: Ciao.
0: Ma anche a te buona giornata. Ma è bello dormire, fa bene, ti svegli, hai la pelle tutta tirata.
2: Soprattutto se sei andato a letto alle 4.
1: La pelle di stracchino. Pelle
2: di stracchino.
4: Buongiorno Combricola. Sergio, qual è il film ispirato dalla vostra Lilli? È Profondo Russo. Ciao Federico.
2: Bravo, Profondo Russo. Bravo. Queste sono battute, bravo.
1: Grande.
2: Questa è grandissima.
0: Come te? No.

0: Una Katy Perry del 2012, Paro Me, è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato nella cumbricula di Radio Number One.
1: Domandones, che parte da un'esperienza personale, perché nel fine settimana mi sono dilettato a fare lo chef, il cuoco di casa, ho invitato un po' di amici a casa e ho preparato un risottino ai mirtilli che vi devo dire non è uscito proprio così male, anzi
0: è molto anni 80, però
1: anni 80, sì, avevo voglia di colorare un po',
2: però ne hai 61,
1: viola,
2: lo puoi fare.
1: Sì.
0: Fragole, mirtilli sono anni 80,
1: sì, però funzionano ancora, poi a volte tornano poi questi risottini un po' vintage. La domanda è, ma che cosa avete mangiato nel fine settimana, nel weekend, quella cosa che avete apprezzato più delle altre?
0: La cosa più buona che avete mangiato durante il weekend. Quindi Patrizio Romano è convinto che il suo risotto sia la cosa più buona che i suoi ospiti hanno mangiato.
1: Certo. Per quel che mi riguarda, sì.
2: Io invece ieri ho approvato definitivamente una nuova ricetta che sono le linguine, due lieviti e polvere di rosmarino.
1: I famosi due lieviti,
0: ma perché non vai a Masterchef, Sergio? Perché tu le fai complicate.
1: Tre ingredienti, due lieviti e polvere di rosmarino
2: e burro per mantecare il tutto.
1: La mantecatura ci vuole,
0: però ecco, i due lieviti ovviamente sono nell'impasto della pasta.
2: No, assolutamente no, sono la parte del condimento,
0: del sugo.
2: Lievito di birra,
0: dai,
2: e
0: la ricetta umano.
2: Allora,
0: dai la ricetta, scusa.
2: Fate le linguine, le fate bollire, prendete del burro, lo sciogliete nella pentola, aggiungete se volete uno spicchietto di aglio, ma poco, poi ci mettete la polvere di lievito madre, quella essiccata, e poi il lievito di birra, il panetto, metà. Quando manca un minuto la pasta, la prendete, la buttate in padella, aggiungete un mestolo e mezzo d'acqua, lo fate mantecare, viene una carbocrema.
1: Ragazzi, io vado via.
0: La carbocrema.
1: Io avrò fatto un piatto vintage, ma questo è un 3.0, anzi un 4.0,
2: Infatti, questo è un 4.5.
0: Questo è Masterchef. 393-444-0444 è la cosa più buona che avete mangiato in questo weekend.
3: La combriccola di Radio Number.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
0: Radio Number One.
3: Viabilità.
4: Mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia corre a tratti in entrambe le direzioni per traffico intenso. Abbiamo rallentamenti in particolare tra Viale Monte Ceneri e Barriera di Milano Est verso Brescia e tra Bergamo e Cavenago verso Milano. Corre anche sul tratto che riguarda la tangenziale est di Milano tra tangenziale est e Cormano, direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e l'innesto con la A7 e sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna che sta causando code. Code si segnalano anche sulla A21, la Torino-Brescia, per circa 3 chilometri a causa di un veicolo in avaria tra l'innesto con la A7 e Voghera in direzione Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, attenzione sulla A1, la Firenze-Roma, c'è una perdita di carico con rallentamenti tra la diramazione Roma Nord e Guidonia, direzione Napoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: il pachiderma che non sta fermo un istante sono io praticamente, con tutto quello che mi mangio qui all'IGV Santa Clara sono proprio io. Era buon vento di Alfa insieme a Giovanotti nella combricola di Radio Number One. Ascoltiamo il primo focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Dalla combricola, l'Italia brucia ancora dal Molise alla Sicilia, incendio sul Gargano tra Peschici e Vieste con i turisti evacuati dalle spiagge con le imbarcazioni della Guardia Costiera, interruzione nella circolazione dei treni tra Molise e Puglia, 500 passeggeri bloccati alla stazione di Termoli, fiamme anche nella Murgia, l'allarme resta alto inoltre in Sicilia, in particolare nel Palermitano, in Calabria, nel Crotonese, a fuoco anche Francia e Spagna, l'incendio di Avila è il più esteso della storia spagnola, circa 50.000 ettari bruciati, almeno 15.000 evacuati a Valencia. In Francia le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno, evacuate 220.000 persone da mercoledì scorso. Le fiamme minacciano anche Bordeaux con blocco dei treni. Ed ora torniamo ad occuparci di Donald Trump, perché questa volta è il Marocco che lo tira in ballo, intitola una superstrada proprio a Trump e il presidente statunitense ringrazia via social il re Mohammed VI. Che onore immenso, scrive il tycoon, spero di avere l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa magnifica autostrada e spero avvenga molto presto, ha scritto appunto Trump. Il messaggio è accompagnato da un video che illustra la portata dell'infrastruttura, è una superstrada comunque di oltre 1.000 chilometri, uno dei più importanti progetti infrastrutturali del Marocco e rappresenta un investimento totale stimato in 1 miliardo di euro circa. Attraversa il territorio del Sahara occidentale che Donald Trump, non dimentichiamolo, alla fine del suo primo mandato è riconosciuto per primo sotto la sovranità proprio del Marocco. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: È l'estate di Radio All Summer Long, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato di Kid Rock. Ha fatto venire fuori il rockettaro che dorme dentro Patrizio Romano, questa
1: sì.
0: canzone.
1: Sì.
0: T'ho visto con la chitarra, l'hai suonata tutta tu! Bravo!
1: Se vi stiamo chiedendo qual è la cosa più buona che avete mangiato nel weekend, partendo proprio da questo spunto che riguarda il mio risottino ai mirtilli, e poi c'è anche la ricettona 3.4.0 di Sergio Sironi. Ascoltiamo.
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Che cosa ho mangiato io di buono questo weekend? Allora, sono andato nel mio ristorante preferito, Brugherio,
1: e
2: ho mangiato una tagliata cottura media con salsa di basilico, contornato da un vino che si chiama Etta, è un vino pugliese, bianco, e caffè e un Montenegro liscio, senza ghiaccio, e poi bello in pista, sono tornato a casa.
0: E sei uscito da in giro per Brugherio.
3: E poi c'è una fanciulla che è la nostra Elena, che è andata a mangiarsi sabato un risotto taleggio e bacche di bosco alla baita di Orimento a Legofoto. Sembra una panna cotta, molto buono.
1: Sì, perché è molto denso. Il riso è molto denso, quindi io all'inizio pensavo fosse un dolce, una cheesecake.
0: Certo, in realtà è un risotto. Mazza, una cheesecake, che bella densa.

0: Ci fulminacci su Radio Number One con Stupida Sfortuna, il pezzo che aveva portato a Sanremo, che ogni tanto ci piace riascoltare, anche se di tempo ne è passato. Allora, qual è il domandone di questa mattina?
1: Stiamo parlando del piatto migliore, il piatto più buono che avete mangiato nel weekend. Siamo partiti da alcuni esempi caserecci e vi stiamo chiedendo appunto cosa avete mangiato nel weekend che vi ha sconfinferato.
0: Noi abbiamo mangiato una torta, fanno delle torte qui all'IGV Club che sono qua, si mangia molto bene, però c'è questa torta meravigliosa con una marmellata di ciliegie dentro, buona, proprio sai, proprio quella casereccia fatta in casa, e sopra ti mettono della cremina, credo di cremina.
1: La famosa cremina di cremina, fantastico.
2: Io la conosco.
1: La voglio assaggiare.
2: Sì.
0: La sai fa cremina di cremina?
2: Certo, sì, assolutamente.
1: Chi
2: non la sa fare? Si prende un po' di cremina, ne aggiungi un po' di cremina.
1: E devi andare a Crema a farlo, vai, però, in provincia di Cremona, cremina. È ovvio.
2: Bravissimo.
0: Bravo, hai capito? È proprio quella lì, la cremina di cremina.
1: Sì.
0: 393 444 0444. Voglio la tuta che aveva Robbie Williams.

0: Love My Life, si chiama così questa bella canzone di Robbie Williams, ma ve lo ricordate nella la tutina tutta sberluccicosa azzurra che aveva nell'Alftim dei mondiali? Tra l'altro di una marca che fa delle cose bellissime, la cosa più brutta gliela messa addosso a lui. Povero Robbie Williams, a tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Set on You, le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 12 ottobre del 1987 quando usciva questo pezzo di George Harrison, che però, al contrario di quanto si possa pensare, non era suo.
1: No. Furto.
2: Plagio.
0: Cover. Nel senso, ha sentito questo pezzo scritto da Rudy Clark del 1962 e dice: ma questo pezzo mi piace, questo pezzo è proprio bello, secondo me potrebbe essere rifatto in questa maniera, e in quella maniera l'hanno rifatto ed è diventato un grandissimo successo. Pensa a qualche rodimento però per il povero Rudy Clark.
1: Avrà portato a casa.
0: Sì, però chiaro, di royalties, cose eccetera, di diritti d'autore. Però pensa che rodimento: tu fai una canzone, te la canti, non se la fila nessuno, arriva George Harrison, la fai, diventa un successo pazzesco.
2: Il piatto più buono che vi siete pappati nel weekend. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Io nel weekend sono stata nelle Langhe. Che non potevo mangiare e non mangiare i taglierini ai 30 tuorli con ragù di carne. Mamma mia, una bontà assoluta. Che buona giornata.
2: Cioè 30 tuorli
1: per chilo di farina.
2: Mamma mia.
1: Buona.
0: 30, cioè, sì, certo, lo digerisci nel 2030, sì, tipo, sì. No, ma, ok.
4: Buono. Dunque, domenica a mezzogiorno con mia moglie abbiamo mangiato salsiccia alla brace di legna con patate fritte del nostro orto, la nostra campagna.
1: Bello.
4: E poi ieri sera abbiamo raccolto i fiori. Di zucca e mia moglie l'ha fatti con una leggera pastella fritti.
0: Certo.
4: Ma che ve lo dico a fare? Mamma mia, che buoni.
2: Ancora non tutto
4: ho mangiato
2: normale.
0: Porca miseria, ma cioè piatti estivi, tipici piatti leggeri estivi. Ma volevo chiedere al nostro amico: ma le patate fritte del suo orto crescono già fritte?
1: Sì, assolutamente. Bisogna piantare anche la pentola.
0: Mamma, come sono simpatica! Come sono simpatica! Una battuta dietro l'altra! Arriva Malika Yan!

0: Eh già, a volte succede proprio così. Una possibilità, Malika Ayane, la sua canzone dell'estate ascoltata su Radio Number One.
1: Ma che è sta roba qua? Mamma
2: buongiorno.
1: Ma dalla.
2: Buongiorno a tutti, sono Massimo Ingombro.
1: Dall'oltretomba però.
2: No, sono Massimo Ingombro. Volevo dire che state parlando di piatti.
1: Sì.
2: Adesso
1: sì.
2: Vado verso il frigo. Un attimo.
0: Ecco. Vada.
1: Ma cosa?
2: Sono arrivato qui davanti al frigo.
0: Ma chi è? Chi
1: erano i passi? Erano i passi.
2: Allora adesso apro il frigo e prendo qualcosa da mangiare.
1: Si è spaccata la maniglia.
2: Scusatemi, sono appoggiato al mobile e ho ribaltato la credenza.
1: Mamma mia.
2: Del resto è un po' così, io sono un po' grosso, sì. Diciamo, per mettermi a dieta ho tolto il pre antipasto.
1: Ah, quanti antipasti fa? 20?
2: 21. 21 antipasto, ne faccio 19. Quando mi siedo in macchina il navigatore dice sei arrivato al piano terra. Poi ho comprato un letto matrimoniale per usarlo come cuscino. Sì, usi il matrimoniale. Però devo dire la verità, mangio poco. Magari, cos'è questo? L'elefante, lo finisco dopo.
1: Mangia pure il pachiderma.
2: Sì, mangio pachiderma.
0: L'estate col caldo.
1: Sì, ma adesso insomma quanto pesa?
2: Quanto pesa?
1: Vorrei sapere.
2: Allora, io peso 800.246 milioni di miliardi di 465 mila del 248
0: basta! Ok.
2: Della

0: KTI, Pharrell Williams, a chiudere questa prima ora della combriccola di Radio Number One e la Blurred Lines.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Buongiorno, le 8:01, questa è Radio Number One.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
8: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
8: Ed è tutto per ora, a più tardi.
11: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Sei Baieie, il pezzo di The Bausa, si chiama Magnetic in realtà, non Sei Baieie. Ancora buongiorno dalla Cumbricula, l'ultima settimana insieme e anche l'ultimo trombosco.
1: No! No, rivisto e corretto peraltro, con buoni, cattivi e neutri, attenzione. Dai, iniziamo con i segni buoni della settimana. Ariete. Sentiamo. Settimana bollente, se qualcuno vi dice passavo di qui, non ci crederete neanche voi. Cancro, finalmente smettete di farvi domande e iniziate a farvi invitare. Vergine,
0: È vero.
1: Beh, anche gli inviti ci stanno. Vergine, lasciate perdere i programmi, le serate migliori saranno quelle improvvisate e spettinate. Sagittario, il vostro fascino va in ferie, ma senza valigia. Occasioni da prendere al volo.
0: E adesso veniamo ai segni neutri. Il toro, la passione c'è, ma dopo cena vi viene sonno. Organizzatevi meglio, mangiate di meno. Gemelli, flirtate con tutti, poi dimenticate con chi avete appuntamento. Bilancia, siete indecisi perfino sul bacio della buonanotte. L'altro aspetta e poi sbadiglia. Terminiamo con l'acquario, affascinanti come sempre, ma ogni tanto sembrate fare un colloquio invece di un corteggiamento.
2: Cattivi. Leone, meno selfie e più carezze, lo specchio non ricambia. Scorpione, troppo misteriosi. L'altra persona non deve risolvere un giallo, deve solo uscire con voi. Capricorno, il lavoro vi seduce più del partner, almeno lui non chiedeva gli straordinari. Pesci, troppi film romantici. Ricordatevi che nella vita vera

0: belle le due voci insieme, quella di Liam Payne e di Rita Ora For You, era il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato di qualche anno fa, riascoltato su Radio Number One nella cumbricula.
1: Se il piatto più buono che vi siete gustati nel fine settimana, sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Allora, miei cari mariachi radiofonologi, io ho mangiato nuggets di fagioli e ceci. Mamma mia, che buoni, ragazzi, che buoni. E oggi nebulose!
0: Nebulosa!
3: Vabbè, insomma, le nebulose portano bene.
1: Sì,
0: mazzalo,
1: sì.
0: Che comba omicidiale, fagioli e ceci, porca miseria.
3: Dura.
1: E c'è anche chi soffre invece.
4: Bene, sono contenta che voi abbiate mangiato tutte queste delizie, prelibatezze, e che continuerete a mangiare queste cose, perché io purtroppo un problema è il pancino. Sono 15 giorni che vado avanti a patate, carote, oppure carote, patate, mele e banane.
1: Mele, banane.
4: Stanno uscendo pure dalle orecchie e dai pori dei peli. Quando potrò mangiare anch'io qualcosa di buono, ve lo scriverò. Ciao ragazzi.
0: Vabbè. Bella carotona. Bella carotona nostra.
3: Le cipolle, devi provare con le cipolle, che quelle fanno sempre belle le cipolle.
1: Bello, quella rossa di tropea.
3: No, cotta,
0: bella bananona.
3: Buona. Come la banana? No,
0: bella bananona nostra, sei la nostra bananona.
1: No.

0: ascoltavamo questa bella canzone dei Coma Cause che si intitola Cuoricini e abbiamo fatto due remix, quello di Sergio Sironi e Sofficini.
1: Sofficini, carciofi dentro i sofficini.
2: Però quello
1: sofficini.
2: Più alcolico.
0: E poi c'è il mio che è ciupitini. Quello di Pat Romano invece
2: risottini.
3: Vabbè, l'ha girata così, ma era un'altra cosa.
2: No,
3: era un'altra cosa.
2: Non c'è altra cosa.
0: Si presta a varie interpretazioni, è vero? A tra poco!
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah, come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me,
4: su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Code sulla A21, la Torino-Brescia verso Torino, tra Manerbio e Ponte Vico, con cantieri attivi nella stessa zona. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Voltri e Arenzano. Sulla A26, code verso Genova, tra Masone e il raccordo con la 10. Andando in Lombardia, sulla 8 la Milano-Varese, code verso Varese tra Fiorenza e Fiera Milano. Sulla 4 la Milano-Brescia, traffico intenso allo svincolo di Bergamo in direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo code sulla Salaria tra via di Villa Spada e via dei Prati Fiscali per traffico intenso in direzione nord, e rallentamenti anche sulla Cassia tra via Due Ponti e via Oriolo, sempre per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.

0: talk about.
1: Ma che sensualone, che panterone, Madonna e Sabrina insieme a Bring It to Love, il pezzo che abbiamo ascoltato su Radio Number One. A proposito di sensualoni, arriva il focus di Pato Romano. Roar.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Nostra redazione, sono 436 al momento gli identificati per gli scontri avvenuti nel weekend in Val di Susa durante le proteste No TAV. Diversi provengono da Francia, Germania e Belgio. È salito anche purtroppo il numero dei feriti, oltre 120. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi, passamontagna, eccetera. La società binazionale TELT, che sta realizzando l'alta velocità, sta effettuando le verifiche e anche una prima valutazione dei danni. Secondo questa stima, nel solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora a valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria, fa sapere appunto TELT. Le pillole di sport immancabili soprattutto a lunedì, non c'è pace per la nazionale di calcio. Il presidente della FIGC Malagò è chiamato a una delicata mediazione dopo che alcuni esponenti politici italiani hanno chiesto di non procedere con la nomina di Andrea Pirlo a CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. E infatti Global Ambassador per la principale società russa di scommesse sportive, critiche per la possibile scelta di Pirlo arrivano anche da una parte dell'opinione pubblica e dall'estero. In Formula 1 Norris conquista il Gran Premio in Ungheria precedendo Verstappen e Antonelli, sempre più leader quest'ultimo del mondiale. Ora il bolognese ha 50 punti in più di Hamilton, che è arrivato quinto, e più 69 su Russell, settimo al traguardo. Infine Tadej Pogacar, per quanto riguarda il ciclismo, si gode il quinto trionfo al Tour de France raggiungendo mostri sacri come Merckx, anche Thiel, Hinault e Indurain. Ultima passerella ieri sulle strade di Parigi vinta da Van der Poel. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Cesare Cremonini con Buon Viaggio Sharon Love, 8:34 Radio Number One. Scusate se rido, ma è che io so già c'è una notizia pruriginosa. Fava di Focus del nostro patron.
1: Fava di Focus è proprio una fava questa. No, nel senso,
0: tu le inventi.
1: No, non
0: di la verità.
1: No. Inventa, è una notizia di cronaca che arriva dal Bangladesh. Vi do anche la località di provenienza. Ah. Anzi, non ve la pronuncio perché è impronunciabile. Comunque, questo uomo di 55 anni, un pescatore, è andato in ospedale con dolori atroci all'intestino. È stata trovata un'anguilla viva di 65 centimetri al suo interno e lui si è giustificato dicendo: è entrata nel retto mentre pescavo. Cioè ha fatto tutto l'anguilla. Ha fatto tutto l'anguilla.
2: Lo fanno.
0: Le anguille lo fanno. Bisogna fare attenzione dove ci si siede, perché se arriva un'anguilla...
1: È quello il fatto. Bisogna stare molto attenti. Molto attenti.
2: Ad anguillara soprattutto.
0: Certo.
1: Incredibile.
0: E quindi niente, gliel'hanno... poverina, era viva, ma sarà anche un po' anche morta, lì dentro.
1: No, non è morta, era vivissima e tra l'altro gli ha provocato anche delle alterazioni intestinali, gli ha perforato in alcuni punti l'intestino, insomma, delle cose anche abbastanza gravi, critiche. Comunque l'uomo è vivo.
0: È una storia tristissima.
1: No, sono vivi tutti e due, sia l'anguilla
2: che il 55enne. Però si sono lasciati, non si parlano più.
0: No, certo, immagino, insomma è una storia che non poteva funzionare, diciamo. Chissà perché ho come il sentore che presto sentiremo l'anguilla al telefono.
2: Meno male, per un attimo pensavo che Pat facesse una domanda agli ascoltatori.
0: Ma voi vi...
1: No! Non provateci nemmeno, no!
0: Cosa vi siete...

0: su Radio Number One c'è Selena Gomez con End Dark, c'è anche Sergio Sironi, Patrovano e Manuela Doriani. Parliamo di anguille stamattina.
1: Anguille, la storia più assurda che potete ascoltare oggi. Questo uomo di 55 anni al Bangladesh, pescatore, che è nato in ospedale, aveva un'anguilla viva nell'intestino. Sentiamo messaggi.
2: Avrei una domanda. Sì, sì. Ma quando è entrata l'anguilla, era contento il pescatore? Gli è piaciuto?
0: Non si è accorto.
1: No, perché l'anguilla è...
3: È così.
1: È entrata.
3: Quella meno contenta era forse
1: a
3: lei.
1: A sorpresa.
0: Certo, esatto.
3: Perché le anguille non lo fanno di solito.
1: Sì. Comunque tra poco avremo a sorpresa in esclusiva un'intervista proprio all'anguilla.
0: Davvero? Con l'anguilla, sì. Certo, giustamente. Vabbè, ho già paura.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: 5 I'll be there for you, the Rembrandt, sono le grandi canzoni di Radio Number One che ritornano ogni ora in ogni programma. Quanti bei ricordi, mamma mia. E torniamo alla realtà.
1: Sì, alla realtà dei fatti, questa notizia assurda ma vera che arriva dal Bangladesh, questa anguillona malandrina che si è infilata nel retto di questo pescatore, 65 centimetri di anguilla, vivi tutte e due, il pescatore e pure l'anguilla.
0: E noi abbiamo meraviglia.
1: Il piacere di intervistare l'anguilla, tra l'altro con una traduzione simultanea.
2: Esatto, buongiorno, sì. Buongiorno, sono il traduttore ufficiale.
1: Sì, ufficiale.
2: Conosco il bangladino.
1: Sì, anche l'anguillese.
2: Anche l'anguillese.
0: Certo. L'anguillese.
2: E l'anguilla racconta più o meno quello che è successo nel pomeriggio tardo di ieri.
1: Sì, sentiamo.
3: Allora, sì.
2: È stato un momento di caldo e non sapevo cosa fare e mi sono preoccupata.
1: Sì.
2: Questa è la prima cosa che ha detto.
3: Kali ini saya akan tanya orang-orang tentang Jakarta dan apa yang mereka suka tentang Jakarta dan apa yang mereka tidak suka tentang Jakarta.
2: Allora, avevo già fatto la carta. Avevo già fatto la carta per andare in vacanza, però a un certo punto si è sentito pam pam ed ero preoccupatissimo ho cercato un posto dove rifugiarmi.
3: Video ini merupakan video Easy Indonesian yang pertama dan mari kita mulai tanya orang-orang.
2: Poi a un certo punto mi hanno chiesto di uscire, io ho detto no, sono una che non esce e rimango qua fino a quando mi pare.
3: Ah ok, kalau yang gak suka dari Jakarta, walaupun bapak tinggal di Jakarta nih.
2: Ho anche aggiunto degli improperi di cui mi scuso con tutta la gente, però quando il medico mi ha puntato un forcipe mi sono proprio incazzato.
4: Kalau banyaknya apa ya, bikin tempat macet juga. Kalau positifnya itu enak, kalau mau belanja pilihannya banyak.
2: Questo è stato il motivo definitivo, perché a un certo punto sentivo che mi sentivo un'acciuga, poi è partito un peto e io sono riuscito ad uscire dalla situazione. Devo dire la verità, sono molto contenta, saluto tutti, saluto gli amici e diciamo probabilmente è stata la peggiore figura.
1: Sì, quella lì, va bene.
2: Di palta, esatto.
0: Va bene.
2: Esatto, ringrazio a tutti.
0: Grazie.
2: Un'ultima cosa.
1: Ancora, l'anguillo.

0: cosa fai questa sera di Noemi su Radio Number One? Il fatto che Patrizio Romano mi dica che abbiamo due messaggi mi preoccupa molto, perché stiamo parlando della storia di un'anguilla entrata nel retto, sì, di una persona.
1: Non si,
0: e quindi
1: sa come.
0: Non si sa come. Ma cosa avranno da dirci i nostri ascoltatori? Non abbiamo formulato delle domande.
1: Aspetta che riparto, ecco qua.
2: Buongiorno ragazzi, beh dai, da cavallo goloso, anguilla curiosa, è stato un attimo, dai, ciao, buona giornata.
1: È vero, però non ci sono solo,
3: diciamo, delle battute, c'è anche un parere scientifico, eh?
0: Ah,
4: ragazzi, questo qui al posto di milioni di fermenti lattici vivi, se ne è inserito solo uno vivo che gli ha pulito tutto l'intestino.
1: Ha ragione.
3: L'anguilla è un fermento, capisci?
1: Sì.
0: Certo, io ho quel tipo di problemi, non lo so, cosa dite?
3: Te la scudiamo?
1: Sì. Vuoi un'anguilla?
3: Vuoi l'anguilla?
0: Vado a cercare un'anguilla sarda. Stavo scherzando, ovviamente, sto scherzando. Che paura che mi fanno i messaggi dei nostri ascoltatori quando ci sono questi temi pruriginosi.

0: 2, She's Our Sister, era il 2006, I Don't Feel Like Dancing, questa era Radio Number One, la combriccola. È incredibile, doveva essere una fava di Focus, così una notizia da dare ai nostri ascoltatori per semplice informazione, e sta diventando un vero e proprio argomento quello dell'anguilla.
1: Direi quasi un tormentone, sì, l'anguillona malandrina, sì, che è entrata nel retto di questo pescatore del Bangladesh. Altri messaggi anche in salsa veneta, attenzione.
0: Ecco.
2: Sì, guarda che noi altri all'ospedale di Padova avevamo i bisatti con la telecamera sulla testa, infilano dentro al busotto del grasso e fa coloscopia, non ti senti niente.
0: Non ho capito.
2: Zaia può confermarlo.
1: Anche Zaia lo può confermare.
0: Non ho capito assolutamente niente.
1: Ma sì, ma anche noi. Ma
3: allora,
1: va bene,
3: dice che anche Zaia può confermare. Devo dire che gli studi dell'università, oltre ai bisatti, si stanno organizzando coe nutrie.
0: Ebbene,
3: perché le nutrie hanno zampe e se è il caso riescono anche a scavare.
0: Porca miseria, impegnativa la nutria, ragazzi, impegnativa.
3: Lo so,
1: meglio
3: però,
1: la nutria di un capibara, dai.
3: Però manca il capibara, adesso vediamo. Poi se riusciamo collaudiamo due ippopotami e poi vediamo. Così, così cercheremo di risolvere definitivamente il problema per una conduzione retta della salute in Veneto.
0: Io volevo solo dirvi che mentre voi ricevete messaggi vocali dagli ascoltatori che non so che sono a casa, io ho delle persone davanti, così volevo solo dirvi questo.
1: Va bene, una bella anguilla marinata
3: che si mettono in coda, che si mettono in coda.
4: La combriccola quando vuoi,
5: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti, con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
12: Mamma, torniamo negli CV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: si chiama Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla Cumbricula, l'ultima settimana di questa stagione. Scusate, allora, prima di cambiare argomento, volevo ritornare un attimo sulla questione sulla questione anguille che entrano. Allora, giustamente un ospite dell'IGV Club mi stava facendo notare che non è detto che sia entrata da quella parte lì, cioè potrebbe essere entrata anche dalla bocca, cioè potrebbe aver cercato di mangiarla viva, non è detto che gli sia entrata da lì,
1: Interessante questa riflessione.
0: Questa teoria è interessante.
2: Però
1: cioè la ricostruzione parla, insomma, del lato B. Però ci può stare, ha ragione.
0: Ma come fanno a sapere i medici da dove è entrata? Se la trovano a metà dell'intestino, che è lungo 170 metri, giusto? No, centimetri.
1: No,
0: 170
1: metri, no. Beh, qualche metro, però l'intestino
3: dovrebbe
1: è lungo.
3: Essere 9 metri.
1: No, io tra l'altro ho davanti la radiografia. Che
3: sì, e dov'è?
1: È nella parte terminale. Però stava digerendo.
3: Lo stomaco non ce la fai a superarlo.
1: C'è lo sbarramento.
0: Non lo so, ragazzi. Abbiamo un dottore tra gli ascoltatori di Radio Number One che può dirci.
1: Pescatori! C'è anche chi è scettico, oppure è stupito della notizia.
4: Buongiorno, pazzi miei. Buongiorno. Sono Hoinal di Monza. Mi sono svegliata tardi, quindi sono addormentata. E ho sentito adesso una cosa un po' oscena,
1: un po'
4: inverosimile, sì. Ma è una notizia vera.
1: Sì.
4: Una persona reale.
1: Sì.
4: Un'anguila nel retro.
0: Un'anguila?
1: Come bottega.
4: Oddio santo. Ciao, buona giornata.
0: Un'anguila. Secondo me ha cercato di mangiarla, tipo sushi, capito? Dice magari chissà come, chissà cosa sa viva.
1: Però.
0: Vabbè. Comunque io proporrei, se siamo tutti d'accordo, poi di cambiare argomento, tipo ascoltare Lady Gaga e poi virare.
1: Faremo così.
0: Prima Lady Gaga, però, ascoltiamo Lady Gaga come intermezzo musicale tra un'anguilla e l'altra.

0: non ci avevo fatto caso, però Lady Gaga alla chiudere questa vincente storia dell'anguilla era proprio la cantante perfetta, cioè non potevamo scegliere di
1: cacio,
0: meglio.
1: Il cacio sui maccheroni.
2: Sì, proprio un finale da Lady.
0: È proprio il calcio sui maccheroni. Molto bene, questa è Radio Number One e la Combriccola, ma è inutile che io lo ricordi perché solo qui, cioè, solo qui può andare così. E hai altre fave di focus? Hai altri messaggi?
1: C'è un'altra fava che riguarda altri animali, le mucche. Oh, perché c'è questa notizia che arriva dalle valli bergamasche, in particolare da Serina. I turisti si lamentano delle mucche rumorose. Sai, presente,
0: cosa
1: fanno? Quei campanacci.
2: Ah, pensavo masticando.
0: Ah, no, io pensavo facessero le puzzette, non lo so perché avevo pensato che il tenore continuasse a essere più o meno quello lì, invece no.
1: Qui parliamo di rumori molesti, che poi sono i rumori anche della campagna, della montagna in questo caso. E il sindaco replica questi turisti che si lamentano, non sono abituati ai suoni della montagna.
2: Vero?
0: Ma a che ora fanno bling bling queste mucche?
1: Possono fare a qualsiasi orario, le mucche sono lì, piantate.
0: Sono lì, giustamente, certo. Cioè, che orario ha? Com'è la giornata tipo di una mucca? Cioè, nel senso, dorme.
1: Allora, guarda il passaggio a livello, ferma. Sì.
2: Quando passa il treno, lei fa così con la testa e comincia
1: Allora, io sono un po' dalla parte dei turisti, perché è chiaro che tu vai in quelle zone tranquille delle valli per rilassare. No, aspetta. Cioè, io capisco anche i turisti, cioè magari un rumore ti può infastidire e ti può togliere qualche ora, qualche grammo di sonno. Però
2: guarda che
1: mucche...
2: è come uno che va al mare, dice a me dà fastidio il rumore del mare.
1: Sì, però il rumore, sì, però i campanacci sono un pochino più, come dire, crudo.
0: Però in campagna ci sono animali, certo, ci sono le mucche. Certo, certo. Cosa dobbiamo fare? Potrebbero togliergli il campanaccio,
2: no,
0: comunque.
2: Il batacchio. Così vanno in giro.
0: Il batacchio!
2: Con la campana e fa.
1: Silenziata la campanella, silenziata.
0: Certo.
1: Non lo so, ha ragione le mucche, ma ha un po' di ragione, ce l'hanno anche i turisti che vogliono godersi un po' di silenzio. No.
0: Andassero
2: esatto,
0: da qualche altra parte.
2: Vai al mare, cioè. E anche il bagnino ha appena preso una mucca, comunque. Anche
1: oppure
2: il
1: vai in campagna e trovi i cani che abbaiano.
2: Esatto.
1: Vabbè, vai nei boschi, allora trovi gli orsi o i lupi.
0: Trovati una baita in the middle of nowhere e non rompere i maroni, cioè se no.
2: La penso esattamente come te. Esattamente come te.
0: Esatto.
2: Come un vicino di casa dice: ma il gallo tutte le mattine fa chicchi.
0: Canta.
2: Cosa dobbiamo fare? Italiano.
1: La tortura come fa?
0: Fu fu fu fu fu fu fu fu.
3: Yeah. Oh.

0: Allora, caro Pat Romano, sì, anche sulle mucche abbiamo delle lamentele.
1: Sì, delle lamentele dei turisti. Si lamentano i campanacci delle mucche.
2: Buongiorno a tutti. Se i turisti in Bergamasca danno fastidio le mucche, che stiano al loro paese, che alle 5 di mattina passa la nettezza urbana a Milano, ma nessuno si lamenta però di quello. Stiano a Milano.
0: Torna al tuo paese.
3: Le spese.
4: Poi questi turisti che non va bene niente, va in montagna che dà fastidio ai mucche, va al mare che dà fastidio a sabbia e l'acqua, ma manda in Bangladesh, ma ho detto che ci sono delle attività molto interessanti in Bangladesh.
0: Esatto, tutti in Bangladesh a pescare le anguille, vai, adoro. Yahoo, questa è Radio Number One, siamo in diretta, l'ultima settimana della cubricula, arriva di Maroon.

0: bella canzone delicata, come noi, un po' come noi, no? È certo, il programma più delicato della radiofonia italiana. La combriccola di Radio Number One era Priceless di Maroon 5 e Liza.
1: La combriccola
2: di Radio
1: Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Spinge, spinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: number one, Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno alla Meteopat, un saluto alle Meteopattine, alla nostra Manu Dorianica, che è capitana, le nostre Meteopattine sarde. Quanto giubilo. Allora ragazzi, questa quarta ondata di caldo della stagione che sta per cominciare ufficialmente non soltanto in Italia ma su più di mezza Europa, tra l'altro abbiamo sentito notizie di incendi, di roghi pazzeschi sia in Francia che in Spagna ma anche in Italia, e questo ovviamente non depone a favore delle prossime ore perché il caldo tenderà addirittura a intensificarsi. Per il momento sì, arriverà la caldazza, la super caldazza. Per il momento stiamo vivendo una piccola tregua caratterizzata comunque da temperature estive, non è che fa fresco. L'inizio della settimana queste temperature non saranno così estreme perché saremo solo agli inizi anche del caldo africano. Certamente farà piuttosto caldo, si prevedono comunque fra i 34 e i 37 gradi su diverse località interne del centro Italia, anche della Valpadana. La peppa, mentre farà leggermente meno caldo, almeno in questi 2-3 giorni, al sud e sulle isole maggiori. Allora, queste le note salienti da un punto di vista meteo per le prossime 72 ore per le nostre regioni. Oggi ancora qualche incertezza al sud, migliora sul resto d'Italia, nord compreso, caldo diciamo nella norma. E domani martedì e poi mercoledì 29, stabile, soleggiato ovunque, con temperature che tenderanno a salire. Qualche isolato temporale di calore sulle Alpi, in particolare nella giornata di mercoledì, e poi da giovedì la vera e propria caldazza con valori che sfioreranno i 38-39 gradi al nord in Valpadana. È tutto ragazzacci!

0: Che bravo Harry Styles, There's No More, il pezzo nuovo su Radio Number One nella combriccola alle 9:30. Ascoltiamo insieme l'ultimo focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Dalla nostra redazione, da giorni sono aumentati in modo esponenziale i video su TikTok e altri social in cui cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Attenzione, in particolare vengono segnalate in provincia di Napoli, ma non è una novità, poi ne parliamo. Secondo quanto emerge dai racconti, il metodo è molto semplice. I rapinatori cosa fanno? Aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto, un ratto morto. Ciò manda nel panico il guidatore che, agitato, si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici che in pochi secondi salgono sulla macchina e la portano via. Segnalazioni del genere peraltro non sono nuove, perché situazioni simili arrivarono anche da San Giovanni a Teduccio e Barra già nel 2018, quindi diciamo che viene procrastinato un crimine che già veniva attuato negli anni precedenti. Quindi attenzione alla tecnica del topo morto. Parliamo adesso invece di un genio dell'arte o un genio del marketing, decidete voi. È uno scultore siciliano che ha speso, dice lui, $100,000 per realizzare una statua di Charlie Kirk, che è stato un attivista e opinionista statunitense che è scomparso credo nel 2025, popolarissimo soprattutto negli States. Però nessuno sembra interessato a comprare questa statua. Lui si chiama Sergio Furnari ed è un po' come i Blues Brothers, ha infatti affermato che quando ha scolpito la scultura di Charlie Kirk era in missione per conto di Dio. Una trovata quantomeno dispendiosa, visto che il Kirk in acciaio e resina gli sarebbe costato, abbiamo detto, una cifra abbastanza altina, ovvero circa $100,000. Nessuno oltretutto sembra interessato a comprarla. L'obiettivo era quello di riuscire con le donazioni a rientrare dalle spese e magari racimolare un tesoretto. Il totale delle offerte al momento però non ha nemmeno toccato i $10,000. Insomma, genio dell'arte può darsi, del marketing forse al momento non ancora. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Dreams ci hanno riportati indietro all'estate del 2016, Cake by the Ocean su Radio Number One. Vi volevo avvisare che se di colpo vi sentite cacciare un urlo e mi vedete correre via è perché c'è una vespa che mi gira attorno. Sì, potrebbe trasformare questa bella giornata in tragedia, quindi ve lo dico.
1: Meglio una vespa non di un'anguilla nessuna... comunque.
0: Cioè, esatto, sempre. Beh, oddio, dipende dai punti di vista. Mentre io combatto con le vespe, nel frattempo i nostri ascoltatori continuano ad esprimersi su anguille e,
1: sì, di tutto
0: e mucche,
1: e di più.
0: No?
1: Abbiamo allargato lo spettro delle riflessioni, perché abbiamo parlato di questo genio dell'arte che si chiama Sergio Furnari, questo artista che ha costruito questa statua dedicata a Charlie Kirk. E sì, che è un attivista, opinionista americano, però c'è chi ha qualche dubbio sull'identità della statua.
2: Buongiorno Combricola.
1: Buongiorno.
2: Per quanto riguarda la statua del Kirk, c'è stato un piccolo misunderstanding. Lui era convinto che fosse il Kirk di Star Trek.
1: Eccolo,
2: quindi ha detto: io faccio la statua, tutti i fan del film sicuramente ci guadagno. C'è stato, non ci siamo capiti.
1: Purtroppo è andato
0: ma
1: così.
0: Il capitano Kirk era quello era quello buono, il capitano Kirk. Come si chiamava quello che aveva le orecchie a punta?
1: Spock.
0: Bravo, era Spock, esattamente.
1: Poi torniamo a bomba invece sul discorso dei rumori molesti delle mucche.
0: Le mucche.
3: Buongiorno ragazzacci da Cassina da Mantova.
1: Buongiorno.
3: I turisti delle mucche che hanno i campanacci che danno fastidio, che sono peggio, i telefoni cellulari sempre accesi, con le suonerie di qualsiasi tipo sempre accese. Dal messaggio alla ricezione del messaggio, all'invio del messaggio, tu sei su un mezzo pubblico, in un luogo pubblico, in un ristorante, in una pizzeria e di lin di lin quando inviano, quando ricevono, e forse solo il di lin. Alcuni hanno addirittura la nona sinfonia di Beethoven.
1: Sì, alcuni hanno anche il navigatore.
0: Alcuni hanno anche il no, ma peggio del telefono che suona sono quelli che fanno tipo un'ora di telefonata in treno con il viva voce, ragazzi, che tu senti non solo quello che dice lui, ma anche quello che dice l'altro.
4: Ma veramente?
0: E non gli cade mai la linea. Cioè io ho fatto tipo, non lo so, Milano-Roma milioni di volte, non riesce a mandare un messaggio perché non c'è mai campo, eccetera. Certo. Questi parlano per tre ore. Io devo capire che compagnia telefonica
4: secondo
0: hanno.
4: Secondo me registrano prima di partire. Lo fanno
0: per rompere i maroni agli altri. Sì, sono d'accordo.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Cool 1976, ammazza, l'avevo 8 anni quando i Bonnie M ci regalavano questa splendida canzone, questa grande canzone di Radio Number One che abbiamo riascoltato questa mattina. Allora, ho una cosa da raccontarvi, non so se l'ho già raccontata, forse un'altra volta che abbiamo ascoltato
1: tanto,
0: i Bonnie M.
1: Tanto noi non ci ricordiamo.
2: Sì, non abbiamo esatto, la memoria di un pesce rosso, quindi tranquilli.
0: Abbiate pazienza, però le persone anziane dopo un po' tendono a dire sempre le stesse cose, quindi abbiate pazienza, abbiate pietà di me. Allora, l'iconico ritmo iniziale di questa canzone non è stato creato con una batteria o con una drum machine, ma attraverso il ticchettio di una matita. Cioè, lui si è messo lì, uno dei Frank Farian, si è messo lì a produrre questa canzone facendo tic tic tic tic tic, un po' come le snaccherate di Pat Romano.
1: Brava,
0: hai presente?
1: Brava, brava.
0: Cioè, anziché molestarci e basta, potresti con queste snaccherate farci una hit. Bravo. E renderci tutti ricchi.
2: La faremo.
1: Esatto. Prova un attimo, Daddy Cool.
0: Prova un attimo.
1: Niente, gli dici particole snaccherate.
2: Niente, non sono a tempo.
0: Lui snacker. Dicevi?
2: Sì, no, torniamo a bomba per quanto riguarda i turisti che si lamentano delle mucche rumorose. Poi stiamo sostanzialmente chiedendo anche se siete infastiditi dai dei rumori molesti. Quali rumori? Tu hai prima citato i telefonini.
3: Buongiorno, Combricola, Paolo della provincia di Vercelli. Allora, noi abbiamo una vicina dall'altra parte della strada di dove abitiamo noi, che immancabilmente ogni volta che parla al telefono,
2: che fa?
3: Esce in cortile. Ma io dico, ma possibile che in casa non ti prende niente? Cioè, siamo in mezzo alla campagna, non ti prende niente. Cioè, prende dappertutto, telefono ormai, i telefonini prendono ormai dappertutto. Non esce immancabilmente in cortile e a voce alta fa sentire tutte le sue conversazioni, come quando parcheggia sotto casa. Noi abbiamo le finestre aperte d'estate e si sente tutto il viva voce in macchina. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
2: Altro che le mucche col campanaccio.
1: Le mucche col viva voce.
0: Ma tra l'altro una roba, cioè nel senso, le telefonate sono anche private, cioè io non avrei piacere che tutto il treno, tutto il condominio sentisse quello che diciamo, anche perché dall'altra parte, tipo, se chiamo Teo Patromano, cioè dall'altra parte non si sa mai che cosa può uscire.
2: Brava,
0: no?
2: Questo è il problema.
1: Pericoloso.
0: È quello, esattamente. Vai a capire.

0: che bella canzone, Potential Somber su Radio Number One. Stavo pensando ai rumori molesti e stavo, cari Patro Manu e Sergio Sironi, visto che ne stiamo un po' parlando, e stavo pensando che è un vantaggio essere sordi, perché non ti molesta niente. Io sono sorda da un orecchio e per me potete fare allora, quello che volete.
1: Quando trovi uno che ti rompe le scatole, va, scusi se mi giro, ma di qua non sento.
0: Esattamente, no, nel senso che comunque dicevo, un bel vantaggio, io sono riuscita a vivere sopra una discoteca, cioè avevo una discoteca sotto la camera da letto praticamente, e niente, dormivo tranquillamente, serenamente.
1: Però tra le due del pomeriggio fino alle 23, poi dopo stavi sveglia tutta la notte.
0: Esatto, ho cambiato semplicemente il fuso orario. No, comunque peggio, ecco, un animale che se per caso ti entra in casa è micidiale, il grillo. Ce l'avete mai avuto un grillo dentro casa?
1: No.
2: Grillo parlante.
1: No, ecco. Chiedere a Pinocchio.
0: No, non è parlante, è grillante. Abbiamo altri messaggi ancora dei nostri ascoltatori.
1: Però io devo dire la verità, ho trovato proprio un'app che serve quando qualcuno fa un rumore molesto.
0: E cosa fa?
1: Ve la consiglio, e parte questa suoneria.
3: Ma stai zitta, grammofono!
0: È vero, è vero. Sì, con questa vociaccia così un po'. Ma dai, zitta!

0: Maestosa.
1: Melanie Fiona. Addirittura.
0: Maestosa. Melanie Fiona con Give It To Me Right. L'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Tutto bene, ragazzi?
1: Sì, oggi vado a comprare un campanaccio.
2: Ma no, e poi oggi... lo leghi al collo? Sì. Che fa? Vuol fare il
0: bravo.
2: Mucco. Il mucco.
0: Vai a, vai a comprare un bel campanaccio. E dov'è intenzione di andare con il tuo campanaccio al collo?
2: Io lo so. Tra la Valsassina e la Valtaleggio.
1: Ma potrebbe anche essere, però pensavo più alle Canarie.
2: Ah,
0: bravo. Vai, baci pure. Se vuoi, ti do le chiavi di casa.
2: Proprio sotto una certa palazzina.
1: Fine agosto, inizio settembre.
2: Oh, perfetto. È perfetto per te, Manu.
0: Che sono in Italia, quindi non c'è nessun problema.
2: Prega.
0: Va bene. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Tra un campanaccio e un'anguilla, noi vi diamo appuntamenti a domani. Io ringrazio ovviamente Pat Romano.
2: E noi ringraziamo insieme Sergio Sironi.
1: E tutti insieme, all together, ringraziamo
2: Manuela Doriani.
0: A domani.
1: Amico, ci sono persone che ti cambiano la vita, altre, le più bastarde, ti cambiano solo la password del wifi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltre passato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: The Journalist. The Journalist. spacca notizie.
7: Eccoci qua, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Due minuti dopo alle 10 siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, tutti in attesa del cupolone pieno d'afa, questa cappa che ci farà sudare le 7 cappe. Vabbè, il bello è che eliminiamo liquidi. Uffa, però.
13: Mi piace, ottimo inizio di settimana. Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno. Sì.
13: Allora, da quello che ho capito, per 3 giorni staremo bene, poi sì, da giovedì il caldo, e non si sa quando finisce, è quello il tema, quindi
7: no,
13: non lo so.
7: Allora, pare, dunque, le cose peggiori dovrebbero essere nelle prime 2 settimane d'agosto.
13: Sì, cioè, e sono
7: scritto,
13: già tante,
7: so.
13: E sono, ma, già,
7: ma,
13: tante,
7: secondo me.
13: Sono già tante.
7: Va bene, allora amici, rimanete con noi, perché stamattina vogliamo in maniera forte iniziare con questa polemica, sì, non che sia l'argomento, come dire, che ci interessa di più in assoluto, ma insomma, in un certo senso sì, quello del nostro CT.
13: Della nazionale, ragazzi, mettiamoci lì al bar, ordiniamo un bel bianchino, un caffè, quello che volete, e poi sotto con i commenti, perché questa roba è incredibile, un pasticcio.
7: È inaccettabile, direi. Dai, allora partiamo subito come sempre con la nostra musica number one.
12: The Journalist, gli spazi.

0: Gaia, che è una bossa nostra di iniziare il nostro appuntamento qui a The Journalist, gli spacca notizie. Beh, intanto questa mattina iniziamo con una bella notizia, che ci sono molti parcheggi vuoti. Ragazzi, si vede che...
1: Beh, mi sembra una
0: no,
1: buona
0: dico, perché
1: notizia.
0: Arriva la macchina. Almeno a Milano ci sono diversi posti vuoti, già la gente è partita e questa settimana, insomma, si partirà in tanti. Allora, tema caldo di quest'estate, il CT della nostra nazionale di calcio, per farla breve, quei due o tre che non sapevano che, insomma, Malagò aveva chiamato Paolo Maldini, Leonardo, insomma, protagonisti chiaramente del mondo del calcio da sempre, e l'idea di, dopo il no di Guardiola, di chiamare Andrea Pirlo CT della nostra nazionale di calcio. Allora, intanto c'era poca convinzione, diciamo, come CT, no? Su Andrea Pirlo. Poi sono uscite queste polemiche per questa sua sponsorizzazione legata no, al mondo delle scommesse russo.
1: Sì, allora, vuoi diciamo, diciamo il fatto inopportuno, insomma, di questa vicinanza a questo ambiente russo, vuoi anche che secondo me molti detrattori di Pirlo hanno utilizzato questa cosa qua, ovviamente, per far cadere la sua candidatura. Fatto sta che poco fa, poche ore fa, Pirlo sui social ha chiuso definitivamente, insomma, questa situazione, perché ha detto ufficialmente: non sarò più il, non posso essere considerato il CT della nazionale. Quindi diciamo che aggiungiamo un fatto in più, sai, fino a ieri si diceva Pirlo probabilmente non lo sarà più, in questo momento possiamo dirvi che ufficialmente non lo sarà più. Ha ringraziato Maldini e Leonardo, non Malagò, questo è un dato importante sui social. Però attenzione, perché adesso c'è una coda, Fabiana, perché anche Maldini e Leonardo potrebbero dare le proprie dimissioni.
0: Allora, quindi, diciamo che casino. Ovviamente certo, diciamo che allora non è Andrea Pirlo è stato lasciato tra virgolette, insomma, a casa, non è che ha deciso di farsi da parte, insomma, anzi, ha accettato, diciamo, tutto questo con molta amarezza. Però che cosa, almeno sui giornali noi abbiamo letto che Paolo Maldini, se appunto come è successo, Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, pronto a dimettersi, e immaginiamo con lui anche Leonardo. Questo vuol dire che bisogna rifare tutto da capo, quindi trovare tutto il team manageriale e naturalmente il nuovo CT, che non è esattamente una passeggiata. Posso dire che in tutta questa situazione abbastanza, devo dire, critica e brutta, no, che abbiamo dato del nostro calcio italiano in giro per il mondo, sicuramente come primo passo non è di migliori.
1: No, ecco, avete capito perché non siamo andati ai mondiali per tre volte? Cioè, sempre a guardare i giocatori, è ovvio, giocano loro, ma se dal punto di vista dirigenziale, organizzativo, non riusciamo ad imbastire nemmeno una trattativa, adesso che cosa succederà?
0: Non lo so, guarda, secondo me bisogna scardinare la vecchia mentalità, il che non è esattamente facile. Ci torniamo tra poco, dai, su questo argomento, fateci anche sapere che cosa ne pensate voi.

0: con The Weeknd che ha infiammato Milano, grandissimo spettacolo live, Love Me Harder, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, il tema di questi giorni, fra i tanti altri molto più importanti naturalmente, però posso dire che la gente si appassiona al tema della CT della nazionale, sì, al di là del fatto che noi non andiamo ai mondiali da mo', perché secondo me un po' rispecchia il nostro paese, no? Cioè non riusciamo a trovare una soluzione a una cosa, calcio, voglio dire, che da sempre è una, come dire, dei nostri fiori, almeno lo è stato all'occhiello, non per sempre, ci sono stati dei momenti bui, molto bui, del nostro calcio, però insomma non si riesce ad uscire, diciamo, da questo ginepraio.
1: Beh, sì, allora diciamo che è anche un paradigma di come funzionano le cose ad alto livello, perché ecco, un grande manager come Malagò, perché in effetti è un grande manager sportivo,
0: sì,
1: si incaglia dopo un quarto d'ora che ha iniziato a lavorare con questa storiaccia davvero davvero incredibile, ragazzi.
0: Sì. Allora, tra l'altro nei giorni scorsi sono stati fatti tantissimi sondaggi, no, sui quattro papabili CT, devo dire che Pirlo, grandissimo giocatore, eccetera, era sicuramente l'ultimo della classifica. Poi Mancini era il penultimo, perché insomma se n'è andato in malo modo, come sapete, sì, nessuno lo voleva.
1: E poi c'è Conte.
0: Era subito dietro Ancelotti, però insomma Ancelotti è il CT del Brasile, e Conte ha questo carattere, come dire, personalità dirompente, forse difficile da gestire. Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
2: Buongiorno. Io sono contento che Pirlo non sia il nuovo CT della nazionale. Allora, come giocatore, per carità, non gli si può dire nulla, è stato un gran campione, ma come allenatore devo dire che era molto scarso, come era scarso Gattuso. Infatti non ho mai capito perché avevano scelto lui come CT della nazionale, quindi tutto sommato io sono contento.
1: Però Fabiera, bisogna cominciare a fare i nomi, perché sai, Mancini, ad esempio, lo perdoniamo o non lo perdoniamo per il grande addio ad agosto, lasciandoci in braghe di tela per andare a guadagnare tanti soldi. Conte, insomma, se arriva vuol dire che vanno via gli altri due, perché gli altri due,
0: vabbè, ma gli altri due mi sa che vanno via
1: Maldini,
0: lo stesso, Maldini, Leonardo.
1: Facciamo, sentiamo i nomi.
3: Ciao ragazzi, Luca da Manzo. Ciao, prometto Luca. Che io di calcio lo seguo poco da quando è diventata solo una questione di soldi e non è più sport. Comunque, al di là di quello che è un fatto mio personale, il resto non lo so. Cioè, tanto voleva lasciare Baldini, che era l'unico che non aveva niente da perdere. Qui si sta cercando di coinvolgere i nomi altisonanti che hanno avuto un passato e che adesso rischiano la faccia per andare a fare allenatore di una squadra che in realtà non esiste, perché i calciatori non ci sono, sono tutti stranieri, per cui non lo so, vediamo come va a finire. Dai, ciao, buona giornata.
0: Ciao Luca.
1: Sai cosa c'è? Non capisci tanto di calcio, ma hai fatto una fotografia
0: perfetta,
1: abbastanza vicina a quella che è la realtà.
0: Dai, ci torniamo tra poco.

0: Rosé con Bruno Mars, Apathy. Vabbè, dai, diciamo che sarà l'argomento di cui si discute adesso nei bar, negli autogrill, in macchina, nelle palestre,
1: che ne so,
0: insomma, con gli amici in spiaggia sotto l'ombrellone, capite? Visto pasticciaccia all'italiana, come al so, sai quelle robe lì, no? Allora, attenzione, perché poi stamattina sono apparsi dei nomi, perché con la dipartita, diciamo, di Andrea Pirlo, che ormai ha reso ufficiale il fatto che non sarà CT della nazionale di calcio, potrebbero dimettersi, come dicevamo, anche il direttore tecnico Paolo Maldini e Leonardo. E quindi c'erano i nomi di Chiellini, e poi è molto preparato, di Ranieri, e ovviamente di Mancini e Conte, che rimangono i due papabili. Io, quindi, in realtà questi nomi nuovi non ci sono.
1: Io ho sentito anche Palladino, per esempio, però sono allenatori, sì, che hanno esperienza di qualche squadra in Serie A, non hanno forse la statura per la nazionale, ma chi ha la statura per la nazionale? Cioè
0: sono impegnati quelli che ce l'hanno.
1: Secondo me non la fanno tanto lunga. Se vanno via Leonardo Maldini, prendono Conte e finita lì. E
0: sentiamo.
1: Mancini non lo perdono.
2: Buongiorno The Journalist.
0: Ciao.
2: Allora, personalmente ritengo che Malagò, Maldini, Leonardo possono andare bene e spero che rimangano proprio. Mentre invece la scelta del CT mi ha lasciato un po' perplesso. Prima Guardiola, che è bravissimo, per l'amor di Dio, però non è italiano. E io sinceramente penso, come tanti italiani, preferiremmo avere un allenatore, un CT italiano. La seconda scelta, Pirlo, che io stimo tantissimo anche come persona, oltre che calciatore, campione, però di solito la panchina della nazionale è un premio alla carriera di allenatore, e diciamo che Pirlo ancora si deve un po' fare.
0: Quindi chi metteresti?
2: Anche se sono dispiaciuto, e secondo me hanno commesso un errore alla Juventus a mandarlo via dopo il primo anno dove aveva vinto Coppa Italia, Supercoppa, quando è stato sicuramente un errore. Però adesso Mancini o Conte, entrambi andrebbero benissimo, però speriamo che Maldini e Leonardo rimangano, e li trovo competenti e professionali.
0: Ecco, ciao. Quindi vedi, non sono tutti
1: io ho sentito Fabiana che metteva dei suoni di disaccordo, dei versi contro i vari allenatori.
0: Non lo so, dai. Cioè, poi io ho delle idee, ma insomma, ognuno di noi ha delle idee, quindi l'importante è che ce li abbiano anche lì nel management, diciamo, del calcio italiano, perché insomma urge, anche perché l'Italia gioca a settembre, non è che attenzione, bisogna andare veloci. Rimanete con noi, tra poco si cambia e parliamo del Corriere che non suona più alla porta.
1: Attenzione anche questa.
0: Trafaga The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
7: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
4: Radio Number One è dove

0: Viajando per il mondo con Karol G, Manu Chao, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, guardiamo al futuro, perché insomma la famosa citofonata quando ci sono le cose che devono arrivare, no? In realtà noi qui a The Journalist, diciamo, di questo futuro che è diventato presente, ne abbiamo parlato forse già un anno e mezzo fa, dei famosi pacchi che arrivano dall'alto.
1: Assolutamente, la spesa, piccoli pacchi per ora, ma piccoli piccoli nemmeno tanti, insomma c'è questo video che è diventato virale, ma io credo che sia ormai solo una delle tante consegne che invece sono già attive negli Stati Uniti. C'è questa ragazza che ordina la spesa, ok, avvia il cronometro e dopo 1 minuto e 57 secondi, esattamente quanto indicato dal servizio, dall'app, la spesa arriva nel suo giardino dall'alto, boom, il pacco.
0: Però ragazzi, allora, secondo me sul giardino non c'è nessun problema, no? Però come al solito dipende poi quando aumenta il traffico. Voi immaginate se tutte le persone cominciassero a fare questa cosa, no? Quindi ordini, il pacco ti arriva dall'alto, tutti i terrazzi, i balconi. Tu immaginati che tu sei lì bella rilassata, boom, ti cade no, il pacco in testa.
1: Ma io penso che dobbiano fare per forza delle regole.
0: Regole vuoi che faccio?
1: Vabbè, allora, ad esempio, se hai il giardino puoi ordinare, se non hai il giardino non puoi ordinare. Dove arriva il pacco se non hai il giardino? Sul balcone?
0: Sì, esatto.
1: In terrazza, forse?
0: No, però ti faccio l'esempio, anche su un cortile, mentre che, non so, viene, diciamo, data la possibilità che questi pacchi, diciamo, dall'alto, evidentemente non troppo pesanti, possano essere scaricati nel cortile. Cioè, tu immagini il via vai della gente che c'è, che esce, che entra, e i rider, cioè e tutti i pacchi che ti arrivano boom dall'alto. Cioè io non lo so, allora è comodo da un certo punto di vista, però secondo me se cominciano a diventare tante le persone che fanno ricorso a questo tipo di consegna diventa un po'... Cioè io avrei paura, ti dico, di ritornare a casa,
1: Leggo qui che per ora ci sono dei limiti, ovviamente quelli ai quali abbiamo accennato noi, cioè il servizio funziona solo per articoli di peso e dimensioni contenute.
0: Leggera,
1: È attivo solo in alcune zone selezionate, quindi penso zone di campagna, zone dove ci sono giardini, non estese alle città, ok? Mm-hmm. E poi ci sono i costi, perché in questo momento c'è la promo, ma poi costerà $20 a spedizione. Però sai, se sei in campagna sperduto, può essere un'opportunità. Ti arriva il pacco.
0: No, se sei in campagna sperduto, va bene, il fatto che non ci sia in città, no, perché sennò ragazzi diventa un caso. Oddio, a qualcuno io un pacco in testa lo farei arrivare, ma purtroppo non si può dirigere, giusto? Cioè non è che puoi fare
1: la PlayStation, no? Siamo concentrati su non pestare delle cose per terra. Se dobbiamo concentrarci anche sulle cose che arrivano dal cielo, voglio dire.
0: Non è più vita, decisamente. Vabbè, vedremo se avrà sviluppo. Intanto c'è Dua Lipa.

0: di Annalisa. Sono le 10:39 minuti, rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre una grande canzone.
1: E poi parliamo di teatri condominiali. Ma cosa sono i teatri condominiali?
0: Una bella iniziativa, devo dire, di cui hanno parlato tutti ieri, che riguarda, diciamo, le regioni del centro Italia, ma insomma è un'iniziativa molto molto importante, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca

0: appuntamento come sempre dedicato alle grandi canzoni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Parliamo di questa notizia che riguarda i teatri condominiali italiani, di cui ieri hanno parlato, devo dire, tantissimi siti di informazione, giustamente, che diventano patrimonio dell'umanità UNESCO. Allora, sono 10 tra Marche, Umbria ed Emilia Romagna quelli che entrano nella lista, e tra poco vi diciamo anche perché si chiamano teatri condominiali.
1: Ma sì, questa è una storia quasi completamente tutta italiana, direi, no? Riprende la storia dell'architettura, del teatro, ma sono proprio una peculiarità tutta italiana. Sono questi teatri che non sono i classici teatri, non so, La Scala, Teatro Donizetti, Teatro Grande di Brescia, non solo l'Arena di Verona, non sono questi teatri qua, ma sono teatri che hanno una storia un po' particolare, nati anche, ovviamente, come dice il nome, in contesti diversi, ma molto molto preziosi, mi pare di capire.
0: Allora, molto preziosi perché praticamente furono, diciamo, tra i pochi luoghi nei quali i rappresentanti della nascente borghesia, che promuovevano e sostenevano le attività teatrali, si potevano riunire e contribuire alla formazione dell'opinione pubblica. Quindi, insomma, a livello culturale avevano un valore molto importante.
1: Certo, erano privati cittadini che di fatto si mettevano assieme e facevano costruire questi teatri, che non erano esattamente teatri di corte o aristocratici, e quindi hanno preso il nome di teatri condominiali.
0: Sì.
1: Non è esattamente un aggettivo, diciamo, altissimo, bellissimo, però rende subito l'idea. Sono teatri un po' più piccoli, non necessariamente piccolissimi, perché alcuni sono dei veri e propri gioielli. Questo io onestamente non conoscevo davvero nemmeno la parola di teatro condominiale.
0: No, è vero, è vero.
1: Non la conoscevo, invece.
0: Però devo dire che ieri il ministro della cultura Giuli, nella sua impeccabile divisa, sai che quando lui si presenta si fa notare, no, a parte gli scherzi, insomma, ha parlato ovviamente di questo e del valore veramente culturale che hanno questi teatri, alcuni dei quali io tra l'altro li conosco, e quindi sono dei teatri anche bellissimi. Quindi, insomma, se vi capita, quando siete in giro in borghi, sì, piccoli paesi o piccole città, naturalmente potete anche andare a visitarli.
1: Sì, molte sono proprio delle tue zone, nelle Marche ce ne sono,
0: sì,
1: ce ne sono tantissime, in Umbria, anche in Emilia Romagna, insomma. Bene, dai, questo è un bel consiglio. Non penso che ci sia l'overtourism da queste parti.
0: No. 20 teatri non credo, quindi sicuramente diciamo che sono luoghi da prendere in considerazione. Allora, continua la nostra musica qui a Radio Number One con

0: Juice, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist. Allora, attenzione, perché tra poco parleremo di questo argomento che ha fatto infuriare un sacco di persone grazie al post di questo turista che è arrivato in questo stabilimento balneare e si è trovato davanti un cartello che lui ha fotografato. Bisogna sempre fare le foto delle robe strane, insomma, che ti capitano nella vita, perché non si sa mai. E allora lui cosa ha fatto? Ha fatto la foto e lì c'era scritto qualcosa, l'ha diffuso sui social ed è scoppiato il putiferio.
1: Ve lo anticipiamo così ci dite anche la vostra.
0: Sì.
1: Riempi la tua borraccia di acqua, ovviamente,
0: sì,
1: non di
0: con
1: vino,
0: acqua
1: di
0: potabile,
1: acqua potabile a un euro. Allora, è opportuno chiedere un euro per riempire la borraccia con l'acqua naturale? Dovrebbe essere gratuita? Ha fatto bene o ha fatto male questo gestore del Lido?
0: No, ha fatto bene il turista, secondo me, e ha avuto naturalmente

0: con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi portiamo a Noli, perché lì è arrivato il fattaccio con questa foto che è diventata virale, scattata da questo turista.
1: Eh sì, l'acqua della borraccia deve essere gratis oppure deve essere pagata, cioè acqua libera, ragazzi, per tutti oppure no.
0: Dai, l'acqua delle fontanelle, scusa.
1: Cioè, ho capito, adesso, è questo del bagno, ho detto no, me la paga. Ripete la borraccia invece che prendere un una birra, pagate un euro.
0: Pagate un euro, vabbè. Vabbè, non c'è mai fine al peggio, e di questo ne siamo certi. Rimanete con noi, tra poco vi raccontiamo tutta la notizia, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
6: Radio Number One notizie.
7: Buongiorno e bentrovati da Alessandra Giavazzi. Il testimone nel mondo di un giro di scommesse legali vicino agli oligarchi russi può essere il commissario tecnico della nazionale italiana? La risposta è no, arriva l'ufficialità, Pirlo non sarà il nuovo CT. La collaborazione con l'agenzia russa a carattere commerciale non significato politico, le parole che l'ex calciatore aveva affidato a un post nella notte rompendo il silenzio sulla polemica nata sul suo ruolo di global ambassador di una società russa. Ma poi mattinata lo stop e spuntano possibili alternative come Chiellini, Mancini e Conte. Ucciso dalla polizia, sospettato per l'attentato di matrice islamista di Berlino. Il 21enne tedesco di origini libanesi sabato notte aveva ucciso una donna e ferito 29 persone lanciandosi sulla folla del Pride non lontano dalla porta di Brandeburgo. Gli agenti lo hanno individuato in un capanno da giardino e quando l'uomo ha provato ad aggredirli con un coltello, gli hanno sparato. Il giovane con precedenti penali era noto alle forze dell'ordine per essere un sostenitore dello Stato islamico e stava partecipando a un percorso di riabilitazione in sostituzione al carcere. Terzo giorno senza spari nel Golfo, Iran e Stati Uniti ora si minacciano solo a colpi di video di propaganda, mentre la soluzione del conflitto potrebbe spostarsi dal campo di battaglia al tavolo delle trattative. I mercati ci credono, il prezzo del petrolio cala, ma se il cessate il fuoco sarà duraturo potremo capirlo domani. Oggi Netanyahu vola alla Casa Bianca, martedì il faccia a faccia con Trump. L'incontro precedente in febbraio fu preludio all'attacco congiunto all'Iran. Scontri incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky sarà il primo leader straniero a incontrare il neo premier britannico Andy Burnham, che conferma la linea del suo predecessore in politica estera. Ieri Putin invece ha mandato il suo messaggio a Trump intervenendo sull'Artico. Siamo disposti a collaborare, ma sulla base del fatto che le rotte appartengano alla Federazione Russa. Nessun altro paese al mondo possiede la nostra flotta rompighiaccio. 436 identificati, 130 feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di euro di danni stimati solo in uno dei cantieri della Torino-Lione, messi a ferro e fuoco dalla violenza dei Notav sabato pomeriggio in Val di Susa. Gli antagonisti provengono da Francia, Belgio e Germania, si erano schermati per non essere riconosciuti da telecamere e droni. Sequestrati ordigni artigianali, maschere antigas e bottiglie incendiarie, condanna anche dai sindaci Notav. Oggi in Consiglio dei Ministri l'intervento sul caro carburanti, che potrebbe entrare in vigore già la settimana prossima, dopo che nel giro di meno di un mese il gasolio è arrivato a costare 15 euro in più e la benzina è salita di 9 euro. Se il governo dovesse optare per uno sconto di 24 centesimi, come circolato in queste ore, un pieno costerebbe 14,64 euro in meno, col prezzo medio del gasolio che scenderebbe a meno di 1,9 euro al litro. E intanto i condizionatori torneranno al massimo, conto alla rovescia per la nuova ondata di calore. Dopo i temporali degli ultimi giorni che hanno rinfrescato l'aria, le masse d'aria calda del Sahara colpiranno soprattutto il centro-nord dell'Italia da mercoledì, con picchi fino a 41 gradi. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: businessman. Dito nella piaga, 7 minuti dopo le 11 c'è un cane che abbaia.
1: E dove?
0: Credo. Eccolo, non lo so, nel pianerottolo da qualche parte, avrà le sue buone ragioni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Vi portiamo a Noli, in provincia di Savona. Allora, cerchiamo di fare un po' la sintesi. Diciamo che c'è questo signore che intanto, come dire, arriva lì, chiede quanto costa prendere due lettini e un ombrellone, gli chiedono 100 euro. E boom, già lì uno dice, porca miseria, 100 euro. A forza di fare le trattative, diciamo, il costo scende ad 80. Ma quando arriva, vede, diciamo, scritto su una lavagnetta questa scritta, riempi la tua borraccia a un euro. E lui dice, vabbè, ma offrire l'acqua potabile è un segno anche di accoglienza, tanto più che, insomma, se tu arrivi e paghi dagli 80 ai 100 euro l'ombrellone, due lettini, cioè ci sta anche, no, che insomma l'acqua potabile sia gratis.
1: Allora, sto cercando di capire da dove viene questo cartello, pensando in positivo e non in negativo, cioè mettendomi nei panni del gestore. Non so, tanta gente andava a chiedere l'acqua, ad un certo punto lui ha detto ok, me li tolgo dalle scatole, metto un euro. Ci guadagno. Oppure quella non era, lui contattato dei giornalisti, insomma, che hanno scritto questo articolo, ha detto ma no, ma io intendevo che come vendo l'acqua naturale, la bottiglietta a un euro, io posso ricaricare la borraccia,
0: sì, così per evitare la dispersione della plastica. Però vabbè, lo poteva fare gratis.
1: Farlo gratis. No, io intendo come vendo la bottiglietta d'acqua naturale, ok, a un euro, te la vendo ma te la metto nella borraccia, la stessa della bottiglietta, però un po'.
0: Sì. Allora, diciamo che questo turista comunque ha fatto la foto della scritta sulla lavagnetta e diciamo che questa scritta è diventata virale subito, perché moltissime persone ovviamente non hanno condiviso, diciamo, questo modo di fare, no? Hanno detto, ma insomma, l'acqua, quella che si trova pubblica così, dovrebbe essere gratis. Certo. Lui ha detto che secondo lui è tutto chiaro quello che è scritto insomma sulla lavagnetta. Chi vuole comprendere, comprenda, gli altri, vabbè, pazienza.
1: S'attacchiano.
0: Esatto. No, secondo me, non l'ha detto.
1: Al di là di tutto, insomma, il trasmettere l'idea che l'acqua potabile potrebbe essere gratuita per tutti potrebbe essere un bel messaggio. Bisogna capire quanta gente transita in questo bagno e di che livello è questo bagno, perché altri non mettono il cartello, ma la bottiglietta mica te la riempiono.
0: No, quindi, quello è vero, quello ragazzi, è vero. Quindi, però, insomma, diciamo che lui l'ha fatto con un buon intento, però insomma questa cosa ha diviso, ti dico, parecchio. Sicuramente, diciamo, questo turista lì non ci tornerà più. Possiamo chiedere però ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, se riempirebbero la borraccia a un euro oppure se ne andrebbero invece a gambe levate.

0: la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo a Noli e c'è questo turista che va in questo stabilimento balneare dove già gli chiedono un sacco di soldi, insomma, per l'ombrellone e due lettini. Poi vede questa scritta su questa lavagnetta: riempi la tua borraccia a un euro. Lui dice: ma no, insomma, l'acqua potabile dovrebbe essere gratis, gratuita, un gesto di accoglienza anche verso i turisti. Non la pensa così il titolare dello stabilimento balneare, che dice: a me sembra di essere stato chiaro, poi chi vuole intendere intenda, gli altri si attaccano.
1: Bisogna anche capire se quell'acqua lì è l'acqua potabile del rubinetto o è l'acqua ad esempio che lui prende, non so, alla spina o da una bottiglietta d'acqua. Quello non è specificato, ad esempio, no? Sarebbe anche diverso, sarebbe bello saperlo, no? Ad esempio cambia molto,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, bisognerebbe indagare, quello di sicuro. Allora, sentiamo un po' che cosa dicono i nostri amici ascoltatori.
2: Allora, vi traduco io la situazione. Io ho la borraccia, me la faccio riempire dal rubinetto così non pago, o perlomeno penso di non pagare, perché non ho voglia di spendere un euro per una bottiglietta, magari anche tenuta in frigo. Quindi cosa faccio? Chiedo al ristoratore, al bar, se mi riempie la borraccia, perché ha capito la situazione e quindi mi chiede un euro. Io mi rifiuto di pagare. Allora io dico: vai al supermercato, ti prendi una bottiglietta, costa 27-37 centesimi, te la porti in spiaggia, ovviamente te la bevi calda. Ma se voi non riuscite a spendere neanche un euro al bar per una bottiglietta d'acqua, statevene a casa. Beh, allora io comunque, fossi stato il barista, gli avrei detto: no, non si può riempire la borraccia, gli avrei messo lì una bottiglietta d'acqua, però, gli avrei chiesto un euro.
0: No, allora ragazzi, però la questione è diversa. A parte che non gliel'ha detto il barista, gliel'ha detto il titolare dello stabilimento. Poi in realtà l'obiettivo sarebbe più importante, cioè quello di evitare di disperdere e di consumare troppa plastica, no? Quindi tu vai lì e invece che comprare le bottigliette d'acqua riempi la tua borraccia con l'acqua. È chiaro che, insomma, chi beve tanta acqua naturalmente la borraccia la va a riempire anche diverse volte, no?
1: Sì. Beh, no, sì, quando sei in un bagno, allora è tutto legittimo, nel bagno lui può far pagare quello che vuole. La domanda è solo su quell'acqua lì, perché se l'acqua del rubinetto, ok, io, pagami per riempirla, ci può stare, lui lo può fare per legge, però potrebbe essere un bel punto di domanda a livello di immagine, per esempio. Però ognuno
0: allora,
1: la pensa
0: adesso
1: vuole,
0: andiamo ad indagare da dove arriva quest'acqua, ok? E poi vi diciamo tutto tra poco, dopo Lucio Corsi.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. Allora, quindi siamo a Noli e c'è questo turista che non ritiene giusto che l'acqua potabile che si mette nella borraccia venga fatta pagare dallo stabilimento balneare. Allora, tra l'altro, il titolare dice che si chiama Giovanni Riccio, ha difeso la scelta dicendo che serve a coprire i costi di gestione e disincentivare l'uso sregolato. Però, insomma, con 100 euro di ombrellone e due lettini, costi di gestione.
1: Cioè, ma dagli alla gratis, Estea. No, ma io capisco che questa scelta è arrivata secondo me alla fine di tutta una serie di richieste, quindi lui a un certo punto si rompe le scatole e dice ok, faccio pagare un euro perché vengono qui sempre a chiedermi l'acqua, per forza arrivi lì, no?
0: Sì. Bisogna vedere sentiamo, se è giusto, no? Sentiamo questo ascoltatore.
2: Ciao, Davide da Bergamo. Allora, noi andiamo sempre a Cattolica, nel bagno dove siamo noi. Questo c'ha il distributore dell'acqua, cioè sia naturale che gasata. Bella fresca, puoi andare lì, puoi fare 1, 2, 3, 4, 10 volte, nessuno ti dice niente. Ovviamente devi avere il braccialettino perché sennò vanno lì tutti. Ma quelli del bagno hanno l'acqua gratuita senza nessun problema. Te l'ho detto, puoi andare lì anche 10 volte, 11, non ti dice niente nessuno. Tranquilli, senza nessun problema. Perché il discorso di un euro, ma per piacere dai, è solo ed esclusivamente una speculazione. Poi un euro per una bottiglietta d'acqua che magari hai pagato 30 centesimi, solo esclusivamente per spennare i clienti. Ciao.
1: Beh, le vendono anche a 1,50 anche a 2 in alcune
0: però
1: situazioni.
0: Scusami, è più giusta la scelta di questo stabilimento balneare di Cattolica, cioè tu paghi, no, l'ombrellone, i due lettini, probabilmente in quel posto ci rimani anche a pranzo, comunque consumi, quindi che ci siano dei distributori, che ognuno a seconda di quanta voglia va liberamente a riempirsi la borraccia, secondo me ci sta, dai.
1: E chi viene da fuori, come in un qualsiasi bar, paga per prendersi la bottiglietta d'acqua.
0: E quello è giusto.
1: Buon senso.
0: Vedremo come finirà questa storia. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono le previsioni meteo per i prossimi giorni.
1: Tra pochissimo, caldo in arrivo.
3: The Journalist. Gli

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna più.

0: informazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. Settimana che inizia solo con una blanda fase instabile che interessa le estreme regioni meridionali, dove si conferma anche un calo termico. Tempo invece stabile, con sole, con temperature in crescita al nord nel resto d'Italia per oggi, per domani e anche per mercoledì. Ma attenzione, da metà settimana, con l'espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia e l'Europa, prenderà via la nuova intensa ondata di calore. Le attuali proiezioni dei modelli confermano che si tratterà di una severa ondata di calore per intensità e durata, almeno 15 giorni, capace di coinvolgere non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa centro-occidentale, fino a lambire il mare del nord. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere per tutta la prima quindicina di agosto in Italia, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi. Immaginate che lo zero termico sulle Alpi si posizionerà oltre i 4.500 metri di quota. Questa è la situazione. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Messenger, questo è il nuovo singolo di Alex Warren. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, insieme a voi fino alle 12. E allora, parliamo dei bambini italiani. Questa notizia ha fatto un po' il giro, diciamo, d'Italia, perché molti esperti e nutrizionisti hanno detto che si trovano sempre di più, diciamo, a cercare di rimettere in sesto dei bambini che arrivano piccolissimi e sono già in sovrappeso.
1: Certo, poi magari a noi girano un po' le scatole quando a dirlo è la BBC, no? Sai, quando ci dicono le cose da fuori noi ce l'abbiamo sempre, ma è un dato di fatto che la dieta di molti bambini italiani si è ristretta alle 5 P: pizza, pasta, patate, proteine, pane. E con queste 5 P evidentemente il bambino mi lievita, mi diventa un attimino più cicciottello, bisogna vedere quanto però.
0: Parecchio cicciottello, pensate, il numero di bambini adolescenti italiani in sovrappeso affetti da obesità continua ad aumentare, praticamente mettendo il nostro paese, quindi l'Italia, tra i peggiori d'Europa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisognerebbe capire come mai, anche se si può anche intuire, no? Perché i genitori accontentano sempre i bambini quando magari piagnucolano, fanno i capricci, e quindi cosa gli dai? Le cose che dal punto di vista alimentare loro vogliono, ma che dal punto di vista della salute fanno malissimo, no? Patatine, pizza, così se ne stanno tranquilli per un po'.
1: La P, dovete togliere le cose con la P, ragazzi miei, questo è pizza, pasta, patate, proteine, pane, con le proteine c'entro tutto, ragazzi, tra carne e tutto. Allora, l'altro dato è che solo il 10% degli italiani segue ancora la vera dieta mediterranea. Sai, a volte noi ci nascondiamo dietro questa cosa qua, e noi la dieta mediterranea, ma in fondo non la seguiamo più. Sarebbe lì da seguire, ma non la seguiamo.
0: Ma insomma, allora, secondo questo report della BBC, questa crisi nutrizionale non è che riguarda proprio tutta l'Italia, è particolarmente sentita nel sud Italia, in particolare in Campania, dove praticamente il 40% dei bambini di 8 e 9 anni, secondo questo report, è in sovrappeso. Vabbè, diciamo che in Campania, intanto per cominciare, insomma, c'è molta roba fritta, molto condita, si mangia molto bene, però sai, quando un bambino è piccolo dipende dai genitori, no? Sono i genitori che ti devono dire no, questo no, meglio, cioè ti devono insegnare anche a nutrirti bene.
1: Assolutamente, una sorta di educazione alimentare, anche perché questo dato, ne avevamo già parlato, poi fa a pugni invece con gli adulti italiani, che invece poi sono più in forma in generale rispetto alla media europea, quindi evidentemente è un problema proprio dei nostri bambini, della fascia, no? Della prima fascia d'età, dobbiamo stare più attenti, non c'è niente da fare.
0: Secondo me la pizza è un po' come il tablet, quando il bambino frigna gli dai la pizza o il tablet o il cellulare, così se ne sta buono e tranquillo per non avere scocciature.
1: Pronta lì però.
0: Vabbè, la compri. C'è Justin Timberlake.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, Allora rimanete con noi, tra poco Radio Number One in arrivo, come sempre una grande canzone.
2: E poi di che cosa parliamo? L'acqua, hai visto quanta gente ha dato ragione però al gestore? Sì. Alla fine, vabbè,
1: è un po' divisa, diciamo, non tutti con il gestore.
2: Comunque c'è questa proposta che arriva da Dubai, qui parliamo di soldi, questo bonus, magari qualcuno... Cos'è? Pirlo non allenava lì?

0: copia dei Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Compositore era in bagno e quindi ha composto il riff di questa canzone seduto sulla tazza del water con questa chitarra acustica in mano. Questo per dire che a volte sai, le canzoni, quelle leggende, nascono in maniera assolutamente strana. La vera domanda è: cosa ci faceva Trevor Rabin con la chitarra acustica sulla tazza del water? Non è che uno va in bagno e lì, forse per passare un po' il tempo.
1: Vabbè, ma una chitarra
0: magari aveva dei problemi.
1: È un momento di tranquillità, un momento di relax, no, sei lì seduto e
0: certo.
1: Lasciatemi cantare.
0: No,
1: con la chitarra.
0: No, non credo che Toto Cutugno l'avesse composta così.
1: Che ne so,
0: però anche cantate degli Yes. Sì, questo per dire come a volte. Anzi, sai che cosa? Che leggendo qua e là, poi ho letto che lui era preoccupato per l'acustica del bagno, perché dentro il bagno gli suonava benissimo, no?
1: Sì.
0: Gli suonava da Dio. Poi dice: ma chissà se poi trasposto, diciamo così, dall'altra parte, magari suona peggio, e invece è uscita benissimo.
1: Ma sai quante idee meravigliose nascono in bagno? Anche voglio dire. Non esattamente grandissimi successi, anche cose piccoline, no? Cose
0: sì,
1: nostre,
0: mentre
1: no?
0: Sei lì che ragioni su due cose, capito? E ti viene fuori un capolavoro come questo. Non per tutti.
1: Infatti.
0: Non direi. Molte cose non sono per tutti. Dai.
1: Chiudiamo
0: andiamo
1: con
0: alla notizia.
1: Dai, chiudiamo questa notizia. Dubai. Sì. C'è un bonus di 700 euro, oltre 700 euro, per chi invita amici e parenti a Dubai. In pratica il governo della città è preoccupato, no? Per il turismo, insomma, a causa della guerra in Iran, e dunque prova a buttare lì questo bonus e invita i propri cittadini a dire: ok, invitate qui parenti e amici, noi vi diamo 700 euro, è un voucher spendibile per attrazioni e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre, quindi proprio in questo momento.
0: Sì, ti dico la verità, quando questa mattina ho letto questo...

0: questa notizia, ho detto beh, è proprio il mondo che cambia. Naturalmente lì la preoccupazione per il turismo è molto forte, perché c'è stato un calo incredibile, non solo proprio per il turismo, ma anche per chi prima comperava case, no? Sì. E, eccetera. Quindi insomma, quando ho letto il bonus da 700 euro ho detto beh, però evidentemente c'è bisogno di fare anche questo, perché solo pochi mesi fa, tra fine febbraio e inizio marzo, migliaia di persone che erano rimaste bloccate a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo nel Golfo, insomma, hanno, come dire, hanno fatto in modo poi che, diciamo, questa guerra e le conseguenze in realtà non passassero così poi velocemente, quindi sono rimasti, diciamo, dei segni ancora pesanti.
1: Quindi assomiglia a quei ai bonus di quei piccoli comuni italiani, no, che dicono che tiro dei soldi, si viene ad abitare qui, sai, casa a un euro,
0: nei paesini quelli delle montagne.
1: Ecco, però in questo caso invece è Dubai, quindi
0: sì, però scusa, posso dire Dubai bonus me lo potevano fare anche un po' più alto, un po' più large, no?
1: Sì, infatti.
0: Dai, 2000 euro.
1: Barboni!
0: Barboni! Barboni! The Jungle!

0: voce di Amy Winehouse. Chiudiamo l'appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, anche perché poi torniamo domani mattina, come sempre, a partire dalle ore 10.
1: Assolutamente, io mi fermo ancora un'oretta. Ci collegheremo tra pochi minuti con l'IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna. Bella vita, i nostri colleghi. Insomma, tra pochi minuti in diretta con la spiaggia.
0: A domani!
1: Ciao!
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: 12. Ci sono le notizie su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Gli scontri in Val di Susa durante la manifestazione NOTAV del weekend. Questa mattina sopralluogo di Meloni e Piantedosi nelle zone dei cantieri. Intanto fermati 4 antagonisti stranieri appartenenti al movimento Blocco Nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Prezzo della benzina alle stelle alle 17.30, Consiglio dei Ministri per un intervento ponte da parte del governo. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,18 per il gasolio. Torna l'emergenza incendi al centro-sud Italia, dal Molise alla Sicilia, passando per Puglia e Calabria. Sul Gargano un vasto rogo alimentato dal forte vento è divampato nell'aria tra Peschici e Vieste, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea. Centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. Tutto questo mentre sta per arrivare la quarta ondata di caldo intenso. Secondo le previsioni, da mercoledì si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali e a sudare il giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi in pianura padana oppure in città come Firenze e Roma, oltre che in buona parte del sud Italia. Oggi nel carcere di Salerno, davanti al GIP, udienza di convalida del fermo di Rida Rahmunim, il tunisino di 26 anni regolare in Italia, accusato dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito. Secondo l'accusa, avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo a Eboli, per poi incendiarne il corpo. Malore per 6 assistenti di volo, atterraggio d'emergenza per un aereo partito dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia. È stato dirottato verso Dublino a causa del malore accusato in volo da diversi membri dell'equipaggio di cabina. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, ho appreso di non essere più candidato, scritto sui social. La causa è il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Da chiarire ora la posizione anche di Maldini e Leonardo, che potrebbero a loro volta lasciare domani Consiglio federale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Manuela Doriani, buongiorno.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a Michela Persico che è qui con noi.
2: Wow. Buongiorno a tutti, ciao Claudio.
0: Eccoti.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, però mettiti in favore di telecamera, almeno ti saluto meglio, no? Voglio dire.
2: Eccomi qua, lo so che già ti manco, ma presto ritorneremo purtroppo.
1: È una reunion questa, perché voi avete lavorato insieme parecchio tempo.
2: Assolutamente sì, per un anno, per la tua gioia Claudio.

0: Buongiorno, buon lunedì anche da parte nostra da IGV Club Santa Clara. Siamo in diretta appunto con Michela per tutta la settimana tra le 12 e le 13.
1: Assolutamente sì, e con voi e tutti i nostri amici che ci stanno guardando e ad ascoltando direttamente dalla spiaggia, ma non solo, perché ci possono sentire anche attraverso la nostra app.
0: Esattamente. Allora, avremo subito una sorpresa tra poco. Facciamo partire il primo disco. Oggi iniziamo con Cabana di Rama.
2: IGV Club Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: siamo partiti con Irama e la sua cabana e non ci fermiamo più fino alle 13 come ogni giorno in diretta dai GV Club Santa Clara in Costa Smeralda Sardegna. E come promesso ai nostri ascoltatori da casa, abbiamo subito una sorpresa, abbiamo un ospite illustre con Michela.
1: Sì, perché direttamente qui dalla spiaggia abbiamo avuto l'onore e il piacere di incontrare lui, noto canottiere italiano che tutti conosciamo, Vincenzo Abbagnale. Ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Vincenzo, è veramente un onore e un piacere averti qui. Abbiamo una piccola sorpresa per te da Bergamo. Vai Claudio, vai.
3: Giuseppe Carmine Abbagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'Italia che sta attaccando. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivedendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, riviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza.
4: Grandissimo Galeazzi.
0: Grandissimo.
2: È nuova questa delle cronache.
0: Non l'ho mai sentita.
1: Ti è nuova questa, eh? Però sai Emanuela che tu da lì non vedi, ma io lo vedo molto molto emozionato
0: È venuta la pelle d'oca a noi, figuriamoci a lui. Tu non eri ancora nato.
2: No, mancavano ancora 5 anni, probabilmente ero ancora nella mente di Dio.
0: Secondo me non eri neanche un progetto, diciamo, in un momento così, molto probabilmente.
2: Probabilmente no.
0: Senti Vincenzo, anche tu hai regalato all'Italia delle grandi soddisfazioni in fatto di canottaggio, ma la mia curiosità era, allora, crescendo appunto in una famiglia dove praticamente si parla solo di canoa, si vedono solo canoe, allora due erano le vie: o proprio la canoa non la potevi neanche vedere dipinta, manco la disegnavi, o ti appassionavi. Com'è che ti sei appassionato?
2: Allora, innanzitutto devo fare un appunto, perché nel nostro sport non vengono chiamate canoe, ma barche.
0: Ah, barche.
1: Vabbè, non lo sapevo. Noi non potevamo saperlo,
0: non lo sapevo.
2: Diciamo che è facile distinguere, imbrogliarsi.
0: Ok.
2: Sì, era veramente facile appassionarsi a questo sport dal momento in cui, diciamo, io ne ho ricordo, comunque ho frequentato sempre l'ambiente. Il mio cognome da sempre è stato legato al canottaggio e quindi è stato veramente naturale appassionarsi. Poi diciamo che ci ho messo il mio nel voler iniziare e quindi poi piano piano ne sono rimasto fregato.
0: Chissà come erano contenti papà e zio quando hai manifestato questo desiderio, mamma mia.
2: Sì, soprattutto papà, diciamo che non mi ha mai spinto più del dovuto, però era ovviamente contento che intraprendessi, diciamo, seguissi un po' i suoi passi.
1: E noi siamo contenti di averti qui in spiaggia con noi all'IGV di Santa Clara. Da quanti anni è che vieni qua?
2: In realtà questo è il primo anno, perché siamo diventati io e mia moglie da poco genitori.
1: Complimenti di una maschietta o femminuccia?
2: Un bimbo che adesso ha 8 mesi. E la struttura offre questa magnifica opportunità di potersi godere un po' di mare e intanto offre questo servizio di intrattenimento per bambini anche così piccoli, quindi diciamo che ne abbiamo approfittato a tutti gli effetti per farci un pochino di mare.
1: Assolutamente sì, anche il mio bambino, anche lui gioca tantissimo. E allora, a proposito di giochi, ci saranno anche delle sfide di canottaggio. Che ne farai parte oppure no?
0: No.
2: Allora, io in questo momento sarei in vacanza. Però,
1: vabbè, uno strappo alla regola.
2: Mi è piaciuto molto commentare dalla torretta prima e devo dire che a livello di sforzo fisico è molto più rilassante.
0: No, più che altro per gli altri, direi, nel senso che, capito, magari non ti riconoscono, capiti in una gara insieme a te, poverini. Cioè.
2: Assolutamente, anche perché io sono scarso, quindi.
0: Certo.
1: Va bene, faremo allora gli opinionisti. Allora noi ti lasciamo sotto l'ombrellone a goderti di questa vacanza insieme alla tua splendida famiglia. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Buon bagno a tutti e buona giornata.
0: Buona vacanza!
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao.

0: su Radio Number One con Tissue, e c'è anche Michela Persico, Manuela Doriani e Claudio Chiari con Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Caro Claudio, sì, ho una domanda, ho una di quelle domande veramente che delle volte, guarda, io mi stupisco, dico, ma come faccio ad avere tutta questa fantasia e tutta questa intelligenza in una così piccola persona?
1: Aspetta che mi tengo un attimo, così
0: è incredibile,
1: sono pronto,
0: cioè tutto sto concentrato di neuroni, guarda, sì. Allora, per anche per i nostri ascoltatori a casa, soprattutto al 393 444 0444, facciamo una piccola anteprima, sì, della notte di San Lorenzo. Sai che nella notte di San Lorenzo cadono le stelle cadenti e quindi si esprimono i desideri.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Vorrei semplicemente che esprimessi un desiderio, Claudio.
1: Ma già adesso?
0: Hai un desiderio? Sì. Poi, allora, noi garantiamo, perché dicono che se tu esprimi un racconti un desiderio, poi non si avvera. Noi garantiamo che si avvererà. E comunque hai tempo da fino al 10 agosto per trovare
1: un'altra. Allora, un desiderio vero malinconico che faccio piangere tutti o un desiderio scemo?
0: Fai un po' come ti senti.
1: Allora, faccio una cosa da strappalacrime. Vorrei, vorrei che i miei figli, ok,
0: sì,
1: si volessero bene per tutta la vita.
0: Ma che meraviglia! Perché, bella questa cosa!
1: Perché non è mai così scontato, sai che a volte si litiga e io vorrei, sì, quella roba lì. È un bel desiderio, no?
0: Che sì, bellissimo!
1: Adesso possiamo metterci a piangere tutti assieme.
0: Certo, che si volessero bene e continuassero ad andare d'accordo per tutta la vita. Io invece vorrei semplicemente poter mangiare quello che voglio senza metter su un netto.
1: Basta, anche questo, fantastico.
0: Vedi proprio che differenza comunque di forma mentis che abbiamo io e te, eh? Cioè si capisce subito chi è quella intelligente e profonda e chi no.
1: Va bene, manca solo la Persico l'appello. Manca solo la Persico.
0: Adesso, sì, adesso la sentiamo. Nel frattempo chiediamo ai nostri ascoltatori a, sì, casa al 393 444 0444, e Michele è già vicino a qualcuno che ci racconterà il suo desiderio e tra poco lo scopriremo insieme.

0: Vedi Claudio Chiari, io sono una ragazza semplice, ascoltando questa canzone di Sabrina Carpenter ho pensato che un altro desiderio potrebbe essere un bel espresso a quest'ora per tenermi sveglia, visto che sono in piedi dalle 6. Era espresso di Sabrina Carpenter su Radio Number One. Allora adesso chiedo anche a Michela qual è il suo desiderio. Esprimi un desiderio.
1: Esprimi un desiderio. Allora facciamo le persone serie, poter fare radio per sempre.
0: Bello.
1: Finché insomma i miei neuroni funzionano.
0: Brava, mi piaceva più quello che hai detto prima, però.
1: Ma non si può dire. Se no non faccio più radio.
0: Ah, allora, con chi sei?
1: Allora, ho trovato un baldo giovane qui nella nostra spiaggia di IGV Santa Clara e ovviamente ti faccio la stessa domanda. Qual è il tuo desiderio che esprimerai la notte delle stelle cadenti?
2: Diventare un grande allenatore di basket.
1: Ma già lo sei?
2: Sì.
1: Un allenatore di basket,
2: sì. Solo vorrei diventare più importante.
0: CT della nazionale, tipo di basket.
2: Magari.
1: Chi è il tuo guru? A chi ambisci?
2: Sacripanti, Ettore Messina, Banchi.
1: Va bene. La stazza da basketaro ce l'hai e quindi noi ti facciamo un in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
0: Che bello, avremmo intervistato il CT della nazionale di basket in tempi non sospetti.
2: Speriamo.
0: Hai registrato tutto? Sì, brava. Brava Valto!

0: 4 per rispondere alla nostra domanda sul notte di San Lorenzo anticipata, qual è il vostro desiderio, e poi fatevi sotto con il messaggio invidia. Allora, un po' di invidia la proverete sicuramente per i nostri amici al mare. Fatevi sotto, questo è il vostro momento, potete dire quello che volete. Vedremo poi le reazioni della nostra mano, della nostra Michela, di tutto il nostro staff direttamente dalla spiaggia.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One è dove

0: Harry Styles per aver creato questa atmosfera, l'atmosfera che ci porta direttamente nell'appuntamento più atteso del Summer One, qui in diretta dai GV Club Santa Clara, ovvero quello con il nostro special guest Stefano, le sue freddure bollenti. Miki,
1: eccoci qui, speriamo che oggi facciano ridere.
2: Sono d'accordo, in effetti.
0: Michela, tutte le fortune sempre a te, sei tu vicino a lui, al nostro guru.
1: Hai visto, vai, siamo tutti orecchie, vai.
0: Vai.
2: Questo è breve. Lo sapete come si dice in Giappone quando una ragazza ti lascia?
1: No.
2: Kyoto scaccia Kyoto.
0: Dai, era carino. Grazie,
1: grazie
0: Stefano.
1: Grazie Stefano.
0: Ti vogliamo benissimo, a domani, grazie, grazie, grazie. Oh, che meravigliosa battuta. Senti, ma anche tu, Claudio, secondo me hai una vena comica.
3: ti devo confessare una cosa. Quella che ha fatto l'altro giorno sul Timo, io non ti timo, io l'ho raccontata a qualcun altro.
0: E che effetto ha fatto?
3: Sono messi a ridere. Un'erba, un'altra viene avanti e non ti timo. L'ho già fatta mia, quindi io lo ringrazio pubblicamente.
0: Certo. Vedi, ormai è veramente un guru, cioè viene anche copiato, ci chiederai i diritti d'autore, Stefano. La freddura bollente vi dà appuntamento a domani su Radio Number One, in diretta da IGV Santa Clara. Arriva Zucchero.

0: 12:35, Vedo Nero di Zucchero su Radio Number One, in diretta dai GV Club Santa Clara. Questa è l'estate di Radio Number One, vi facciamo respirare un po' di vacanza anche a Claudio Chiari, che è lì bianco, mesto.
1: Ma bianco a che? Bianco a che? Che sono nel, sono nel massimo della mia abbronzatura, così, figurati.
0: Ah, caspita. Allora, senti, abbiamo chiesto un'anteprima della notte di San Lorenzo, cadono le stelle e si esprimono desideri. Ci sono desideri da casa?
1: Allora, ce n'è uno che vado non tanto a leggere ma a tradurre, a modificare, perché è scritto ma con un linguaggio leggermente osé. Allora, sì, c'è Stefano dalla provincia di Torino che vorrebbe trascorrere una cena con Michela Persico e si fa avanti candidandosi, insomma, per una cena d'estate. Ecco, io ho detto cena, ovviamente, però no, beh, però più o meno anche lui aveva detto la stessa cosa, insomma, una serata.
2: Sì. Hai capito che buon gustaio? Lui sì che ci capisce.
0: È vero.
1: Quindi, ecco, ci vuole anche un po' una risposta, però così, voglio dire, anche.
2: Vabbè, allora manda il curriculum e vediamo se potrai essere il candidato perfetto.
0: Michela Persico cena solo con me, caro.
1: Addirittura curriculum. Va bene.
2: Curriculum con tutte le caratteristiche del caso e poi vediamo se sarà estratto. Allora, a proposito di estratto, caro Claudio, io sono qui in spiaggia e ho trovato una futura mamma, un pancione meraviglioso. Come ti chiami?
3: Serena.
2: Serena, a quanti mesi sei?
3: Allora, sono al settimo mese. Sto bene.
2: Abbiamo già il sesso di questo pargolo.
3: Bel maschietto.
2: Nome?
3: Diego.
2: Diego, va bene. Allora, posso già immaginarmi la risposta, ma magari mi sbaglio. E allora, noi abbiamo questa domanda da fare a tutti i nostri amici. Quale è il tuo desiderio che vorresti esprimere il giorno delle stelle cadenti, la notte delle stelle cadenti?
3: Allora, ovviamente la cosa più importante è che mio figlio sia felice, ecco, questa è la, sia felice, che nasca, che vada tutto bene e... è questo.
2: E noi te lo auguriamo, che è un po' il sogno di tutte noi mamme, eh? Quindi congratulazioni e goditi allora questi ultimi mesi di relax, perché poi diventerai mamma e tutto cambierà.
3: Ecco, infatti sono pronta al peggio.
2: Grazie mille, ciao, buona vacanza, ciao.
0: Ciao. Che meraviglia, eh beh sì, immagino. Mick in arrivo su Radio Number One, continuiamo a parlare di desideri e ascoltare i vostri desideri.

0: Mick, Beautiful Freaks, questo Radio Number One, Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara. Siamo in Sardegna con i nostri amici ospiti, con le nostre Manuela Doriani e Michela Persico. Tra poco le ritroviamo. Allora, messaggio dell'invidia: andateci giù pesante, non siate così buonisti. 393-444-0444. Fra poco rientriamo anche con una dedica speciale direttamente dalla spiaggia.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Ed Sheeran per il grande Martin Garrix, si chiama Repeat It, la canzone che hanno fatto insieme a Radio Number One. Che ora sono, Mico Orson? Le 12.44, siamo in diretta da IGV Club Santa Clara. Con chi sei, Miki Persico?
1: Ve lo faccio scoprire subito con una super girl, eccola qui, mi dicono anche che è una nuotatrice. Come ti chiami?
2: Rossella.
1: Da dove arrivi, Rossella?
2: Da Brescia.
1: Da Brescia, e allora
0: Rossella
1: ascolti chiaramente. E ovviamente sei una nostra ascoltatrice di Radio Number One.
2: Assolutamente, sempre, tutti i giorni alla stessa ora.
1: Ok, perfetto, risposta esatta. Noi abbiamo una domanda per te. Dovresti dedicare a chi vuoi, qui dalla spiaggia oppure direttamente da casa. Tu sei fidanzata?
2: Sì, sono fidanzata.
1: Ok, però non necessariamente bisogna dedicare i fidanzati, per esperienza. Anzi. Quindi dedica a chi vuoi questa canzone.
2: Allora, la dedico alla mia bambina di 9 mesi, di nome Charlotte.
1: Oh, che bello!
2: Che è qua con noi, però non in spiaggia. Ci si trova benissimo, è felicissima, ride sempre, saluta tutti, saluta anche gli squali e basta.
1: Perfetto, allora noi la salutiamo e salutiamo anche te e ti auguriamo una splendida vacanza, Rossella.
2: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao Rossella. Ciao. La canzone che abbiamo scelto è quella di Pitbull. Mamma, come mi piaceva questa canzone qua. Era l'estate del 2009, l'avevamo ballata 200 milioni di miliardi di volte. La riballiamo ancora una volta all'IGV Club Santa Clara. Arriva I Know You Want Me.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Guarda, io non so come mai, caro Claudio Chiari, tutte le volte che mi sale il BPM, che mi parte qualche canzone dance, mi parte anche la voglia di gin tonic, guarda, non lo so. Allora, ne stavamo parlando appunto con Luca, che è qua vicino a me. I Know You Want Me, il pezzo di Pitbull del 2009 su Radio Number One. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi con Summer One, e so che Michela non ne ha solo uno di ospite, ma due!
2: Esattamente, ne ho due. Tra l'altro abbiamo anche un nostro fan, un grande ascoltatore, vero? Come ti chiami?
3: Gianmaria, in arte Schida.
2: Ecco, e ci tenevi a fare dei saluti.
3: Sì, perché io lavoro con i Number One tipo Leonardo Fornaroli, Kimi Antonelli e Valentino Rossi.
1: Ah, però.
3: Orgoglio italiano, voi siete una grande radio ed è giusto che si salutano i numeri uno.
1: E li salutiamo, grazie.
2: Li salutiamo.
3: Saluti, beh, Vale, Leonardo Fornaroli, terzo pilota McLaren Formula 1, Kimi Antonelli, anche lui che adesso esplode, e niente, vamos.
2: Bene, vamos, e anche Claudio Ladoriani e la Persico, che sono altri tre numeri uno di Number One.
3: Infatti, sì, sì. Bellissime, carinissime e molto professionali.
2: Grazie. Scherzo, grazie mille. Allora, buona vacanza. E insieme a me, cara Manuela, ho anche il nostro... Chi sei tu? Dillo tu, dillo tu.
4: Alessandro.
2: Alessandro, che cosa fai nella vita, Alessandro?
4: In questo momento faccio il bagnino e studio.
2: E studi? Cosa studi?
4: Statistica e big data.
2: Ammazza, ma sei anche un genio allora, oltre che a salvare le persone.
4: Esatto.
2: Allora, noi abbiamo una domanda per te, ok? Quindi non lo so se riguarderà i tuoi studi oppure la tua professione di adesso. Qual è il tuo desiderio? Perché sai che c'è la notte delle stelle cadenti e quindi tutti noi esprimiamo un desiderio. Il tuo?
4: Mi piacerebbe fare carriera nell'ambito economico.
2: Oh, finalmente un cervellone. Bene, bene, bene. Però noi invece auguriamo che salverai, anche se ci sarà l'occasione. Speriamo di no, perché è quello che serve in questo momento.
1: Senti,
2: okay?
1: Ma non ti piacerebbe diventare come Milena Gabanelli, quella che fa il Big Data Room con Mentana sulla 7?
4: No, vado per la mia strada.
1: No.
2: Va bene, allora ti lasciamo andare perché abbiamo bisogno di te. Speriamo non troppa, però sai, nel caso. Ciao, grazie.
1: Ciao. Nel caso è bello pronto. Ok.
5: Cosa facciamo? Ripartiamo?
1: Certo, tutta gold,
5: Mahmood. Yes.

0: Zan, tutta gold di Mahmood, è l'ultima di oggi per la nostra porzione di Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara. Cara Michela, abbiamo il messaggio dell'invidia.
1: Aiuto, ho già paura. Sentiamo. Vediamo.
2: Messaggio che arriva da Elena di Varese per Michela Mano e per Lavalto. Si ricorda anche della Lavalto la nostra Elena.
0: Eccoci qua.
2: Guardate che la sabbia entra dappertutto e le scottature fanno invecchiare la pelle. Vi conviene tornare indietro.
1: Ecco, hai capito? Bene. Va bene, dai.
0: Tutto a posto. Stamattina parlavamo nella combricola di cose che entrano in acqua e vai a posto.
2: No, l'ho sentita.
0: Adesso ti spiego.
2: L'ho sentita quella notizia lì. Raccontagliela bene alla Persico, poi domani mi dite com'è andata.
0: Guarda, gliela racconto adesso mentre siamo a tavola, che mi sembra il posto giusto per parlare di certe cose.
1: Sono tutto orecchie.
0: Allora, grazie Michela Persico.
1: Grazie a te Emanuela, ciao Claudio, ciao a tutti gli
2: ciao
1: ascoltatori.
2: Ciao Michi, ciao Manu.
0: Ringraziamo ovviamente Luca, ringraziamo Sergio Labruna, Lale Valtolina, Stefano Carboni, ciao Claudio, a domani.
1: Ciao.
2: A domani, One Match in arrivo.
3: I giorni più belli dell'anno.
4: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario dottoressa Emanuela Bianca.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
9: Radio Number One Notizie.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
11: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
10: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
12: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per per reati legati al terrorismo era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
10: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: One Match. Vediamo chi ha ragione.
8: Buon pomeriggio a tutti, comincio un nuovo appuntamento di One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
14: Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buona settimana, buona vacanza e soprattutto per chi sta lavorando, buon lavoro! Perché ricordiamo, no, perché noi facciamo sempre quelli e la vacanza, quelli là stanno in spiaggia.
8: Esatto.
14: Ma credo che la maggior parte stiano ancora lavorando.
8: È vero, però il match di oggi riguarderà chi non sta lavorando. Pensa un po',
14: Diciamo che anche quelli che lavorano hanno un'idea su questo aspetto della vacanza. Ti piace così?
8: Sì, mi piace perché vogliamo coinvolgere tutti come sempre. Allora cominciamo con One Match.
13: One Match. E tu, da che parte stai?

0: singolo di Madonna, Dance Toria su Radio Number One. Così comincia One Match di lunedì 27 luglio con Brum Brum Ferrari, che sono io dall'altra parte del microfono, cioè lo zio Francesco Nasti.
1: Mi piace questa cosa della densetteria, cioè dopo la gelateria, la densetteria,
0: la gintoneria.
1: Tutto teria. Andiamo a comprare, andiamo a prendere qualsiasi cosa. Vediamo noi, perché oggi andiamo direttamente in spiaggia.
0: Esattamente. A tutti in vacanza al mare è capitato di dover scegliere tra due elementi di comodità, possiamo dire così?
1: Ma quanto sei tecnico!
0: Perché il match di oggi raggiunge probabilmente l'apice di quello che è il nostro acume. Ci voleva veramente tanta materia grigia per partorire quella che è la sfida di oggi.
1: Non dire cose, guarda, di cui ti potresti pentire. Abbiamo buttato lì una sfida leggera, ecco, mettiamola così.
0: Vorrei che fossi tu a narrarla, perché io un po' mi vergogno.
1: Allora, è molto semplice. Quando andate in spiaggia e arriva il bagnino, facciamo finta di essere in Riviera Romagnola e vi dice: allora, come state? Tutto bene? Allora, volete il lettino o la sdraio?
0: Ah, e questo è un match epocale, ragazzi. Secondo me siamo già pronti per schierarci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Allora, signori della corte,
0: è vero?
1: Io mi schiero dalla parte della sdraio. La sdraio, la sdraio, perché la sdraio, a parte essere il simbolo delle estati italiane, prima che arrivassero quei maxi lettini, che adesso ti danno anche la possibilità di stenderti sul divano a tre piazze, sul mega materasso. No, signori, della corte, è vero? La classica sdraio in riva al mare era proprio il simbolo dell'Italia. Basta, fermate. Se tu ci pensi, se non ricordo male, adesso te la butto lì, anche la locandina di Sapore di Mare del film, se non mi sbaglio, c'era proprio queste due sdraio vicine con in mezzo l'ombrellone.
0: E grazie, parliamo di una vita fa, sei rimasto allora molto indietro con gli anni.
1: I perché sono tanti e ve li snocciolo tra poco. Lascio pure andare con il tuo angolino, vai!
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: E allora, caro zio e cari amici all'ascolto, parliamo di comodità? Il lettino è infinitamente più comodo. Parliamo di capacità di conciliare il sonno? Il lettino stravince. Sul lettino puoi distendere completamente le gambe. Senza il lettino quasi non è vacanza, mi viene da dire, perché è proprio un simbolo del relax e quindi di conseguenza della vacanza. Poi meglio, zio, se c'è pure un bel baldacchino. Ecco, perché no? Perché no? Ci sono alcuni litorali.
1: Il comodone. Comodone.
0: Immaginati questa bellissima scena. Onde del mare, in sottofondo venticello e grande dormita, e quando ti alzi poi rispetto alla sdraio dello zio Nasti, niente mal di schiena ed è tanta roba.
1: Vabbè, io direi che abbiamo tirato i primi colpetti da una parte e dall'altra, quindi tocca a voi votare. Scegliete se stare dalla parte della sdraio o stare dalla parte del lettino al solito numero 393 444 0444. E adesso Purple Disco Machine.

0: Ma Sophie and the Giants in the Dark su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, soprattutto ad Andrea Brumbrum Ferrari, che lo vedo spaparanzato come se fosse un antico romano sul triclinio, sulla sua sdraio. È troppo rilassato, troppo addormenti, poi spiaggia.
1: No, hai detto sulla sua sdraio, ma io preferisco il lettino. Ma neanche lo chiedo la sdraio, anche perché c'è questo messaggio da parte di Giorgio che dice, è quello che stavo per dire di fatto allo zio Nasti, cioè che ormai quando arriva, ciao a tutti, quando arrivo in spiaggia ormai neanche me lo propongono, la sdraio, perché tanto sicuramente vado sul lettino e per me il lettino è qualcosa di irrinunciabile. E grazie anche perché è vero, se ci pensi, quando arrivi in spiaggia il bagnino gli dici ok, ciao, come stai, prima hai fatto l'esempio della riviera romagnola, la sdraio non ricordo che esista da quelle parti.
0: La sdraio sta diventando sempre meno usata, sempre meno presente sulle spiagge, ma secondo me è assolutamente un errore, perché sulla sdraio tu ti puoi mettere sia seduto che anche un po' disteso, quindi puoi fare la pennica in tutta serenità, ma allo stesso tempo sei anche seduto per guardare il mare, per parlare con le persone, per farti una bella partitore a scopone scientifico,
1: ma no, ma sei più comodo col lettino invece, perché sai anche dove appoggiare le carte, perché non puoi appoggiarle sulla sdraio.
0: Il lettino tira il sonno, ti proprio ti dice vieni qua,
1: e
0: vieni,
1: quindi
0: qua,
1: qual è il problema
0: dritto. Che invece la spiaggia è anche un po' da vivere, anche un po' seduto, no, seduto invece, se stai seduto sul lettino non c'hai l'appoggio per la schiena, invece la sdraio è quella via di mezzo.
1: No, beh,
0: botte
1: da Orbi, questo è One Match d'altronde. No, però la spiaggia è da vivere, ma si può vivere anche facendo diverse attività. Da una parte la settimana enigmistica, che tra l'altro fai sul lettino e non sulla sdraio, poi puoi andare a farti il bagnetto, giocare con la palla sul bagnasciuga, eccetera. Però l'attività più bella in assoluto, l'ho detto anche prima, è proprio il riposino sul lettino.
0: Anche lì. Sdraio, sdraio.
1: Beh, voi da che parte state allora? Lettino contro sdraio, 393 444 0444.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco qui su Radio Number One e stiamo discutendo di uno degli argomenti, se non sbaglio, puntata speciale di Alberto Angela dopo domani, quindi lo anticipiamo.
1: Guarda che tu stai sottovalutando il problema, infatti i messaggi lo sottolineo, non è una cosa così banale, fai sentire qualcosa, dai.
0: Sì, ma di almeno il match, perché altrimenti per chi si
1: Straio
0: fosse...
1: Straio contro Lettino in piazza.
0: Ecco, dai, ascoltiamo questo messaggio vocale.
2: Ciao, sono Chiara da Brescia. Io penso assolutamente Lettino è più versatile e poi l'appoggio per la schiena, cioè basta tirare su e giù lo schienale in base a quello che serve e poi fai tutte le attività che vuoi, anche la pennica oppure leggere, guardare tutto. Le parole crociate o mangiare o giocare a carte.
0: Capito?
1: No, secondo me no, ragazzi, perché ti butti, cioè come fai a stare seduto sul lettino? Non puoi stare seduto sul lettino.
0: No, però ha ragione, lo puoi regolare anche lo schienale un po'
1: non è la
0: in base
1: stessa
0: alle
1: cosa,
0: esigenze.
1: Sai, proprio invece stai seduto, sei lì che ti guardi, ecco, il mare, come lo guardi? Invece con la sdraio sei bello seduto che ti guardi il mare, eh?
0: Ho capito, ma non è che il mare lo guardi quando ti tiri su dal lettino, non
1: cazzi,
0: è quello
1: posso
0: il problema.
1: Guardarlo quando voglio io, dovete dirmi anche quando guardo il mare, non lo so io.
0: One Match è appena cominciato, voi da che parte state? 393-444-0444.
3: One Match, e tu? Da che parte stai?
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Radio Number One.

0: sa vuol dire che c'è la nostra opinion leader.
1: Esattamente, Angela da Lugano, messaggio vocale, ascoltiamo subito.
2: Buongiorno bambini, ciao. Buongiorno, buon inizio, ciao, settimana, eccomi qua. Allora, io mi ricordo che in passato nelle spiagge private c'era un lettino e uno sdraio. Ecco, adesso non c'è più l'sdraio, c'è solo i due lettini perché c'era da litigare. Io volevo assolutamente il lettino, bisognasse, è più comodo il lettino, puoi girarti di fianco, puoi fare, poi puoi anche tirare sullo schienale e rimanere seduto. È ovvio, io sono dalla parte di Andrea Bruferrari. Ciao, buon inizio settimana.
1: La voce della verità.
0: Non è la voce della verità, è una voce che ha la sua opinione come tutti i giorni. Ma come si fa, scusa, sul lettino a mettersi seduti? Le gambe non le puoi mettere giù. Se appoggi la schiena, le gambe poi le devi divaricare. E c'è tutta una situation comedy. Invece, sulla tua bella sdraio, ti metti lì seduto con i piedini nella sabbia. Bello, sì, di così.
1: Però ha fatto anche riferimento al fatto che sul lettino puoi metterti eventualmente a prendere il sole a pancia in giù. Non è che puoi metterti a pancia in giù sulla sdraio. È un po' complicato, beh, diciamo, cadi per terra subito.
0: Immagino
1: una brutta scena.
0: Una bruttissima scena. Se devi metterti a prendere il sole di schiena, ok, sì, e c'hai la sdraio, ti alzi in piedi, vai a fare due passi, fai prima, dai.
1: Ah, pensavo mettere il telomare sulla sabbia direttamente, ti corichi sulla sabbia, però allora punto prendi il lettino.
0: Il lettino secondo me è troppa comodità e ti porta proprio all'abbiocco, così ti invita all'abbiocco. Invece la sdraio no, vuoi mettere la sdraio, è più dinamica, ti permette di guardare al fascino e ti fa stare anche insieme agli altri, 3-4 sdraio tutte in tondo, a parlare, non lo so, a bere.
1: Quindi pensi che sia un po' più pratico, diciamo?
0: Sì, ma è anche un po' più dinamico, mettiamola così. Ti metti sulla sdraio, puoi alzarti in un attimo così sul lettino, proprio tendi a inglobarti nel lettino.
1: A inglobarti, beh, mi è piaciuta questa. Allora, cari amici all'ascolto, quando andate al mare scegliete sempre il lettino o la sdraio? Voi da che parte state?

0: Thomas, The Lazy Song, dedicata ad Andrea Brumbrum Ferrari, a tutta la sua squadra, perché voi siete proprio sì, lazy, perché vi piace stare sul lettino in spiaggia, buttate lì proprio senza fare nulla, a inglobati, a dormire, a girarvi come delle, come se fosse delle
1: cotolette
0: grigliate, no? Questo è, ma voi siete proprio, non lo so.
1: Posso dirti una cosa? E se ci piace, ci piace, visto che lo dici sempre tu, e allora possiamo stare un po' più pigri, essere un po' più pigri. Messaggi a tal proposito, vai, allora spara. Vai, vocale.
2: No, ragazzi, team lettino, sì. Se voglio star seduta incrocio le gambe o le metto accavallate, ma io vado al mare per isolarmi, non essere dinamica, non parlare con nessuno, per essere inglobata dal lettino, assolutamente. Ciao Luisa.
0: Fate gli eremiti, andate su un eremo, fate gli eremiti, al mare si va per far quattro chiacchiere.
1: Ti sei tirato la zappa sui piedi, parlando di essere inglobati, capito?
0: Io sapevo che finiva così.
1: Rosanna dice allora. Lettino ragazzi, troppo comodo, la sdraio è scomoda. Beh, proprio una sintesi.
0: Io non pensavo, perfetta. Io a sto punto non pensavo.
1: Poi
0: perenne,
1: c'è
0: lettino, anche Gigetto vota per il lettino.
1: Grande Gigetto, vai, grande Gigetto.
0: Tutti,
1: altro vocale?
3: Assolutamente il lettino.
1: Olè.
3: Non solo al mare, io anche qui in casa, in giardino, c'ho il mio bel lettino. Visto che non ho più 20 anni, ho preso anche un bel materassino, così sono comodissima. Quindi, ma lettino per tutta la vita. Ciao, Lori Barzita.
1: Ciao.
0: Vabbè, a questo punto sento una profumanza di appello che sta arrivando da lontano, te lo dico.
1: Anch'io sento un profumo d'appello. Però c'è la musica prima, la musica. E rimaniamo sull'estate. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Loco Loco Gordo, ho capito perché non vi piace la sdraio, perché si vede un po' la panzetta, Gordo, panzetta,
1: ma
0: sdraio,
1: smettila,
0: che si vede il rotolino, invece quando vi mettete sul lettino non si vede, ho capito adesso,
1: ma smettila, dai, che tra poco fai l'appello. C'è chi non rinuncerebbe mai al lettino al mare perché in vacanza bisogna stare comodi, e chi invece sostiene che la sdraio sia molto più pratica, fresca e perfetta per godersi il mare. Voi da che parte state? 393 444 0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Drop Dead Olivia Rodrigo su Radio Number One e questo è One Match con lo zio Francesco Nasti che è un po' in difficoltà contro medesimo Andrea Brumbrumferrà.
1: Oggi un po' in difficoltà, proprio un filo. Vabbè.
0: Sì. La sfida è sdraio contro lettino, stravince il lettino e quindi per lo zio che sostiene la sdraio
2: è il momento dell'appello! Wow!
1: Signore, facciamo un esempio subito pratico della corte, della spiaggia direi, ma anche del bordo piscina. Esempio pratico. Che bello, mi piace il cavallo. Non è più cavallo che porcello. Comunque, dicevo, abbiamo appena finito di mangiare, ok?
0: Perché? Sì.
1: Andiamo verso il nostro luogo di ritrovo. C'è una sdraio e c'è un lettino. Tu ti metti sul lettino, immancabilmente ti abbiocchi dopo 3 secondi, ok?
2: È il mentre se ti
1: metti l'appello, se ti metti sulla sdraio non ti addormenti e soprattutto se proprio ti parte qualche minuto di abbiocco sei comunque seduto e quindi non ti si ferma tutto sullo stomaco e quando ti svegli c'hai mal di testa e c'hai l'emicrania, ti sei bloccata la digestione tutta e invece, capito? Sul lettino è proprio impossibile sdraiarsi un po' per favorire la digestione. Sulla sdraio invece, oh, bello, sereno, dopo ti alzi, sei ginnico e inizi a saltellare per la spiaggia come se fossi bolle. E tutti quanti ti guardano, cazzo, guarda com'è atletico questo. Non è così?
0: Ma forse saremo stupidi noi che pensiamo che il lettino dopo pranzo sia in effetti una grandiosa meraviglia, ecco. Io penso
1: ma no, ma proprio no.
0: Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu qui su Radio Number One.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, ti chiamo io Gaia, ma tagliamo la testa al toro, qui continuiamo, chiamo io, ti chiamo io, e va bene così, e poi ti porto in spiaggia tutti e due sulla straio,
1: no,
0: uno di fronte al...
1: Sì, è bello, no.
0: Insomma, più bello.
1: Meglio lettino. Messaggi, dai, messaggi, che stiamo per chiudere questa puntata dopo l'appello dello zio, vediamo un po'.
2: Ciao ragazzi, ma ciao. Di cosa stiamo parlando? Ma lettino tutta la vita. È così bello far tardi alla sera, poi mettersi al sole, farsi a rilassarsi talmente tanto da addormentarsi sul lettino. È la cosa più bella e rilassante che c'è. Voto per Andrea Ferrari. Buona giornata da Daniele Pavia.
1: Hai capito, zio?
0: Dai, ho capito, purtroppo ho capito, ma non si fa. Ragazzi, l'emblema dell'estate italiana, la sdraio,
1: e poi a volte
0: le locandine di sapore di mare. Dai.
1: Ma sbaglio, a volte ti portavano anche la sedia, quella da regista. Dovevi scegliere tra la sedia da regista, sdraio, lettino. No,
0: a me portavano la sdraio con scritto il nome bagno 313 zio Nasti dietro, bello così.
1: Attenzione,
0: cos'è sta cagata? Dai,
1: edizione adesso... straordinaria del TG Spiaggia. Allora, clamoroso, nei lidi italiani cresce il numero di persone che abbandona la sdraio dopo soli 20 minuti. La causa? Mal di schiena e continue contorsioni. Allarme pennichella, sulla sdraio è impossibile trovare una posizione comoda. I lettini restano il mezzo più sicuro per il riposino post pranzo. E chiudiamo con l'economia. Boom di prenotazioni per i lettini vista mare. Gli esperti parlano di investimento sul benessere. Molto bene, quindi questa era l'ultima notizia, lasciamo spazio ora allo zio Nasti che avrà qualcosa da replicare in pochi secondi però.
0: Notizie false e tendenziose, io queste fonti

0: Katy Perry, Firework. Ultimo messaggio al volo, via!
1: Ma buongiorno ragazzi, oggi mi schiero dalla parte dello zio Nasti. Sono anch'io per la sdraio, il lettino, ma anche no. Poi la sdraio, come avete detto prima, si fa roccolo, si può mettere tutti intorno, sai quante risate, quanto per l'amor di Dio.
0: Ma... bene, ho vinto io, ultimo messaggio, come si faceva a calcetto, l'ultimo è quello che decide la vittoria, ho vinto io, grazie,
2: sì,
0: ciao a tutti, a domani.
2: Come no.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: sei tu, saresti tu adesso, solo perché il 99% dei votanti ha detto lettino.
2: Ha vinto il lettino, cari amici all'ascolto, ci sarà un motivo se, come detto più e più volte durante la puntata, la sdraio non viene neanche praticamente più proposta, si sono estinte le sdraio. Il lettino è il business class dalla spiaggia, caro zio, e quindi ti devi arrendere a quella che è la voce anche di tutto il popolo di One Match.
0: Mi adatto, ma non sono d'accordo, quindi proporrò una linea di lettini con scritto Andrea Brumbru Ferrari, una linea di sdraio con scritto zio Nasti.
2: Va bene, le faremo griffati Radio Number One. Grazie zio Nasti, a domani.
0: Grazie a te Andrea Brumbru Ferrari, a domani, vi lasciamo insieme a Stefano Federici per il PN1 e a tutti una buona continuazione di pomeriggio.
2: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
2: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
2: Sempre aperti con orario continuato.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buon pomeriggio, buon lunedì, eccoci pronti, carichi per la prima puntata della settimana del pomeriggio number one, 14 e un minuto in arrivo l'informazione.
6: Radio number one, notizie.
7: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi stamattina hanno svolto un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier durante la sua visita ha espresso condanna. Questo non è dissenso, è violenza organizzata e premeditata, ha detto, e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia il massimo. Prezzo della benzina alle stelle alle 17.30, Consiglio dei Ministri per un intervento ponte da parte del governo. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,18 per il gasolio. Torna l'emergenza incendi al centro-sud Italia, dal Molise alla Sicilia, passando per Puglia e Calabria. Sul Gargano un vasto rogo alimentato dal forte vento è divampato nell'aria tra Peschici e Vieste, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea. Centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. Tutto questo mentre sta per arrivare la quarta ondata di caldo intenso. Secondo le previsioni, da mercoledì si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi in pianura padana oppure in città come Firenze e Roma, oltre che in buona parte del sud Italia. Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e della polizia locale di Appiano hanno arrestato un presunto stalker high-tech. L'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari. Anche la Spagna dichiara guerra al fumo, ha approvato un nuovo disegno di legge che ora deve passare in Parlamento per il via libera. Quattro le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte dei minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, ho appreso di non essere più candidato, ha scritto sui social. La causa è il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Da chiarire ora la posizione anche di Maldini e Leonardo, che potrebbero a loro volta lasciare domani Consiglio federale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Signori, tocca a noi!

0: a scalare le classifiche mondiali. My Body Is Ready, la nuova di Somber, giovanissimo artista americano che apre il primo appuntamento di questa settimana che ci porterà alla fine del mese di luglio con il pomeriggio number one. Abbiamo detto, c'è l'appello, se ci siete dite oh Giuliano.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te. Anche a te, grazie.
1: Tutto, visto che siamo, almeno per me, all'inizio dell'ultima settimana e poi me ne vo in ferie.
0: Sì.
1: Diciamo tutti.
0: Oh, grande, grande.
1: Ciao Stefano.
0: L'ultima settimana, quanti di voi aspettano con impazienza venerdì o sabato per riuscire finalmente a partire? Quando farete le valigie? Sarete contenti oppure non ce la fate proprio più? Non vedete l'ora di partire per queste agoniate vacanze? Mister!
2: Ciao Stefano, il mister, un abbraccio, buona radio, ti ascolto insieme al mio amico Francesco, ciao!
0: Francesco e il mister Marcello presenti dal Piemonte, abbracciamo naturalmente tutti gli amici di Torino, provincia, tutti gli amici del Piemonte che anche oggi pomeriggio hanno la loro radio in FM con il DAB sintonizzata su Radio Number One.
3: Buongiorno Stefano.
0: Bonjour.
3: Oh, sono presente Anne-Marie di Lecco.
0: Bonjour,
3: baci,
0: bonjour.
3: Baci.
0: Un bacio a te Anne-Marie, un abbraccio anche al nostro Gigi di BG. Andiamo in Sicilia, Bedda.
4: Buon pomeriggio Stefano, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon caldo e buon tutto, un grazie. Abbraccione.
0: È sempre un piacere sentirti Maria Grazia, un abbraccione a te e agli amici di Palermo e provincia. Fin qui tutto bene, la situazione potrebbe all'improvviso migliorare o peggiorare.
5: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è, dicevo.
0: Grande Massimo, grande.
5: Mi dispiace
0: grande.
5: Per i cammelli, forse va meglio ai piccioni.
0: Poveri
5: a proposito
0: cammelli,
5: volevo
0: sì.
5: dire che ieri sera ho visto la telenovela turca, la donna piccione, dovevi vederla, si era messa tutto il rossetto sul becco per riconquistare suo marito.
0: Quindi la situazione è questa, no?
6: Bevete appunto. Di meno, bevete di meno la sera.
0: 393-444-0444, questo è il nostro esercito della pace musicale, come avete sentito. In arrivo Meghan Trainor.

0: c'è il PN1.
1: Come sempre, Alto Lago presente con Gigetto.
0: Ciao, Gigetto.
1: Come sempre mi sono accostato per mandarti vocale. Bravo. Visto che ti scrivo e non mi caghi. Ma ed no. È appena lunedì, cattivello. Ciao Ste.
0: Ma no, non devi dire così. Siete tantissimi a scriverci e a raccontarci un po' di voi, un pochino alla volta. Arrivate tutti, dai.
2: Dalla terribile zona industriale di Cambiago.
0: Sì.
2: Un saluto da Mauro.
0: Ciao di Mauro. Zago,
2: non
0: ciao.
2: Di Cambiago.
0: Ciao Mauro.
2: Terribile. Cemento, camion, traffico. Terribile.
0: Sì, ti credo.
3: Ehi, ecco. Cesare, ascolta, visto che parlate di animali, io sono Rodolfo, il cuccatore dei Sette Laghi. Ecco. E anche se ci sono queste alte temperature, io mi sento un toro pronto per...
0: No!
3: Hai capito, Debora!
0: Il toro Rodolfo presente come tanti di voi qui sul nostro WhatsApp.
4: Mi, c'è anche Orso da Legnano, l'orso. Non dimenticatemi! Mi! Ciao!
0: Un abbraccio anche all'orso. Sapevate che più di una donna su tre si pente, e dico si pente, della scelta del partner? Quindi alla fine si accontenta, ma ultimamente le cose stanno cambiando, perché il mito dell'anima gemella negli ultimi anni sembra aver subito un drastico ridimensionamento. C'è stato un sondaggio recente condotto dalla piattaforma Milk su oltre 4.000 partner e ha rivelato che il 33% degli adulti ritiene di essersi accontentato nella scelta del compagno attuale. E questa ennesima ricerca ha evidenziato come soprattutto le donne abbiano abbassato i loro standard personali, accontentandosi di ciò che, diciamo, passa il convento, pentendosene poi in un secondo momento. Ma è davvero così, ragazze? Cioè, avete scelto un partner e dopo alcuni giorni, barra mesi, barra anni ve ne siete pentite? Raccontatecelo se è davvero così al 3

0: compresa tra i 25 e i 34 anni risulta la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia, registrando, pensate, un picco del 41% di intervistate insoddisfatte. Lalla, è davvero così?
1: Dopo due matrimoni è meglio restare soli che male accompagnati.

0: Water. Beh, un po' di frescura ce l'hanno regalata Major Lazer e Justin Bieber con questa canzone che durante quest'estate ha compiuto 10 anni. Sono le 14:22. Abbiamo detto che più di una donna su tre si pente della scelta del partner, soprattutto quelle più giovani, tra i 25 e i 34 anni, hanno scelto un partner e dopo alcuni mesi / anni se ne sono pentite, alcune dopo alcuni giorni. E allora in soccorso arriva lui, bello bello.
1: Allora lancio un appello a tutte le donne scontente della loro scelta e dico loro: adottate un orso. Ciao bacioni, orso da Legnano.
0: Oppure se non volete avere a che fare con l'orso, potreste anche adottare la sfinge. A proposito, tra pochissimo collegamento con l'Egitto da Sharm el Sheikh, il primo enigma della sfinge di questa settimana.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Sharma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, oggi vi riporto in spiaggia con un enigma davvero difficile. Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
3: Sfinge, lei deve bere di meno, deve bere di meno. Avete sentito? Volete che la Sfinge ripeta l'enigma di oggi? Ricolleghiamoci con Charm, dottoressa Sfinge.
2: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
3: Beh, bisogna fare un piccolo ragionamento, o magari un grande ragionamento, quello con la R maiuscola. Cosa può unire il silenzio ed il mare? 393-444-0444. C'è David Guetta.

0: Kelly Rowland, well, Love Takes Over. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì. Cede la linea all'Egitto, se la prende Abdullah, che poi la dirotta verso la malefica, la sfinge, pronta per riproporre questo enigma veramente complicato e fantasioso.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo!
0: Dobbiamo dirtelo, riusciremo a dirtelo tranquillamente facendo un po' di ragionamenti. Sentiamo intanto i nostri ascoltatori con i loro primi messaggi, le risposte.
2: Ciao Stefano, salutami anche l'Abdul, sono Gigino dal Tonale. Guarda che sono partita stamattina col trattore per venire a fare un po' di acqua gym con te.
0: Grazie.
2: Comunque la risposta è l'orizzonte.
0: No.
2: Madonna! Bortolo, frena
0: Bortolo, non è l'orizzonte. Un abbraccio al Bortolo e alla Gigina del Tonale.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Secondo me è la conchiglia.
0: No.
3: Enrico da Sozzara, Mantova. Ciao a tutti.
0: Ciao Ricky, un abbraccio a te e agli amici della provincia di Mantova, in particolar modo gli amici e le amiche di Sozzara. Non è quella, no.
4: L'enigma della Sfinge è il pesce.
0: No.
4: Pesce non parla, il mare uguale.
0: Hai ragione, ma non è il pesce.
5: L'enigma potrebbe essere la conchiglia.
0: No.
5: Che ha bisogno.
0: Non è quella. Ritenta, un abbraccione. Grazie per esserci.
6: Ci sono i pesci. Roberto da Certosa di Pavia.
0: Roberto, tutto a posto?
7: Per me è la calma. Giovanni dalla Val Seriana.
0: Che è la virtù dei forti, no.
8: Ciao, può essere il tramonto?
0: No.
8: Sono Elena da Torino.
0: Ciao Ele, ciao Torino, non è quello, non è il tramonto.
9: Ciao. Sentiamo. Stefano, buongiorno. Ciao. Potrebbe essere il vecchio del romanzo Il vecchio e il mare, che unisce anche il silenzio nel romanzo.
0: Non è quello.
9: Per l'enigma della Sfinge.
0: Purtroppo no.
9: Speriamo. Enrico da Parma.
0: Ciao Enrico, un abbraccione a te, gli amici di Parma. Sfinge, tocca a lei.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: 393 444 0444.

0: Buon vento ad Alfa e Lorenzo Giovanotti, altra hit dell'estate 2026. Torniamo a collegarci con Sharm El Sheikh, Egitto, c'è la Sfinge con l'enigma del lunedì, risentiamolo.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: Lo stanno dicendo.
2: Ciao, sono Silvia da Torino, la risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere l'orizzonte?
0: Non è l'orizzonte, tesoro.
3: Secondo me è il profondo.
0: No.
4: Ciao Stefano, secondo noi... la pace.
0: No.
5: Ciao Stefano, Monica da Milano. Potrebbe essere la lettera S, perché
0: non è quella.
5: Silenzio inizia per S e mare in inglese è sì e inizia per S.
0: Non è quello. Non è quello. La parola è la notte, Svetlana. Non è quella, Svetlana.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Secondo me quello che relaziona il silenzio con il mare è,
0: sì,
6: sono le onde.
0: Le onde.
6: L'assenza di onde sonore sono il silenzio e le onde del mare. Ciao Adriana da Bergamo.
0: Ciao Adriana, non è quella.
7: Il suono del violino. Alberto da Bologna.
0: È il suono del violino? È quello?

0: Siete su Radio Number One, nel PN1 del lunedì c'è l'enigma della Sfinge.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: Diteglielo.
2: Ciao, sono Gabriel da Torino e secondo me la risposta è il vento.
0: Non è quello, Gabriel, mi dispiace, un abbraccio.
3: Per me è la marea, perché no. Il silenzio va e viene dalla spiaggia, per cui la marea.
0: Non è
3: Silvia da Castiglione delle Stiviere.
0: Non è
3: Ciao.
0: La marea, non è la marea, influenzata probabilmente anche dalla luna, dicono. E Vito da Arluno ci scrive proprio la luna. Non è quella, non è quella, Sfinge.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.

mio, bailamos. Enrique Iglesias, un pochito di musica caliente latina, hot, ad alta temperatura. Non basta il sole di oggi, anche la musica latina ci ha riscaldato.

0: unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Andiamo in Veneto.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
2: Sono Roberto di Padova. Per me mi viene in mente il detto acqua in bocca.
1: No, non è quello. Non è la sveglia e nemmeno il detto acqua in bocca, Roby.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Scegliamo per filosofia.
1: Vai.
3: Il vecchio e il mare.
1: No, no, no.
4: Secondo me è la quiete.
1: No.
4: Ciao Laura da Cantù.
1: Non è la quiete, Laura.
5: Secondo me sono le immersioni o comunque
1: no.
5: I sub che uniscono il silenzio e il mare.
1: I sub.
5: Ciao Ste, buona giornata, number one. Van da Bergamo.
1: Secondo me è un ottimo ragionamento, però mancava qualcosina. Comunque complimenti, perché tra i tanti sei quello che forse si è avvicinato un pochino di più alla papabile soluzione. A proposito di sub, andiamo sul lago.
6: Ciao Stefano.
1: Ciao tesoro mio, come stai?
6: È la mente.
1: La mente, no, riprova.
6: Il respiro.
1: No, no, no, da un lago all'altro. Anne-Marie.
7: Può unire il silenzio e il mare, il benessere. Anne-Marie D'Alecco.
1: No, no, non è quello Anne-Marie.
8: Secondo me la risposta alla Sfinge è il Mar Morto.
1: No.
8: Rino da Mantova.
1: Non
8: Ciao.
1: È quello, Rino.
9: Ciao, sono la Fede e secondo me è la calma.
1: No, no, non è la calma, Fede.
10: Potrebbe essere il sonno. Teresa da Calco.
1: No, no, no.
11: Buongiorno a tutti. Secondo me l'enigma della Sfinge è la baia del silenzio di Sestri. Di Sestri in Liguria.
1: No, no, no.
11: Tiro da Sulcino.

0: stare sempre viajando por el mundo. Manu Chao, Carol G ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One con Stefano Federici, anche Abdul e la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh, Mar Rosso, Egitto con l'enigma del lunedì. Risentiamolo.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare?
0: Cosa? Cosa, cosa può unire il silenzio ed il mare? Rina.
2: Ciao Stefano, sono Rina. Può essere il blu del mare?
0: Nel blu dipinto di blu. Sfinge italiana purtroppo non è quello. Ciao amico mio, un abbraccione.
3: Ciao Stefano, quello che unisce il mare al vento è una bella birretta fresca. Ah, sulla spiaggia.
0: La birretta fresca.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Lo sapevo.
5: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutto il popolo di Number One.
0: Grazie a te.
5: La risposta alla domanda della Sfinge potrebbe essere il sommergibile che naviga in silenzio nel mare. Ciao da Natola dal lago d'Idro.
0: Ciao Nathan. È l'enigma della Sfinge che fonde e confonde.
6: Ciao Ste, potrebbe essere la notte?
0: No.
6: Orso da Legnano.
0: È la notte.
7: Secondo me è l'abisso.
0: No.
8: Ma mi sembra un po' macabro, ma a me viene in mente l'affogamento.
0: No.
9: Ciao, secondo me è il numero 12.
0: Ma quale?
9: Unisci le due parole, silenzio e mare, e risulta 12 lettere. Ciao Margherita.
0: No Marghe, mi dispiace, non è il numero 12.
10: Ciao Stefano, Alma da Mantova. Potrebbe essere la meditazione?
0: Non è nemmeno quella.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao.
11: L'apnea?
0: No.
11: Marta da Rissone.
0: Insomma, ci stiamo avvicinando. Avete detto l'apnea, avete detto il sub. Però qualcuno si è leggermente avvicinato con un esempio ed è Guerrino.
12: Dai, solo indovinata.
0: Beh,
12: è il pesce, perché il pesce vive nel mare e si dice muto come un pesce.
0: No, non è il pesce, non è il pesce, però tu hai suggerito quel qualcosa che magari qualcuno potrebbe anche aver capito bene. Diciamo che unire il silenzio ed il mare lo si può fare, no? Perché qualcuno che resta in silenzio tecnicamente viene definito come persona puntini puntini puntini che non parla, quindi persona. E nel mare, quando poi ti tuffi e vai sotto, utilizzi
13: su Radio Number One.
14: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Qui su Radio Number One, tra pochissimo ancora con la Sfinge e il suo Enigma, ma intanto abbiamo raggiunto le 15 e un minuto, c'è l'informazione.
4: Radio Number One notizie.
5: 4 persone fermate, tutte di nazionalità straniera, con l'accusa di devastazione dopo gli assalti dei NoTav ai cantieri dell'alta velocità a Torino-Lione. La Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. 120 agenti feriti, questa è violenza organizzata. Salgono sempre più in alto i prezzi dei carburanti, gasolio a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi, riportare i prezzi sotto i 2 euro, l'operazione al centro dei consigli dei ministri di oggi. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio, tutte trasportate in ospedale. L'episodio stamane nella capitale francese. Centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, fiamme a 15 km. In Spagna i roghi nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo ha ufficializzato lo stesso allenatore bresciano nella bufera per il rapporto con una società di scommesse russa. Ho preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto su Instagram. È tutto, a più tardi.

0: può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? L'esempio l'abbiamo fatto, abbiamo parlato di sub, abbiamo parlato di cose legate naturalmente all'ambiente marittimo e ho detto all'incirca una decina di minuti fa, quando una persona rimane effettivamente in silenzio, quindi chiusa in se stesso, non parla,

0: quindi la stessa parola in più situazioni collega il silenzio ed il mare.
1: Ciao Stefano, ciao. Per noi è la profondità, no. Giacomo e Nico da Salò.
0: No, Giacomo e Nico da Salò, non è la profondità.
1: Ciao Stefano, per noi è la profondità, no, Giacomo e Nico da Salò.
0: Come non era prima, non è neanche adesso, ragazzi.
2: Ciao Ste.
0: Ciao.
2: Con Carlo Treviglio, per me sono le sirene.
0: No, ciao. No, quando una persona non parla non è una sirena.
3: Per me il quesito della Sfinge sono i pesci.
0: È l'enigma.
3: Rosario e Patrizia da Cene.
0: Non sono i pesci.
4: Ciao, secondo me la soluzione della Sfinge è immersione.
0: Non è Laura, l'immersione.
4: Da Corteno.
0: Perché Laura da Corteno, quando una persona non parla, è una persona non da immersione.
5: Ciao Stefano, io sono Antonio da Castiglione delle Sfere di Mantova.
0: Ciao Antonio.
5: Io dico il fondo.
0: No.
6: Dimenticato, Morena da Mandello.
0: Dimmi tutto.
6: Ciao, secondo me è l'immersione nel mare e nel silenzio.
0: No. Quando una persona non parla è una persona...
7: Profondità. Laura da Cantù.
0: Persona in profondità. No.
8: Sono Paola da Varese.
0: Ciao Paola.
8: È la tomba.
0: No.
8: Silenzio di tomba e il mare è la tomba di tante cose.
0: Dai ragazzi, quando una persona non parla, eh?
9: La parola giusta è...
0: Vai.
9: Immersione.
0: No. Abbiamo detto, quando una persona non parla, una persona e il sub spesso la utilizza per scendere in profondità.
10: La conchiglia.
0: La conchiglia. Cioè, utilizza la conchiglia.
11: Dai, ci riprovo.
0: Vai.
11: La maschera da sub.
0: No.
12: La bocca chiusa.
0: Ma quale bocca
12: Sirena
0: chiusa?
12: Da Parre.
0: No.
13: Acqua in bocca. No. Massimo da Milano.
0: No.
14: Stefano, il palombaro, ecco, subacqueo, no, oppure una sirena, non so.
15: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
16: Ciao Ste, noi ci riproviamo. Il boccaglio.
0: No.
17: Stefano, secondo me è il boccaglio.
0: No.
18: Essere un pesce fuor d'acqua, Roby Sanga e Irene da Bergamo.
0: No, il pescatore ci scrivono, non è nemmeno quello.
19: Ciao Andrea dal Albiano di Ivrea. Acqua in bocca, così in silenzio. E c'è il mare, acqua. Ciao.
0: No, non è l'acqua in bocca.
20: È forse il trattenere. Buona giornata a tutti, sempre Alessandro Natola dal Lago d'Idro.
0: Signore e signori, ho detto, cosa può unire il silenzio ed il mare? Quando una persona rimane in silenzio è una persona,
21: Stefano, ci provo. La maschera.
0: Una persona in maschera.
22: Ciao a tutti, Marco da Vinovo, ci riprovo. Potrebbe essere l'acqua?
0: No!
13: Secondo me è il fritto misto, perché quando lo mangio e arriva al mare sento un silenzio della mare.

0: con Ty Lai, Nile Rodgers ci sta accompagnando in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, rigorosamente in diretta fino alle 5 di questa giornata del 27 luglio. E adesso torniamo a Sharm El Sheikh.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: Io ho fatto un esempio e più di così non posso fare, perché quando una persona rimane in silenzio resta, e questa persona magari è anche un sub esperto, va sott'acqua a grandi profondità e potrebbe utilizzare quella stessa parola che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. Quindi cosa può unire il silenzio ed il mare?
2: Ciao, sono Paolo Dacene, per me è l'apnea.
0: No, non è l'apnea, no.
3: Perché per me è meditazione.
0: Non è la non è la meditazione, no.
4: Ciao, per me la soluzione della Sfinge è taciturna.
0: Taciturna.
4: Daniele da Brescia.
0: Ragazzi, ho detto, quando una persona rimane in silenzio è una parola che può collegarsi anche con il mare, quindi un sub esperto che utilizza la stessa parola per andare in profondità.
5: Ciao Stefano, silenzio.
0: Ma no.
5: Serigade settimana.
0: Ma non è il silenzio, no.
6: La muta.
0: Ah!
6: Ecco cos'è. Ciao.
0: Signore e signori, Giuliano c'è.
6: La muta, ecco cos'è.
0: Giuliano c'è, è la muta, super campione Giuliano, medaglia d'oro.
7: La muta.
0: Brava.
7: La muta. Francesca da Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia, seconda classificata, è la muta.
8: Ciao, io dico la muta.
0: Brava, brava, brava.
9: La muta.
0: Giusto, anche mio amore. Forse per la seconda volta in una vita riesce a entrare in top 10 la sciura di Tavernola.
10: È muta, è una persona muta. Muta come Visili, fino ai palazzi.
11: La parola giusta è muta. Morena da Mandello, ciao.
0: Anche Mandello, Como.
12: Ciao da Alessandro, è muta, muta.
0: Grande Ale.
13: Stefano, la parola è muta, Lori Barzizza.
0: Lori Barzizza c'è.
14: Ciao Stefano, per me è muta.
0: Brava.
14: Cristina da Bon San Martin.
0: Anche Cristina c'è.
15: Buongiorno Stefano, Gianji da Torino.
0: Ciao Gianji.
15: Per me è la muta.
0: Bravo.
16: Ciao,
0: bravo.
16: Radio Number One, sono Chiara da Cene. La risposta all'enigma della Sfinge è muta.
0: Bravissima, ciao. Bravissima. Ancora 15 secondi.
2: Ciao Teo, allora la soluzione è la muta. Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Bravo, bravo.
4: È muta.
0: Bravo.
17: Per me è la muta.
0: Brava, brava.
18: Ciao Stefano, so che sarà tardissimo, ma io dico la parola muta.
0: Non è mai troppo tardi.

0: ci ha accompagnato in questi tre minuti di puro delirio. Dopo l'enigma della Sfinge, cosa può unire il silenzio ed il mare, ovvero la muta, una persona che sta in silenzio e soprattutto materiale che utilizza il sub per scendere a profondità elevate. Quindi la risposta corretta era la muta.
1: E io che mi sono consultato con la via Debora per mezz'ora, io pensavo le bombole ad ossigeno, il carretto che porta le bombole, la Debora diceva le pinne, il fucile e gli occhiali. Sì, non ci siamo proprio, eravamo un po' lontani dalla soluzione.
0: Un pochino tanto.
1: Rodolfo, il cuccatore dei sette mari.
0: Quali sette mari? Signore e signori, se vado avanti così, prima o poi dovrò essere

0: in Giappone, ma prima...
1: Ciao Stefano, meno male che ce l'ho fatta, però il cervello fuso. Ciao, ciao.
0: Non solo il tuo è fuso, fidati che io corro dietro al tuo cervello, ce l'ho più fuso del tuo. Tra poco in Giappone, perché è successo questo: un orso durante la notte ha deciso di entrare nella casa di una coppia di anziani e svuotare il frigorifero, ma l'uomo di casa se n'è accorto. Scopriremo quello che è successo tra pochissimo.
2: Pomeriggio number one.

0: aspetta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One.

Material Lover è il titolo di questa canzone meravigliosa che ci ha accompagnato fino alle 15:31. Torniamo in Giappone perché una notte apparentemente tranquilla, signore e signori, si è trasformata in un momento di forte tensione per il signor Mitsuo, 87 anni, residente a cui parte una capsula Shizukuishi nella prefettura di Iwate. Siamo nel Giappone nord-orientale. Cos'è successo? L'anziano è stato svegliato da alcuni rumori provenienti dalla cucina durante la notte. Convinto che potesse trattarsi di qualcosa di insolito, si è precipitato in cucina a controllare chi fosse a fare questi rumori e si è trovato faccia a faccia con un grande orso nero asiatico intento a cercare del cibo nella sua cucina. Pensate che questo animale aveva già aperto il frigorifero e stava rovistando tra gli alimenti, quindi diventano sempre più furbi gli orsi quando sono alla ricerca di cibo. Poi la moglie dell'uomo ha immediatamente allertato la polizia, invitando il marito ad uscire dalla cucina. Beh, signora, meno male che c'era lei, altrimenti lui sarebbe rimasto con l'orso a farsi fuori quello che c'era dentro il frigorifero. E fortunatamente, dicono le autorità, nessuno sia rimasto ferito, quindi merito della moglie e soprattutto merito dell'orso, che ha badato più al cibo rispetto a questi due anziani che giustamente stavano cercando di difendere il cibo all'interno del frigorifero. E non è il primo frigorifero

Dua Lipa, Elton John, il remix di Pnau era Cold Heart. 15:36, un abbraccio ai marittimi. Ciao, sono Letizia da Verona, sto andando a Genova e ti sto ascoltando, grazie. Buongiorno, mi chiamo Catalina, vivo a Dossobuono, sto andando al mare e vi sto ascoltando. Ciao, sono Mario da Ferrara, diretto a Rimini e vi ascolto. E poi c'è chi invece non va da nessuna parte, con il nostro amico Gigi. Io vi seguirò anche ad agosto, perché non andrò via, non andrò da nessuna parte e voi sarete sempre con 393 444 0444 per raccontarci un po' di voi. Sono Mark

forte dell'estate 2026, sentito qui su Radio Number One nel PN1 del lunedì. Domani quello del martedì, ma attenzione perché da mercoledì fino a sabato il pomeriggio Number One si trasferirà al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Quindi se non avete impegni, se siete a casa in vacanza, volete prendere, che ne so, mercoledì un giorno libero, giovedì un altro, venerdì un altro e ancora sabato un altro, io sarò live nel primo pomeriggio qui su Radio Number One con il PN1. Sarò lì dalle prime ore della mattina, quindi potremo conoscerci, potremo anche scambiare quattro chiacchiere insieme. Saremo in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona da mercoledì fino a sabato 1° agosto. Vi aspetto.

0: Vibes con Dance No More, sentita qui su Radio Number One lunedì pomeriggio, primo appuntamento della settimana con il PN1. Dopo il gioco abbiamo detto grazie ai vostri tanti messaggi, alla vostra simpatia, alla vostra pazzia, anche io mi sto dirigendo verso quel reparto psichiatrico, no? Presto verrò ricoverato a forza di dare corda a voi.
1: Comunque se tu finisci il manicomio tranquillo, le arance, i biscotti, il gelato te lo porto io, ti vengo a trovare tutti i giorni se mi riconosci naturalmente.
0: Piera,
1: certo. Ti abbraccio, sei un tesoro.
0: Un abbraccione, grazie naturalmente per i biscotti, quelli li preferisco, t'aspetto al manicomio. Intanto alle 15.43 siamo pronti per rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte, questa volta un cartone animato che sicuramente le mamme, quelle meno giovani, ricorderanno forse meglio rispetto a quelle giovanissime, anche perché è legato agli anni 80 e 90. Se volete partecipare è semplicissimo, basta inviare un messaggio vocale al 393-444-0444 con il vostro nome e soprattutto il titolo di questo cartoon.
2: Attenzione!

0: Daft Punk, One More Time, la grande canzone delle 15:45 che ci riporta live qui su Radio Number One, anche con il secondo Tutti Contro Tutte, con la sigla di un cartone TV anni 80 da indovinare. Qual era la sigla? Questa!
1: Attenzione!
0: Dovevate mettere anche un qualcosa davanti al nome del personaggio e non l'avete fatto.
2: È per caso Scrimi?
0: È quella, Fulvio, però.
2: Da Como, ciao.
0: Però, manca.
3: Rettifico, è l'incantevole Scrimi. Sono Elena Torino.
0: Questo è l'ultimo messaggio arrivato, quindi per farvi capire che dovevate

0: mettere l'incantevole. E voi?
1: Dolce Crimi.
0: Non è Dolce Crimi. In tantissimi hanno detto
1: Crimi, Crimi, Crimi, Crimi. Sono Teresa da Calco.
0: Teresa, manca qualcosa davanti a Crimi.
2: Ciao, sono Matteo da Varese. È Crimi, Stefano.
0: Manca qualcosa.
3: Dolce Crimi, Nadia da Brescia.
0: Non era dolce.
4: Luigi da Bergamo, è Gigrobo d'acciaio. Lanciami i componenti, dai.
0: Quale componente vuoi? La zampa?
5: Magica Emi, Luca da Boario.
0: Non è Magica Emi.
6: Magica Emi, Giovanni da Castelcofredo.
0: Non è Magica Emi.
7: Ciao, Crimi. Sogno.
0: Dolce Crimi non è Dolce Crimi.
8: Magica Crimi.
0: No, non è magica.
9: Claudio da Motavisconti.
0: Qual è Claudio? Dici.
9: Ciao Stefano, è Magica Crimi.
0: No, no, no. La prima alle 15.44 a darci la risposta corretta, ovvero il titolo corretto di questo cartone animato è lei. Sentite.
1: Incantevole Crimi, besitos della Wendy.
0: Signore e signori, la Wendy prima in classifica, complimenti.
10: L'incantevole Crimi, Alice dall'Imbiate.
0: L'incantevole Crimi porta Alice dall'Imbiate in seconda posizione.
11: L'incantevole Crimi, Antonio D'Avesano. Ciao Stefano.
0: Bravissimo Antonio.
12: Ciao Stefano, sono Antonella da Brescia. L'incantevole Crimi. Ciao.
0: Brava, brava, brava Anto, quarta.
13: Ciao. Dovrebbe essere l'incantevole Crimi, Stefano da Pavia.
0: Quinto posto per Stefano da Pavia.
14: Emanuela da Bordighera, l'incantevole Crimi.
0: Brava, brava, brava, Bordighera c'è.
15: L'incantevole Crimi, Matteo da Bergamo.
0: Anche Matteo.
16: Crimi, Claudia da Brescia.
0: Manca l'incantevole.
17: Ciao Ste, l'incantevole Crimi. Davide dalla Valle Camonica.
0: Bravissimo Davide.
18: Incantevole Crimi. Anni 80.
0: Giusto.
18: Nicolas Di Vienno.
0: Nono classificato Nicolas.
19: L'incantevole Crimi. Gelato da Camiago.
0: Anche il cane era d'accordo con la risposta perché continuava a dire "Uff, è giusto, l'incantevole Crimi era il titolo corretto di questo cartone animato che abbiamo utilizzato per giocare con voi. Era il secondo tutti contro tutte in arrivo di

0: per il nostro corpo e la nostra mente. L'abbiamo ricevuto in diretta grazie ai nostri programmatori che hanno scelto la canzone Jungle di Wave come ultima canzone di questa nostra seconda ora insieme.
1: Vorrei venire tanto a trovarti a, a quel di Valeggio sul Mincio, ma ahimè devo lavorare. Ma cosa dici? Dico che non vado e vengo da te?
0: Posso risentirlo?
1: Vorrei venire tanto a trovarti a quel di Valeggio sul Mincio.
0: No, no, no, devi venire a trovarci, cioè non esiste. Magari sabato se non riesci durante la settimana, ma da mercoledì 29 luglio e per tutto il fine settimana, quindi parliamo del 30, del 31 fino a sabato 1 agosto, quindi dal 29 luglio al 1 agosto mi troverete in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Sarà così anche durante la prima settimana di agosto, da mercoledì 5 passando per giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 agosto, prima con il pomeriggio number one e poi con summer one in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Il parco è grande, quindi cercate e ascoltate la musica, lì troverete la postazione di Radio Number One.
2: Pomeriggio number one.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a Verbania nel parco di Villa Maioni dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Buon inizio settimana a tutti voi, siete su Radio Number One. Tra poco tornerà la Sfinge con Abdul e con la parola nascosta nel sarcofago. Intanto abbiamo fatto le 4 di questo lunedì, c'è l'informazione.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. 3 persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy nella zona nord di Parigi. Per i media francesi le persone ferite sono 3 donne di cui una incinta. 2 vittime sarebbero in condizioni critiche, la terza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Al momento è stato arrestato dalla polizia un sospettato. Si tratta di un uomo di 31 anni con problemi psichici che ha detto: me l'ha ordinato Allah. Questa mattina la premier Meloni e il ministro Piantedosi sono stati per un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. È stata una violenza organizzata, la magistratura deve fare il massimo per punire i responsabili di questo schifo, ha detto la Meloni. Sono circa 800 le persone identificate, 4 gli stranieri fermati. Sono invece 126 i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Piantedosi ha chiesto che ogni forza democratica prenda le distanze perché è il caso che ci sia unità contro i responsabili. Pirlo non sarà più il CT della nazionale a causa del caso Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò dice: lavoriamo ad un nuovo nome, a breve saprete tutto. Il ministro Abodi chiede di rimediare alla brutta figura. Malagò replica: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, che avevano scelto Pirlo dopo il no di Guardiola, potrebbero già dimettersi. In corsa per il ruolo di CT tornano Mancini e Conte. Quarta ondata di calore in Europa, l'estate 2026 è già nettamente sopra la media degli scorsi anni a livello di temperature. La causa della nuova ondata è legata al mare che in questi mesi, dopo aver raggiunto la sua temperatura massima, inizierà a rilasciare enormi quantità di calore mantenendo altissimi valori termici, specialmente lungo le coste. In pianura padana previsti ancora 38-39 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siete pronti a giocare con noi?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi, Malefica!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, perché grazie ad Abdul e a questo primo su fax inviato direttamente dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, sappiamo che la parola nascosta nel sarcofago, parola nascosta di oggi, lunedì 27 luglio, è composta da 12 lettere. Sono 7 le consonanti e 5 le vocali. 12 lettere iniziate a incasellare. 7 consonanti, 5 vocali. Ecco il secondo fax, primo indizio: in tanti italiani lo cercano. Ripeto, in tanti italiani lo cercano. 12 lettere, che cosa cercano gli italiani? 7 consonanti e 5 vocali e un numero. 393-444-0444, dove inviare le vostre papabili risposte. 393

fuochi tra le fiamme. The Weeknd, 4:11, siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge e il taxi.

0: 5 vocali, un unico indizio per il momento arrivato da Sharm. In tanti italiani lo cercano. Che cosa cercano gli italiani? Sentiamo.
1: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è indeterminato.
0: È vero, molti lo cercano, l'indeterminato, ma non è quella la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare.
2: Ciao, sono Danny della provincia di Mantova. Ciao, la parola Danny. Per me è tranquillità.
0: Non è tranquillità. Ciao cara.
3: Ciao Stefanino, siamo tornati.
0: Grandi Maniscalchi.
3: Maniscalchi.
0: Grandi, bentornati, come state?
3: La parola nascosta è investimento.
0: Ah no.
3: Quello che non possiamo far noi perché siamo poveri.
0: Grandi Maniscalchi, vi abbraccio forte, buon lavoro.
4: La parola della Sfinge è refrigerio, penso. Fabio, ciao.
0: No, non è quella. Marco, è forse il super enalotto la risposta corretta? No.
5: Refrigerio?
0: No.
5: Giovanni da San Rocco.
0: Non è refrigerio, non è quella. 7 consonanti, 5 vocali, sono 12 le lettere. In tanti italiani lo cercano, era il primo suggerimento. È arrivato un altro fax da Charmaine Chicco. C'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa anche tanti chilometri. 393 444 0444. C'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri.

0: Sabrina, Madonna con Bring Your Love, Abdul e la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto 12 lettere la compongono, 7 le consonanti, 5 le vocali, in tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri. Da Clusone, sentiamo.
1: Ciao, la parola è appartamento. Elisa da Clusone.
0: Probabilmente la nostra amica e ascoltatrice Elisa di Clusone, BG, sarà alla ricerca di un appartamento, ma non è quella la risposta, ovvero non è quella la parola nascosta. Quindi Eli, puoi riprovare tranquillamente, grazie per esserci intanto.
2: Ciao Ste, Raffaele da Brescia.
0: Ciao Raffa.
2: Per me l'amore.
0: Non è l'amore, non è quello.
3: Ciao, sono Roberta Erbusco.
0: Ciao Robby.
3: Io penso che la parola sia superenalotto.
0: Superenalotto, no.
2: Super jackpot.
0: No, nemmeno quello.
4: Ciao, Radio Number One, Alessandro da Divignano.
0: Ciao Ale.
4: Visto che sono in cerca, può essere l'appartamento?
0: No.
5: Ciao, può essere appartamento?
0: No.
6: Ciao Stefano da Viadana. Rilassamento.
0: Nemmeno quello.
7: Ciao, sono Eleonora da Bergamo, la parola è rilassamento.
0: No.
8: Ciao, è la destinazione?
0: No, nemmeno.
8: Susi da Bergamo,
0: nemmeno
8: ciao.
0: La destinazione.
9: È no, per sì. Caso il combustibile?
0: No.
9: Ciao Fabrizio Casnigo.
0: Ciao Fabri, no. Eli.
10: Ciao, io dico rilassamento.
0: No.
10: Elisa da Mantova.
0: No. A questo punto Abdul dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, ha inviato il quarto e ultimo fax. È uno svago che deriva da cose piacevoli. Facciamo un riassuntino. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali, in tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri. È uno svago che deriva da cose piacevoli. Dopo una dura giornata di lavoro, magari un riposino, e poi dice: "Guarda, questa sera ho proprio bisogno

0: DJ e producer che abbiamo incontrato adesso su Radio Number One con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Summer. Siamo nel bel mezzo di un'estate rovente, anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere, sono 7 le consonanti, 5 vocali. In tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa tanti chilometri. È uno svago che deriva da cose piacevoli.
1: Giampaolo. Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
1: Sono Giampaolo da Verdello.
0: Ciao Giampaolo.
1: La parola nascosta può essere parco divertimenti, per caso.
0: Non è parco divertimenti. Quelle sono due parole, parco divertimenti.
2: Innamoramento.
0: No.
2: Meglio da Brescia.
0: Non è innamoramento, Roby.
3: Miglior prezzo, Roberto da Desenzano del Garda.
0: Signore e signori, i più veloci sono stati loro alle 16 e 8 minuti.
4: Il divertimento, Antonella. Ciao da Rodengo.
0: Signore e signori, Antonella da Rodengo, BS, per prima ha inviato la parola corretta, divertimento.
5: Ciao Radio Number One, sono Elisa da Rancate e secondo me la parola è divertimento.
0: Bravissima Elisa, seconda classificata, complimenti.
6: Il divertimento, sempre Davide da Limone Piemonte.
0: Limone Piemonte risponde, medaglia di bronzo.
7: Riprovo, è il divertimento? Ciao, Susi da Bergamo.
0: Medaglia di legno.
8: E divertimento? Lori di Cavriana, ciao.
0: Quinta in classifica, Lori.
9: Ah, ma allora è divertimento.
0: Direi di sì, allora è quella.
10: Il divertimento, Loredana da Porlezza.
0: Loredana Porlezza c'è.
11: Divertimento, Stefano, ciao Andrea da Pisogne.
0: Anche Pisogne c'è.
12: Potrebbe essere divertimento, ciao a tutti Federico.
0: Grande Fede.
13: Rilassamento.
0: No, non è rilassamento, purtroppo no, non è quella.
14: Ciao Ste, può
0: Ciao.
14: Essere il trattamento?
0: Mi serve un decimo o una decima?
15: Ciao Stefano, abbiamo tutti bisogno di divertimento.
0: Bravo. Bravo Luca, grandi, grandi. La parola nascosta di oggi con 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali era divertimento. Piccolo break, tra pochissimo ci divertiremo con il traffico.
16: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
17: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
18: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
19: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
20: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Alle 4.28 diamo uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Venezia Trieste con una carreggiata chiusa per un incidente tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Ci sono code che si estendono da prima di Re di Puglia fino a dopo Palmanova. Sulla A21 Torino Brescia c'è un veicolo in fiamme allo svincolo di Alessandria Ovest, siamo in direzione Torino con traffico rallentato e code tra Alessandria Est e Ovest. Ci sono problemi anche in Lombardia, soprattutto sulla tangenziale Ovest di Milano, con code tra Settimo Milanese e l'allacciamento 8 per traffico intenso. Un veicolo in avaria invece tra Molino Dorino e Viale Certosa in direzione 8. Sulla 50 code anche tra Viale Certosa e Trezzano in direzione A1. Il traffico è intenso anche in Emilia sulla 1 Milano Bologna, con code tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Code anche tra Piacenza Sud e Terre di Canossa, sempre in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona traffico intenso tra l'allacciamento A1 e Bologna-San Lazzaro, e sulla 12 Genova-Rosignano c'è un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova con code formate, mentre un incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia è segnalato allo svincolo di Spotorno in direzione Genova con code di 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: domenica.
1: Ancora un miraggio lontanissimo la prossima domenica, ma ci arriveremo. Pian piano ci arriveremo. Buona domenica, cantata da Saif sul palco del pomeriggio number one, come ogni lunedì. Siamo avanti fino alle 5. Tra poco l'arrivo delle donne al volante. Torniamo a parlare di calure estive e di questo sole potente che ha mandato in tilt parecchi di noi, parecchi di voi. In Inghilterra un signore ha deciso di rubare così un'ambulanza lasciata a pochi metri dall'ospedale e durante la fuga ha scoperto che nella parte posteriore, oltre al paziente, c'erano anche i medici. No, vabbè. Il bizzarro episodio è avvenuto a Stoke-on-Trent, siamo in Inghilterra, dove quest'uomo di 31 anni ha rubato questa ambulanza fuori al pronto soccorso senza accorgersi che a bordo c'erano un paramedico, una persona probabilmente parente del paziente, ed è partito dicendo: "Oh, l'ambulanza che ho sempre desiderato è tutta mia". Però la fuga ha fatto scattare un'immediata e massiccia operazione da parte della Stafford Police, che ha dispiegato agenti a terra, unità cinofile e persino un elicottero della polizia per tracciare il veicolo lungo le strade cittadine. Quando è stato beccato questo ladro di ambulanze, prima di essere arrestato si è scusato con i tre passeggeri e poi si è fatto ammanettare ed è andato giustamente dietro le sbarre. Succede anche questo, causa sole potente di questi ultimi giorni, e un'altra ondata di calura sta per arrivare anche nel nostro bel paese. Arriva anche Will.i.am.
2: Bring the action.
3: We

mediatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Partiremo mercoledì 29, dopodomani giovedì 30, venerdì 31, sabato 1 agosto e ancora mercoledì 5 agosto, giovedì 6 agosto, venerdì 7 e sabato 8 agosto, e saremo a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona al parco acquatico Cavour. Trovate tutte le info anche sui nostri social, su Facebook e sull'Instagram di Radio Number One. Apro una piccola parentesi: anche sul mio Instagram Stefano Federici Official ho messo le immagini di quello che è successo durante l'animazione dell'anno scorso, quindi se volete andare a vedere com'è questo meraviglioso parco acquatico potete trovare le immagini che riguardano il live dell'anno scorso, la nostra animazione al parco, sul mio indirizzo Instagram Stefano Federici Official. 16:39, 40 in questo istante. Mama non mama.

0: grande canzone che arriverà dagli anni 80.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Family, una grande canzone scelta come sempre dai nostri programmatori che ci ha accompagnato fino alle 4:50 di questo lunedì. Un saluto arriva da Bellaria da parte di Stefano, Giada, Emily, Eric e Lori, e salutano anche la Valtellina, visto che loro sono valtellinesi in vacanza in quel di Bellaria. Grazie ragazzi, c'è Purple Disco Machine.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, cantata dalla statunitense con origini filippine Olivia Rodrigo, canzone che mette fine alle nostre tre ore insieme letteralmente volate in questo primo appuntamento della settimana con il PN1, che tornerà domani qui in diretta su Radio Number One, come sempre dalle 2 alle 5. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate i riascolta. Vi lascio con Le Donne al Volante, da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
2: Su Radio Number One c'è il PN1
3: pomeriggio Number One,
4: tutta la musica che cerchi è

0: per una nuova settimana insieme.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Tre persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy nella zona nord di Parigi. Per i media francesi le persone ferite sono tre donne di cui una incinta. Due vittime sarebbero in condizioni critiche, la terza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Al momento è stato arrestato dalla polizia un sospettato, si tratta di un 31enne con problemi psichici che ha detto «me l'ha ordinato Allah». Questa mattina la premier Meloni e il ministro Piantedosi sono stati per un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. È stata una violenza organizzata, la magistratura deve fare il massimo per punire i responsabili di questo schifo, ha detto la Meloni. Pirlo non sarà più il CT della nazionale a causa del caso Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò dice: lavoriamo ad un nuovo nome, a breve saprete tutto. Il ministro Abodi chiede di rimediare alla brutta figura. Malagò replica: bisogna vedere chi l'ha fatta, la brutta figura. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, che avevano scelto Pirlo dopo il no di Guardiola, potrebbero già dimettersi. In corsa per il ruolo di CT tornano così Mancini e Conte. Sullo sfondo Silvio Baldini e Palladino. Guerra Stati Uniti-Iran, Trump torna ad ammonire Teheran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se l'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso il loro raid sul paese. Netanyahu oggi è alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. Dopo alcuni giorni difficili di ricovero in ospedale è tornato sui social Fedez. Il messaggio è carico di emozione e consapevolezza. Pensavo che il mio tempo stesse per finire. Se sei sconosciuti non avessero donato il sangue non sarei qua, ha scritto il rapper che temeva di non poter più riabbracciare i figli. Da qualche giorno è diventato papà per la terza volta dalla nuova compagna Giulia Honegger. Quarta ondata di calore in Europa, l'estate 2026 è già nettamente sopra la media degli scorsi anni a livello di temperature. Il problema è legato al mare che in questi mesi, dopo aver raggiunto la sua temperatura massima, inizia a rilasciare enormi quantità di calore mantenendo altissimi valori termici, specialmente lungo le coste. In pianura padana previsti ancora 38-39 gradi. Torniamo allo sport, mondiali di scherma ad Hong Kong, medaglia d'oro per Martina Favaretto nel fioretto femminile, nella finale tutta italiana sconfitta Arianna Errigo col punteggio di 15-7 per la Errigo 15 la medaglia di bronzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: number one, Agnese e Lilli sono Le donne al volante.
1: Eccoci qui, ultima settimana di Donne al Volante, almeno per questa stagione. Poi ci saranno delle novità, ma non vogliamo anticiparvi assolutamente nulla. Ci sono un sacco di cose anche oggi, ovviamente, in questo lunedì.
2: E cosa facevamo? Non davamo niente, non prendevamo notizie in giro per il mondo. E invece no, l'abbiamo fatto, ovviamente, e siamo pronti a dare il meglio.
1: Esatto, prima però la musica, chiaramente, con Pinguini Tattici.

0: sorry, scusa, lo sento, guardate che nemmeno io sapevo che oggi fosse Santa Liliana. quindi vero, no, avevo intuito, perché forse me l'avevano già detto che c'era una Santa Liliana in un calendario
1: ad un
0: da
1: certo punto dell'anno.
0: Sì,
1: però
0: ad un certo punto dell'anno non sapevo fosse oggi, quindi no. Grazie per gli auguri, mi fa molto piacere, grazie anche a Stefano che l'ha buttata lì così. Va bene. E allora, visto che al peggio non c'è fine, noi donne al volante qui a Radio Number One vogliamo andare in Calabria per raccontarvi di un festival un po' particolare.
1: Esattamente, siamo nella provincia di Catanzaro, a Soveria Mannelli, dove dall'1 al 4 agosto riparte questo festival molto curioso che si chiama proprio Festival del Lamento.
0: Esatto, Festival del Lamento è un po' un modo per trovarsi tutti insieme, lamentarsi di tutto quello che non va, ma non solo a livello personale, a livello proprio generale, e cercare di trovare delle soluzioni, perché se ne parli con gli altri magari il problema sembra meno problema.
1: Esatto,
0: capito?
1: Se non c'è una soluzione magari c'è della compassione, ecco, in tanti che condividono le stesse preoccupazioni, gli stessi problemi. Poi sì, non c'è solo la gente, possiamo dire così, comune, ok? Uh-huh. Ci sono anche degli scrittori, dei giornalisti, personaggi che fanno dei dibattiti, ne parlano, però ognuno è libero di intervenire e di portare sul piatto il proprio lamento.
0: Infatti, pensa che bello. Ma scatta la domanda, cari ascoltatori di Radio Number One, che è sempre la stessa.
2: Ma tu?
0: Ma voi?
2: Ma voi?
0: Ma tu, ma voi? Ma il vostro lamento? Oggi poi è anche lunedì. Ce l'avete un lamentino? Dai che noi italiani siamo bravi a tirar fuori i lamentini. Quindi se avete un lamento, qual è il numero?
1: 393 444 0444. Lamentele quotidiane e non

0: Essential su Radio Number One con tutte le vostre lamentele, perché stavamo parlando noi donne al volante di questo Festival del Lamento che si tiene in Calabria, dove tutte le persone, ma anche poi giornalisti, scrittori e chi più ne ha più ne metta, si radunano per discutere, per parlare e per presentare le proprie lamentele.
1: Infatti, allora salutiamo Maurizio che dice la diretta dura troppo poco,
0: quindi non ci può dare tutte le, forse si può spiegare tutte le sue lamentele, sì. Ci spiace però, perché infatti, eravamo infatti curiose.
1: Infatti, poi c'è Viviana che dice: io insomma mi lamento di tutti quelli che vanno a manifestare tutti incappucciati, non si fanno vedere, poi spaccano tutto e non hanno il coraggio, insomma assolutamente condivisibile. Marco, e qui sono assolutamente d'accordo, perché più nessuno mette le frecce, non quelle degli indiani ma gli indicatori di direzione, perché in auto più nessuno mette le frecce,
0: soprattutto quando deve sorpassare in autostrada. Che brutta cosa, che,
1: no, ma non solo,
0: non solo, ma
1: quelli
0: ovunque,
1: che entrano e escono,
0: sì,
1: quelli che escono dalle rotonde, quelli che devono girare a destra, a sinistra, ormai questa è un optional. Anche mia nipote dice: zia, ormai le frecce non le mette più nessuno. Ho capito, ma dov'è che, cioè, ma
0: dove non abbiamo,
1: si può
0: sbagliato noi,
1: ma
0: nell'evoluzione,
1: dove?
0: C'è Danilo che ci dice: è tornato il caldone, io andrò in vacanza solo a fine agosto, e questa è una lamentela,
1: sì,
0: molto condivisibile.
1: Questa è dura.
0: E poi c'è anche Lidia che si lamenta del fatto che al lavoro oggi non andava la stampante, e qui ogni volta che c'è qualcosa della tecnologia che non va, effettivamente la rabbia, il nervoso ti salgono,
1: ti viene voglia di avere una bacchetta magica, sì, di dire abracadabra, adesso sistemo tutto e voilà. Invece no, arriva lei, Lady Gaga.

0: Parlavamo del Festival del Lamento che si tiene appunto a in Calabria.
1: Esatto,
0: in Calabria. Esatto, e lui dice: le vacanze durano troppo poco.
1: È vero.
0: Come dagli torto. E poi il mio lamento personale, invece, da Juventina, ma potresti appoggiarla anche tu.
1: E l'appoggio.
0: Visto che lo sei anche tu, lo sapete che, insomma, dopo aver saputo che Pirlo non sarà più CT della nazionale, Malagò, sapete cosa ha detto poco fa? Thiago Motta CT? Non posso dire né sì né no.
1: Evviva!
0: Allora, Thiago Motta CT della nazionale? Dopo aver distrutto praticamente la Juve?
1: Non so cosa dire, devo pensare.
0: Nemmeno io, quindi parliamo di traffico.
1: È una lamentela.
0: Sì. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Nois e i Da Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: La situazione del traffico in questo momento alle 17.28. Sentiamo.
13: Partiamo da un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 il traffico è rallentato tra Fiorenzuola e la A15 in direzione Bologna. Sulla A15 Parma La Spezia code a tratti per 3 km tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla A14 Bologna-Ancona tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro è segnalato un incidente. La direzione è quella di Ancona. Sulla Pedemontana Lombarda attenzione ad un ostacolo tra il bivio A36 A9 Lomazzo e Lazzate in direzione della provinciale 35. Sulla strada 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria al terminal 2 in direzione del casello di Busto Arsizio A8. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra svincolo A10 A6 e Albisola in direzione di Genova e c'è un veicolo in avaria tra Albisola e A10 A6 ma in direzione di Ventimiglia. E poi il traffico è intenso tra Genova Pegli e la A7 in direzione Genova. Sulla A7 ci sono code per incidente tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova e ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Concludiamo con una segnalazione di traffico tra Valmontone e diramazione Roma Sud per perdita di carico. La direzione è quella di Firenze.
12: Beh, come sempre vi auguriamo buon viaggio.

0: attiva. Qui ci sono due donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui, qui a Radio Number One vi portiamo a Serina, voi che abitate in altri posti, insomma in giro per il mondo. Serina è un comune italiano di 2092 abitanti, provincia di Bergamo, in Lombardia, situato a circa 30 km a nord da Bergamo, questo per darvi un'indicazione geografica. Però che cosa succede?
1: E soprattutto è in montagna, è un
0: comune montano. E sembra che ci siano, per quelli che vanno in montagna, delle lamentele perché le mucche sono rumorose.
1: Ma perché sono rumorose le mucche?
0: Perché
1: che alla fine non abbaiano, non ragliano e non fanno niente di tutto ciò. Hanno il campanaccio, ovviamente se loro si muovono, camminano, masticano anche l'erba muovendosi, appunto il campanaccio fa ding dong. Ma evidentemente ci sono dei turisti che loro il ding dong non lo volevano sentire.
0: No, e se ne sono andati. E quindi si sono anche lamentati con il sindaco, il primo cittadino, che ha replicato a queste lamentele dicendo: beh, sempre più spesso i turisti si approcciano alla natura come se fosse una cartolina statica. Io non è che posso fare un divieto perché le mucche stiano in silenzio, non lo posso fare. E poi ha detto anche altre cose che sono intelligenti. Bisogna spiegare che senza il cavallo o la mucca non ci sarebbero nei pascoli curati dei prodotti tipici e la montagna diventerebbe un bosco abbandonato.
1: E poi ha proseguito dicendo: e ci lamentiamo che il formaggio non è buono, il latte non è fresco, la carne è dura, per forza, perché cominciamo a stressare alle mucche anche in montagna. È come se uno andasse al mare e si lamentasse del rumore delle onde. E allora è meglio che al mare non ci vada, così come è meglio che in montagna non ci venga. E ha ragione. Dà un fastidio alle mucche, non andare in montagna dove sai che cosa trovi. Oibò, le mucche!
0: Sì, sembra un po' quelle cose, quelle contraddizioni. Magari il campanaccio tutto il giorno
1: può dare fastidio.
0: Può dare fastidio. Però devi metterlo in conto se vai in montagna in determinati posti. Non è che le mucche le trovi dappertutto. Però può succedere. E fattene una ragione.

0: Radio Number One, campanacci delle mucche troppo rumorosi. Allora alcuni turisti decidono di andarsene dopo poche notti in villeggiatura appunto alpina. E cosa vuoi dire?
1: Sì, sono arrivati parecchi messaggi. C'è ad esempio Roberta che dice: sinceramente io preferisco il campanaccio delle mucche alla voce di alcuni colleghi. E questo la dice lunga, insomma,
0: sulla situazione dell'ufficio.
1: Esatto, sì, sì, sì. Esatto, ma sentite.
2: Si lamentano delle mucche in montagna. Poi magari abitano 10 mesi all'anno di fianco alla tangenziale. Ma va cagher.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Viaggi di ogni tipo.
1: Dedico questa canzoncina ai turisti che se non sono andati.
0: Sì, ok.
1: Tolon, tolon, tolon, tolon. E oh, viva la mucca Carolina. E oh, che fa il latte ogni mattina. E oh, ciao.
2: No, vabbè, ma tu no, ma va tutto bene, va
0: non ce la si può fare.
2: Va tutto bene, sì, che il caldone non è ancora tornato, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Vabbè, vabbè, vabbè.
3: Ciao ragazzi, io vivo in valle dove ci sono i pascoli e tutta l'estate la passo con il campanaccio delle mucche. Poi ti abitui, ti fa anche un po' da ninna nanna. Ciao Sami da Bergamo.
0: Ciao Sami, bello, una ninna nanna con i campanacci delle mucche, quello che mi ci vorrebbe. Ma prima c'è la musica, qua si

0: su Radio Number One, ma noi donne al volante abbiamo scatenato l'inferno con questi turisti che in montagna non ci vogliono più andare, anzi se ne vanno perché ci sono troppe mucche con i loro campanacci che danno fastidio, troppo fastidio.
1: Sì, troppo fastidio. Voi ci scrivete: meglio il campanaccio delle mucche al rumore del traffico, dello smog, l'aria insomma della città, sicuramente in montagna è migliore. I turisti che non gradiscano rimangano in città.
0: Che è un po' quello che ha detto il sindaco di Serina, dove, dove è successo questo fatto.
1: Ci mandate anche dei video che mettiamo in sottofondo?
0: Attenzione!
1: Ma che meraviglia! Sentite le mucche, i campanacci delle mucche.
0: Anche la mucca!
1: Sì, in tempo reale, attenzione! Vabbè, insomma, fantastico. Queste sono dietro il nostro albergo a Santa Caterina Valfurva, ma sono la compagnia più bella che possiamo desiderare.

0: Talk it up, talk it up.
1: Café de Beyoncé, abbiamo delle perle di saggezza.
2: E l'acqua è troppo acqua, e l'aria è troppo aria. Non è che non si sta bene da nessuna parte, è che la gente non sta bene.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Buon lunedì da Radio Number One e dalle donne al volante.
8: Un minuto dopo le 17 ci sono le news.
7: Le 18. 18.
9: Radio Number One notizie.
10: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadaveri. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra. Non posso dire né sì né no, domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC Malagò. È tutto, a più tardi.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Viajando por el mundo, Carol G con Manu Chao qui a Radio Number One. Noi donne al volante questa sera abbiamo deciso di parlare di un tema di cui ogni tanto si discute, cioè quello dei soldi, dell'eredità da lasciare ai figli. E c'è questa signora che ha, insomma, è andata in pensione, lei ha fatto 40 anni in giro per il mondo come PR, insomma ha fatto un sacco di cose, ha messo via un bel po' di soldini. E lei cosa dice adesso?
1: Dice che sì, ai figli, sì, vabbè, qualcosa potrebbe lasciare, ma alla fine ciò che le interessa davvero è viaggiare per il mondo, quindi come viajando per il mondo, come Carol Kay.
0: Esatto.
1: Esatto. Andando in giro spendendo un sacco di soldi, perché per esempio si è concessa una vacanza di 3 settimane in Antartide con un prezzo di 18.000 sterline più o meno. E quindi alla fine dice: perché lasciare tutto ai miei figli? Il mio patrimonio non è un salvadanaio per loro, io voglio godermi la vita, voglio godermi la pensione.
0: Sì, è il punto centrale della sua filosofia, è semplice e anche un po' controcorrente, perché effettivamente abbiamo visto, insomma, un sacco di VIP che hanno fatto questa dichiarazione, no? Sting, lo stesso Sting, ma non solo, insomma, tanti altri hanno detto: io ai miei figli non lascerò una cippa, niente, e lui di soldini, insomma, ne ha. Perché accumulare denaro pensando all'eredità quando si potrebbe spenderlo per vivere esperienze mentre si è ancora in salute? Ora, come darle torto?
1: Esatto.
0: Perché uno dovrebbe lavorare tutta la vita per poi rinunciare a tutto perché deve lasciare i soldi ai figli? Ma perché?
1: Cioè, una parte la si può sempre lasciare.
0: Sì, una parte sì.
1: Io sono anche d'accordo.
0: Sì.
1: Però effettivamente, se stai bene, sei in salute, hai le forze per davvero viaggiare o per fare comunque qualcosa che vuoi fare, magari costa un pochino di più rispetto a tutte le attività che hai fatto durante la tua vita lavorativa, ma il tempo ce l'hai, i soldi anche. E fatelo.
0: E fallo. Non so voi da che parte state, sembra un one match.
1: È un po' un one match, sì.
0: Però effettivamente, insomma, come dare torto? Cioè, quando andremo in pensione avremo più tempo e speriamo anche 2 soldini in tasca in più, e quindi magari possiamo anche permetterci di andare in giro per il mondo e fare quello che non abbiamo avuto il tempo di fare prima.

0: su Radio Number One. Noi Donne al Volante parlavamo di questa signora inglese ormai in pensione. Il Daily Mail ha ripreso la notizia, ha trasformato insomma questo fatto in una notizia, nel senso che lei, dopo aver lavorato per tanti anni anche in giro per il mondo, ha deciso che quando, una volta in pensione, non fare testamento subito e lasciare già tutto ai propri figli, ma di spendere i suoi soldi in giro per il mondo, vedendo, facendo esperienze, cose, vedendo posti, eccetera eccetera, ma spendendo tanti,
1: sì,
0: soldi.
1: Spendendo
0: quel viaggetto con lo zaino in spalla e
1: non di quelli economici, ecco, che vai a fare nei posti più belli, spendendo tanti soldi. E lei ha detto: perché io devo diventare il salvadanaio? Il mio patrimonio non è il salvadanaio dei miei figli. Andrea ed Helen ci scrivete: sono pienamente d'accordo con la signora, già detto ai miei figli, quando saremo in pensione, se vogliono la casa gliela lascio, altrimenti vendo tutto, una parte naturalmente va a loro, il resto per me e mia moglie in giro per il mondo. Così si fa.
0: Esatto. E poi c'è anche chi ci scrive: ma perché una parte sì, nel senso lasciare magari una parte ai figli sì, il resto ce lo spendiamo. Io direi che se avanzano i figli se li godono, altrimenti si arrangiano. Piuttosto è giusto pensare di tenersi qualcosa da parte per non gravare sui figli in caso di problemi di salute, questo sì, ma per il resto rinunce e sprecate.
1: Sai che ha ragione.
0: Sì, peraltro in verità il senso più o meno c'è, perché io mi tengo qualcosa da parte per non gravare sulla mia salute, poi magari sto bene e poi con i figli con i soldi vanno comunque ai miei figli.
1: Esatto. Ma sentite, non fa una piega sto ragionamento, sentite.
2: Ma anche perché, ragazzi, se i nonni li lasciano i genitori li lasciano i figli li lasciamo ai nostri figli, ma mi spiegate chi cazzarola li usa sti soldi lasciati?
1: No.

0: House con Easy Lover qui a Radio Number One. E, insomma, sono arrivati tanti messaggi: lasciare o non lasciare i soldi ai propri figli, oppure disperderli così facendo dei viaggi, eccetera. C'è una nostra amica di Genova che dice: beh, io sono da sola, non ho figli, e quindi spendo i miei soldi come cavolo mi pare. Il problema vero è arrivarci alla pensione.
1: E ha ragione. E chissà, chissà. Ed è brava, brava, ci piace.
0: È vero. Cosa c'è?
1: Il traffico.
0: Ah, mannaggia, torniamo con i piedi per terra, va.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ora sentiamo le principali notizie sul traffico.
11: Iniziamo con la A4, la Milano-Brescia. C'è un incidente a Brescia Ovest in direzione di Milano. Code anche tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Qui per traffico intenso. Sulla A4, la Brescia-Padova, sono 2 chilometri di coda tra Soave e Montebello in direzione Padova per un incidente. Tra l'altro le code sono in aumento, quindi attenzione. Sulla tangenziale est di Milano, code per 2 chilometri tra Carugate e Cologno Monzese per un incidente. Code sulla tangenziale nord per un veicolo in avaria tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Torino tra l'interconnessione sud e Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord. Sulla 7, la Milano-Genova, ci sono rallentamenti tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code segnalate sulla 10 per 3 chilometri tra Orco Feglino e l'allacciamento con la 6 in direzione Genova. Sulla 6, la Torino-Savona, c'è un veicolo in avaria tra Fossano, allo svincolo di Fossano in direzione di Savona. Sulla 1 ci sono, sulla Bologna-Firenze, ci sono code per un incidente tra il ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Chiudiamo con la 21, la Torino-Brescia. Il traffico è rallentato con code a tratti tra Piacenza Ovest e la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Brescia.
10: Viaggiate sempre con molta prudenza, fate buon viaggio.

0: ascoltare fino alle 20 tipo.
1: Ma anche questo è già un ottimo programma.
0: Sì,
1: devo dire,
0: esatto,
1: sì.
0: Un bel modo di trascorrere il tempo. E quindi noi però, donne al volante qui a Radio Number One, questa sera abbiamo deciso di andare in Francia. Allora, lo sapete, questo è un periodo, il 2026 anche per la Francia è stato un periodaccio.
1: Ma veramente terribile.
0: È successo un po' di tutto, poi adesso abbiamo visto, ci sono questi incendi purtroppo che stanno davvero, insomma, mettendo a rischio non solo ettari, ma anche di terreno, ma anche delle persone, insomma. Però vogliamo parlare della Francia perché, non so, forse ricordate quel famoso furto al Louvre, dove hanno portato via, entrando semplicemente da una finestra. Cioè, certo che è veramente una cosa che resterà negli annali.
1: Assolutamente.
0: Sono entrati da una finestra con una bella scala mobile, si sono portati via dei gioielli di valore inestimabile e se ne sono andati come se nulla fosse, e già qui, vabbè. Però attenzione, in Francia ci sono ancora furti nei musei.
1: L'hanno rifatto perché hanno rubato un collare d'oro della principessa Vix. È successo questo venerdì 24 luglio in pieno giorno al museo
0: del Pays Châtillonnais a Châtillon-sur-Seine in Borgogna.
1: Grazie per questa pronuncia francese che io non avrei mai saputo replicare. Comunque questo prezioso ornamento realizzato in oro, lavorato in un unico pezzo, insomma è davvero qualcosa di inestimabile, era uno degli oggetti più straordinari della cultura celtica. Infatti la principessa, insomma, era vissuta oltre 2500 anni fa, quindi insomma si parla di tanto tempo fa e di un oggetto incredibile.
0: Sì, un oggetto, dicono, di valore quasi praticamente inestimabile, e la cosa che colpisce è che anche in questo caso i ladri sono entrati a volto scoperto, hanno portato via il gioiellino e chi si è visto.
1: Sì, sono entrati fingendosi dei semplici visitatori, sì. Che guardavano, oh che bella questa collana, ma che bella.
0: Quasi me la porto via.
1: Dai che ce la portiamo via. L'hanno presa, l'hanno messa in tasca e se ne sono andati.
0: È come se nulla fosse. Tra l'altro, dopo il famoso furto del Louvre, insomma, erano scattati tutti i sistemi di sicurezza, gli allarmi, hanno messo allarmi ovunque. Qui evidentemente è mancato qualcosa.
1: Eh no, mi sa che è successo solo al Louvre che hanno rafforzato la sicurezza. Qui no, perché chi vuoi che venga qua
0: dopo quello che è successo al Louvre, e infatti
1: invece
0: sono andati lì.
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: la sua Dracula che ha scalato tutte le classifiche della nostra Play One, arrivando persino al primo posto.
1: È la number one.
0: Vabbè,
1: stavamo parlando prima di quest'altro furto, insomma, è capitato a Parigi, vicino a Parigi, in questo museo dove si sono portati via un altro gioiello di valore inestimabile. Che cosa dicono i nostri ascoltatori?
0: Che c'è una talpa, c'è per qualcuno forza. Per forza. Qui abbiamo delle teorie, adesso le seguiamo anche noi.
1: Anche perché è impossibile che uno entri così indisturbato come un visitatore e se ne esca con un gioiello inestimabile.
0: Indagheremo.

0: la collanina a mia moglie. Peccato che sia un collare.
1: Una roba enorme.
2: Oh, ma guarda che belli questi strass.
0: Devo farmi perdonare per un po' di cose. Allora sì, dai che prendo questa.
2: Addirittura state ipotizzando che c'entri l'intelligenza artificiale, che gli dice esattamente: guarda che devi fare così, così, così, così. Entri da una parte e esci dall'altra. Ha ragione il nostro ascoltatore. Siamo peggio del gatto alla volpe. Tra poco una grande canzone.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ristorante, qui a Radio Number One vi vogliamo parlare di una missione.
1: Missione segreta.
0: Possibile.
1: Esatto.
0: Possibile, siamo... speriamo sia possibile.
1: Sì, esatto. Siamo tra il Bresciano e il Mantovano, vicino al Lago di Garda, dove, attenzione, è ormai da giorni che gira questa lucertolina innocua, per modo di dire, tra le campagne. Non sappiamo bene da dove arriva, non sappiamo bene dov'è ora, ma soprattutto non sappiamo dove andrà.
0: È un varano? Cioè, pesa circa 20 kg, non è un robino da poco, cioè
1: un metro e mezzo di lucertola.
0: Sì, cioè una roba così. E non è bellissimo, quindi è vietato circolare a piedi, perché tutti quelli che abitano in quelle cascine un po' isolate, così in mezzo alla campagna, sono un po' preoccupati.
1: Sì.
0: Soprattutto anche per i loro animali.
1: Esattamente, perché potrebbe cacciare, mordere gli animali, e il suo morso non è mai una bella esperienza per gli animali.
0: No,
1: ecco,
0: no,
1: mai.
0: Nemmeno per... Oddio, se vediamo una cosa di...
1: No, sbucare.
0: Di 20 kg che sembra un coccodrillo e che... Ma io me la filerei, ecco, al
1: sì,
0: di là
1: sì.
0: Del, sì. Quindi sappiatevi regolare in quella zona, attenzione, attenzione.

0: piano lungo il proprio cammino ultimamente, anzi l'ultima l'ultimo avvistamento è stato fatto a Montichiari un po' di tempo fa.
1: Sì, qui siamo in provincia di Brescia, esatto. Lo stanno cercando, insomma, tra Montichiari, Desenzano, qualcuno dice di averlo avvistato nella zona del Mantovano, qualcuno dice anche se lo incontro mi faccio due bistecchine arrosto.
0: Dicono che sappia di pollo.
1: Pollo?
0: Poi, pollo,
1: ah, di pollo.
0: Sì, sì.
1: Ma io spero di non incontrarlo.
0: Esatto,
1: poi tanto di là non passo, meno male. Rimanete con noi perché poi parleremo di una cosa che a me personalmente fa tanta tenerezza e parliamo di una vacanza, sì, ma piuttosto lenta.
0: E alternativa.
1: Sì, alternativa.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Donne al volante.
7: E buon lunedì, un minuto alle 19.
8: Radio Number One Notizie.
9: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i 90 dollari al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Radio Number One con le donne al volante. Prima parlavamo di questo varano che è un coccodrillone grande,
2: un lucertolone,
1: insomma, beh, 20 kg di lucertolone, sì, è proprio piccolissimo.
2: Una bella iguana molto grande, è simile al drago di Komodo, se avete presente.
1: Ah, ok, vabbè, comunque è una roba brutta lo stesso, ma in ogni caso, insomma, abbiamo detto che sta girando ormai da qualche giorno nelle campagne lì a Montichiari, insomma, in provincia di Brescia, più o meno in quella zona. Marco da Roma ci ha mandato invece un messaggio e ci dice: beh, io ho un amico che mentre correva aveva il cinghialone che lo inseguiva, quindi vedete che paese che vai, usanza che trovi, animale che trovi,
2: animalone.
1: E va bene. Sì, sì. Noi donne al volante invece questa sera vogliamo rilassarci un po', perché insomma è lunedì, abbiamo avuto una giornata un po' difficile, stiamo tornando a casa, c'è traffico, oppure no, però insomma vogliamo parlare di cose belle.
2: Sono allora, tutti in vacanza e noi no.
1: Sì, ecco, anche quello. E tu taci che la settimana prossima sei
2: capito,
1: in vacanza.
2: Però.
1: Vabbè, comunque viviamo in un'epoca in cui tutto viene digitalizzato. Ormai basta aprire un computer, prenoti la vacanza, due robe, vedi tutte, hai tutte le informazioni sotto mano. Ma attenzione,
2: perché c'è un'eccezione. Siamo alle Canarie, nell'isola del Hierro, un posto meraviglioso, forse uno dei miei viaggi della vita da fare, okay, prima di andarcene. E c'è questa struttura ricettiva che va proprio contro tendenza e forse è davvero considerata il simbolo della vita lenta, perché per prenotare una camera non si può andare sui vari siti, sulle varie piattaforme online, bisogna scrivere una lettera, fare una richiesta a mano, una bella lettera scritta a mano con carta e penna, ed inviarla proprio lì alle Canarie. E i gestori della struttura ti devono scegliere e quindi ti rimandano indietro una bella lettera dicendo: sì, sei stato scelto, al tuo indirizzo di posta, quello fisico, nella cassetta delle lettere, tu riceverai appunto questa busta con dentro anche tutte le informazioni, le specifiche per come fare per arrivare al soggiorno e quali sono i dettagli.
1: Incredibile, qui davvero sembra che il tempo si sia fermato. Pensa, io nella cassetta delle lettere sto aspettando i rimborsi che mi devono,
2: sì,
1: e che non arrivano.
2: Sì.
1: Tu invece in questo caso, dopo aver scritto una bella letterina, aspetti che ti arrivi la lettera di conferma della tua prenotazione. Ma ce la farai ad andare in vacanza? La domanda è quella.
2: È una bella domanda.
1: Sì, perché tu magari aspetti, poi ti dicono:
2: aspetti.
1: Ci dispiace, cioè ti arriva la risposta dopo 3 settimane,
2: esatto,
1: un mese.
2: E allora io vado su Booking e prenoto così. E via, e dai.
1: Però ci piaceva l'idea.

0: Ed Sheeran Repeated su Radio Number One. La vera vacanza lenta è in questo hotel che si chiama El Elevador, l'ascensore alle Canarie, a El Hierro. Tu per prenotare non puoi farlo online, devi mandare una lettera scritta a mano, imbucarla alle poste e ti arriverà, insomma, la
1: con calma,
0: con molta calma,
1: la risposta,
0: esatto, nella tua buca delle lettere,
1: che non è detto che sia positiva.
0: Eh beh, certo,
1: non è detto che ti dica ah ok, c'è posto, vieni qua,
0: anche perché tu devi anche dare delle motivazioni per cui vuoi proprio andare in quel
1: posto.
0: Hotel, in quel posto.
1: Vabbè, sentiamo. Forse.
2: Anche a noi piacerebbe ricevere delle cartoline, qualcosa di carino, qualcosa che magari chissà mai qualcuno si è ricordato di noi.
0: Ma sai,
2: invece
0: che
2: arriva solo roba da pagare, questo, quell'altro, il condominio,
1: signor, veramente, hai ragione Max. Vabbè, parliamo però, signora, anche di quelli che fanno un po' i furbetti e per accaparrarsi spazi in spiaggia, anche la spiaggia libera, cosa fanno? Mettono di tutto, ombrelloni, sedie, tavolini,
0: gazebi,
1: veramente un po' di tutto, ma attenzione perché non dappertutto si può fare.
0: Eh già, anzi non si può proprio fare da nessuna parte. Perché la legge lo vieta, dopo il tramonto tu non puoi lasciare le tue cose, i tuoi oggetti sulla spiaggia per poi appunto andare il giorno dopo e occupare il posto. Ma attenzione perché a Torre del Greco hanno fatto un po' di perquisizioni.
1: Sì, hanno fatto un po' di perquisizioni e hanno portato via tutto.
0: Esatto.
1: È stato, cioè, questo intervento è scattato anche in seguito a diverse segnalazioni arrivate da turisti e bagnanti che lamentavano il fatto che loro arrivavano in spiaggia anche ad orari buoni, tutto sommato, ma c'era già tutto occupato, cioè c'era un po' di tutto, e quindi chi lascia l'ombrellone oppure altre attrezzature sulla spiaggia libera per tenersi il posto rischia innanzitutto la rimozione forzata del materiale da parte della polizia locale, che te lo mette in un magazzino e poi con calma lo vai a ripigliare.
0: Ma con molta calma.
1: E poi c'è l'aggiunta anche di una sanzione amministrativa, quindi bisogna fare attenzione. C'è anche il codice, c'è il codice 1161 del codice della navigazione, per l'esattezza, che dice che questa roba non la puoi fare.
0: Anzi, se lo fai per troppo tempo ti arrestano fino a 6 mesi di carcere.
1: Sì, poi vabbè, in galera non ci va nessuno.
0: No, certo, però tu hai lasciato un gazebo per 2 settimane.
1: Però la denuncia te la becchi,
0: finisce il gabbio.
1: Sì. Rimane sulla fedina,
0: certo,
1: rimane sulla fedina penale, non è una cosa.

0: Carpenter con la sua Main Child qui a Radio Number One. C'è una notizia dell'ultima ora, cioè proprio arrivata, anzi neanche ora, cioè minuti.
1: Esattamente,
0: pochi minuti fa.
1: Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il loro incarico all'interno del Club Italia. Questo è stato comunicato direttamente a Giovanni Malagò, presidente della FIGC. Si va verso le dimissioni dei due che erano stati ufficializzati solamente 16 giorni fa per rilanciare il calcio, il movimento del calcio italiano, la nazionale, ma evidentemente non ci sono le caratteristiche per poter proseguire.
0: Sì, non ci sono praticamente non c'è la situazione adeguata, ecco, diciamo così, dopo aver messo in discussione Pirlo, e loro volevano appunto Pirlo come CT della nazionale. La svolta potrebbe essere vicina, la panchina a uno tra Conte e Mancini. Vedremo un po' che cosa succederà. Certo è che
2: andiamo bene
3: su Radio Number One, le donne al volante.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: number one, meteo.
1: Guardano il meteo, il tempo, il caldo, tutto quello che volete con Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
2: Ciao Paolo!
3: Buonasera ragazze, allora io chiuderei qua il collegamento.
1: Sì, perché
3: potete già immaginare che cosa ho da raccontarvi.
1: Il tuo tono non ci piace.
3: Esatto, perché ci risiamo. Quarta ondata di caldo della stagione, la prima è stata a maggio perché siamo partiti presto quest'anno, la seconda a giugno, la terza a inizio luglio e ora siamo di fronte alla quarta che ci accompagnerà anche all'inizio di agosto, quindi prossimi giorni con le temperature che tornano a salire parecchio, quindi solita storia, no? Anticiclone nordafricano, quindi ogni giorno qualche grado in più, il weekend ci regalerà 38-40 gradi, questo sarà su tutta la pianura padana nelle zone interne del centro-sud. Io sono a dir poco disperato, non
2: io
3: ne posso
2: mi
3: più
2: trasferisco in cantina che forse
3: sì, sì, davvero,
2: in mezzo ai salami
3: ti mando un messaggio, aprimi quando arrivo. Ecco. E purtroppo sarà così, anche le nottate diventano sempre più calde, quindi insomma oggi e domani, oggi ce la siamo cavicchiata, domani bene o male ancora, stanotte probabilmente riusciamo a dormire ancora abbastanza bene, ma da mercoledì niente, ci siamo e vi ripeto, probabilmente anche la prossima settimana sarà molto calda. Per adesso non succede un bel niente, estate piena, sole, beato chi se ne scappa al mare, che vi devo dire, è così, punto e basta.
1: Questa andata di calore coinvolge solo l'Italia o anche l'Europa?
3: No, mezza Europa, solita storia, mezza Europa, okay. Tutta l'Europa centro-meridionale, quindi solito discorso. Tra l'altro ci serve da fare anche considerazioni più importanti, cioè come mai adesso le estati sono sempre così, qualcosa è davvero cambiato, quindi questa storia del cambiamento climatico c'è davvero, non è solo che fa un po' più caldo, è cambiata tutta la circolazione dell'atmosfera e le estati sono diventate queste purtroppo, quindi ahimè sarà il futuro, trasferiamoci in cantina, punto e basta.
2: Ecco appunto, esatto. vabbè, poi magari in una prossima puntata e un prossimo collegamento con te ci dirai le zone in giro per il mondo dove c'è un po' di fresco.
3: Va bene,
2: che al limite poi da settembre ci trasferiamo. Va bene, grazie allora a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. A risentirci Paolo, buona serata.
3: Ciao, grazie, ciao.

0: Fulminacci, maledetto me, prepariamoci allora al super caldo che arriverà, come ha detto Paolo, da mercoledì. Annaggia, abbiamo ancora un giorno e mezzo, dai, due
1: sì,
0: giorni
1: di tregua.
0: Due giorni di tregua e poi non so, ognuno scappi dove può. Va bene, noi donne al volante abbiamo deciso invece di andare al cinema, lì magari un po' di fresco lo troviamo.
1: Ma sì, dai,
0: nelle sale cinematografiche un po' di fresco c'è. E lo sapete che in questo periodo si parla moltissimo di Odissea, che troviamo al cinema, ma nei cinema americani sono stati messi in vendita dei secchielli di popcorn a tema.
1: Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro invece la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. Sapete che c'è tutto poi un temone, ha usato questa pellicola 70 mm IMAX, eccetera eccetera. Comunque, nonostante il prezzo elevato di quello a forma di cavallo, che costa sui $70 più o meno,
0: cioè, $70 per dei popcorn,
1: sì, per dei sacchetti di popcorn, niente, nonostante i $70, è esaurito sul sito della catena di sale AMC, che è la più grande degli Stati Uniti, che appunto ha venduto questi secchietti.
0: Sì. Tra l'altro, i popcorn sono da sempre una delle principali fonti di guadagno per il cinema, perché noi magari non ci pensiamo, però costano abbastanza poco, cioè più o meno,
1: sì,
0: insomma. Però si possono conservare per lungo tempo e la loro preparazione non richiede una grande manodopera, hanno queste macchinette fanno il popcorn. Inoltre, il ricavato delle vendite dei popcorn resta quasi interamente alla sala, a differenza di quanto succede con i biglietti, il cui prezzo include anche la quota che poi va data ai distributori. Quindi il cinema guadagna proprio anche con quello: caramelle,
1: certo,
0: popcorn, tutte
1: cibo,
0: queste cose.
1: Certo. Sì. E rendere il contenitore dei popcorn un oggetto da collezione, ovviamente, permette alle sale di vendere di più, di guadagnare di più. E pensate che ci sono casi in cui questo dato del guadagno rappresenta fino al 50% dell'utile di una sala cinematografica.
0: Caspita.
1: Tutto grazie ai popcorn e ai loro contenitori.
0: Quindi, quando vediamo quelli che ci danno un po' fastidio con le patatine, i popcorn, le caramelle che vengono scartate in ogni momento, magari nella scena clou del film, non prendiamocela, pensiamo, poverino, il cinema deve guadagnare,
1: certo,
0: anche quelli che fanno, che sono qui, che ci lavorano.
1: Devono mangiare anche
0: devono
1: loro.
0: Mangiare, devono guadagnare qualcosa.
1: Cioè, è difficile, ma ce la possiamo fare.
0: Sì, mi devo concentrare un po'.
1: Molto.
0: Però poi

0: con il nostro discorso. Material Lover, Sienna Spyro, colonna sonora, parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, e per questo film in molti cinema si vendevano i popcorn in un bel secchiello rosso a rappresentare quelle scarpe di Prada, quei vestiti di Prada.
1: Sì, abbiamo detto che negli Stati Uniti, dopo l'uscita del film di Nolan dedicato all'Odissea, hanno fatto questi secchielli di popcorn con uno a cavallo di forma di cavallo di Troia e l'altro a forma della cinepresa, usata da Nolan appunto per il film. Non è una novità.
2: Buonasera ragazze, ma sono un po' come i contenitori che vendono dentro al parco della Disney World. Sono tutti contenitori porta snack che costano una follia. Gente che li acquista e poi magari li rivende sulle varie piattaforme a prezzi allucinanti, perché sono pezzi da collezione. Quindi il cinema non si è inventato nulla, alla fine hanno scopiazzato brutalmente dal buon Walt Disney. Ciao.
0: Hai detto bene, perché sì, è proprio da lì che arriva l'ispirazione per prendere questi secchielli.
1: Hanno scopiazzato e funziona, a quanto pare. Funziona e come? Ci sono U2 con City of Blinding Lights.

0: Kids che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One.
1: C'è un incidente da segnalare, attenzione, sulla 8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra la Inate e la 9 in direzione di Varese.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Young e Canta che ti passa. Insomma, erano i Travis, il gruppo inglese dei Travis, 2001, grande successo per loro, grandi canzoni. Qui a Radio Number One c'è una notizia, potrebbe essere grande per molti, perché c'è il taglio delle accise, è arrivata la notizia.
1: Sì, sconto di 17 centesimi al litro, solo sul gasolio però, quindi solo sul diesel, fino al 6 agosto.
0: Esatto.
1: Diciamo che è una pezza piccolina, se proprio vogliamo mettere il dito nella piaga, ecco.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Meno male che c'è. Dai.
0: Tra l'altro dicono che questa sia un'operazione che si aggira sui 125 milioni di euro. A noi quei 17 centesimi, vabbè,
1: potrebbero
0: ci
1: far
0: servono,
1: comodo, dai,
0: però
1: sì,
0: fanno comodo. E allora, un'altra bella notizia
1: è che se andate al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio da mercoledì in avanti avrete anche l'opportunità di

0: Shake It Off su Radio Number One.
1: E noi donne al volante. È finito il nostro viaggio. Per questa sera è finito il nostro viaggio. Il mio no, perché io ho la brandina qui, quindi alle 22 torno.
0: Tu hai parcheggiato con le 4 frecce.
1: Certo, certo. Sì, dalle 2 del pomeriggio. Cioè, mai si è caricata la batteria.
0: Esatto.
1: Che bello rimanere anche a piedi, oltre al resto. Va bene, questa tra l'altro è l'ultima settimana di Donne al Volante. Poi chiudiamo la stagione. Ci saranno poi delle novità, insomma, per la prossima. Ma seguiteci, perché poi ne parleremo questa settimana. Parleremo
0: poi ad agosto, comunque ci sentiamo, chi più chi meno, in orari. In fasce un po' diverse, ma comunque noi ci siamo. Ci sono anche quei due dell'Happy Hour, Luchino e Gabro,
1: quei due buttati lì.
2: Buonasera ragazzi. Quei due lì scappati di casa.
0: Bravo, guarda, non lo volevo dire io, ma purtroppo l'hai fatto tu, e quindi
2: ma io, guarda, io leggo nella mente, sono un mentalista. Niente, dopo glielo dico dopo cosa
1: un
2: The Mentalist.
1: Era quello che intendevo,
0: perché esatto. È nobile, è nobiltà, quindi de mente.
3: È iniziata un'altra settimana, dai, siamo contenti.
1: Sì, ma sì, anche noi.
2: Se qualcuno se ne fosse accorto, siamo tornati.
0: Lunedì, pensa un po'.
1: Vabbè, io interessassi a qualcuno alle 22 torno. Con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Anche stasera, raga, tanta roba.
0: Pezzoni.
1: Cioè, pezzoni. Ma anche nei prossimi giorni, ho visto tutte le scalette. Pezzoni. Vabbè, ragazzi, noi vi lasciamo. Prepareteci un bel aperitivo. Un buon aperitivo,
2: ma tanto non passate mai a trovarci. No, una che va a casa, l'altra che va.
1: Questa sera passiamo per fare un dispetto.
3: Va bene. Io dopo il weekend avrei proposto un po' d'acqua, però va bene, dai.
1: Va bene. Ciao ragazzi, noi torniamo domani
0: alle 17. Ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
10: Buon lunedì a tutti, siete su Radio Number One, un minuto alle 20.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
13: Controlli a tappeto e primi provvedimenti, oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milione, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
14: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
13: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza.
12: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad una dimensione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A due mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
15: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di due mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia, costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
16: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
17: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
18: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
15: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
12: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
19: Radio Number One, yeah. Happy Hour.
20: Gente che si strappa i capelli, gente, per niente, cose pazzesche succedono in questo periodo, signor Gabbro, che io non so come andrà a finire.
21: Infatti ha aperto il locale dell'Happy Hour. Buonasera.
20: Buona serata, benvenuti. Anche stasera siamo qui per farvici della compagnia e pensate un po' voi, ci siete voi, ma non siete soli. Ci abbiamo anche i ragazzi, vabbè, certe volte però siamo in troppi. Lei
21: c'è la fila stasera dietro il locale.
20: Guardi, non le dico, speriamo non arrivi come al solito, sa come funziona.
22: Sono
20: poi
22: la nuova barista, sì, artificiale.
20: È arrivata, è nuova, appena arrivata, non la conosce nessuno. Va bene, metti in caso che voi vi fermate solo un attimo prima che finiscano le donne volanti e subito dopo non spegnete la radio, sappiate che dopo arriviamo noi, quelli dell'Happy Hour, e qui è il programma che alza in assoluto il livello. Qui si alza il qui, come usiamo dire, e solo qui e da nessun'altra parte. E allora, per farvi capire dove vi trovate, giusto per non saperne leggere né scrivere,
21: la prima cosa che facciamo come ogni sera è prendere il giornalo sul bancone del bar e leggere il santo del giorno.
20: Attenzione, perché metti il caso che, e prima chiamate noi però, metti il caso che ci avete un amico che si chiama Pantaleone. Oh, amica, non è vero. Che si chiama Pantaleona, parliamone, perché i problemi sono molto seri. Però voi li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre un piacere ricevere di auguri, no?
22: Non lo voglio sapere.
20: Neanche noi, effettivamente, in questo caso. Ma attenzione, attenzione.
21: Attenzione.
20: Perché tra le tante cose importanti che si ricordano per alzare il qui il livello assolutamente della radiofonia mondiale è capire che giornata mondiale è oggi.
21: Lunedì 27 di luglio.
20: Attenzione, oggi è la giornata mondiale del gas per i condizionatori, quindi che forse cade a fagiolo visto il periodo, visto i prossimi giorni. Chi può dire? Due ore così anche, no, dai.

0: Dai, non metta il dito nella piaga, dai, pantaleone.
1: Guardi che ci sono quelli di lino, quelli di jeans.
0: Sì. Ma era un santo, con i santi non bisogna mica tanto scherzare, no? Attenzione, che non bisogna scherzare con i santi, se no non va mica bene, possiamo fare di ogni, però attenzione.
2: Bella, finalmente l'aperitivo, ecco, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera,
1: ben arrivato Berti.
0: Salutiamo signor Berti, sono Gabro, cioè sempre arriva lui, non saluta, va, e quando è lunedì è un po'...
1: Pensiero fisso.
0: Secondo me sì, è tutta... fanno 7 su 7 a pensiero, lui dice che... Una cosa fa solo, vediamo qualcosa, altre cose non ne facciamo. Va bene, un saluto invece vada anche alla nostra cucina, sempre ricca, no?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Esattamente, però lo lancerei al robot. C'è Gandalf che sta esprimendo
1: i suoi pensieri. È arrabbiato stasera dopo il weekend, non ne ha voglia.
0: Attenzione, attenzione, dopo dico anche il prezzo del gas, signor Maurizio, che si vogliono sapere il prezzo del gas. Non lo so se è in aumento, in discesa, in caduta libera, dopo glielo faccio sapere. Ma attenzione, perché a questo punto alziamo sempre di più il qui, solo qui si alza qui, diciamo.
1: Il momento più invidiato d'Italia.
0: Vita del pianeta, dell'universo, guardi. Attenzione, perché l'estraiamo noi il segno, diciamo ai nostri ascoltatori, perché quelli che magari sono un po' distratti non sanno che noi leggiamo l'oroscopo dei nostri oroscopari, ma attenzione.
1: Siamo un po' diversi, leggiamo quello della giornata di oggi e non quello di domani.
0: Glielo dica, perché è banale leggere l'oroscopo di domani. Uno dice, chissà cosa succede. No, vediamo cosa è successo oggi, così certifichiamo meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione. Di solito diciamo che non
1: mai.
0: Solitamente no. Va bene, estraiamo dal cilindro il segno Sagittario. Con 3T stasera. Giornata buona per l'amore, che è in primo piano. Poi non so se voi abitate al secondo, sono affari vostri. Evita scontri, periodo utile per farsi valere anche sul lavoro. Quindi se vi ci ritrovate, siete del Sagittario, e o se vi ci ritrovate siete di un altro segno, ce lo fate sapere, perché dobbiamo poi tirare o meno le orecchie agli oroscopari. Come
1: agosto, amore, lavoro, non combacia tanto, secondo me non ci hanno preso.
0: No, anche secondo me, guardi, è lunedì di solito.

0: radio number one, siete nel posto giusto. Poi non lo so, dipende dai punti di vista, come dico sempre io. Mangeremo stasera, signor Gabro, secondo
1: lei? Che domande, nuova settimana, stesse abitudini.
0: Dice
1: sicuramente
0: che la cucina ha dei problemi. Gandalf, mangiamo stasera?
2: È impossibile.
0: Impossibile, niente, come niente, si mangia neanche stasera. Va bene, nel frattempo, a proposito di saluti, salutiamo anche Anna, gli amici del lago, buona serata, e salutiamo anche gli amici del Sagittario, in questo caso Robby, che dice: ascendente Sagittario, l'amore oggi, ma mio marito mi ha chiesto di attaccargli una lavatrice solo di mutande, è valido? Non lo so,
1: a posto, guarda,
0: è una prova d'amore, non so, si vede, cambia spesso le mutande, no? A trovarne quelli che cambiano, pensi che c'è gente che per dei mesi le stesse mutande, poi si va in metropolitana. Va bene, poi salutiamo anche, buona serata, ciao Stefano, salutiamo gli amici della Bergamasca, dice: pare che il segno oggi ci abbia azzeccato. Così dice.
1: Dici, vabbè, perché?
0: Dici perché, però, perché cioè, che c'è azzeccato e basta, non va bene. Anna, le amiche del lago, li abbiamo salutati, poi abbiamo messaggi vocali e consonanti, come si usa dire, poi non si sa mai.
3: Signor Gabbro,
0: sì,
3: lei che fa le imitazioni, dovrebbe fare estrazioni del lotto oppure estrazioni del segno. Faccia delle prove,
0: estrazioni del sangue.
3: Buona serata, ragazzi.
0: Buona serata.
1: 77 77,
0: ma è bravissimo. Com'è andata la serata? Io continuo a chiedere, non mi risponde. Dall'altro giorno gli faccio la domanda. Lei è stato bravissimo, ha fatto un'imitazione più bella dell'altra.
1: Ha fatto un concorso clamoroso, ho vinto anche il premio.
0: Mamma mia!
1: Non mi hanno detto come si chiama questo premio, però l'ho vinto.
0: La migliore imitazione qual è stata? Così lo sappiamo anche noi.
1: Però ho chiesto: ma lei riesce ad imitare il signor Gabro? Ho detto: proviamo, dai. È andata bene.
0: Salutiamo anche Gigi, Luigi e gli amici di Bergamo. E visto che parla. Che non sapeva da dove arrivava questo premio, da dove arrivava questo encomio.
1: Sì.
0: No? Ecco. Allora, lei deve sapere che giusto appunto qualche giorno fa sono stati degli accertamenti su delle scuole, più che sulle scuole, su delle agenzie che fondamentalmente poi fornivano dei 3 anni di laurea. E praticamente per autopromuoversi, per certificare il fatto e valere, fare questa operazione di marketing un po' furfantella, mettiamola così, distribuivano delle lauree ad honorem a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. E questa cosa è venuta fuori perché una delle persone che ha detto: quando mai da dove arriva sta cosa? Pippo Franco ha detto: da dove arriva sta cosa? Chi me l'ha mandata? Cosa è successo? E lì è partito poi un meccanismo di ricerca e di indagini da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate e via dicendo, e hanno scoperto che i furfantelli fondamentalmente utilizzavano questo mezzo per far sì che avere maggiori iscritti a questi corsi di laurea.
1: Innovativo, dai, usare il volto di persone conosciute per vendersi.
0: Esatto, come lei, hanno usato il suo volto, la testa, per fare delle imitazioni, però non ne ha fatta neanche una.
1: This is Italy, my friend.
0: Mamma mia. Adesso c'è Tommaso Paradiso che voleva sottotitolare questa canzone, ma come sei messo, poi invece l'ha chiamata proprio così: agitare Coca-Cola, che va bene uguale.

0: Abbiamo una serie di sottotitoli per questa canzone che stanno arrivando, tra quelli che spiccano maggiormente, fatti vedere da uno bravo, va bene, ma voi invece state lì, perché tra un attimo torniamo con uno spazio, il primo spazio del dedicato, vero signor Gabriel?
1: Assolutamente, the first.
0: Diciamo, cominciamo.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: E puntualissimo, grazie agli amici di Trebi Meteo, lo spazio per un'occhiatina alla situazione meteorologica, non della giornata di oggi che ormai è già passata e non ci interessa molto, ma quella di domani, giusto per capire come ci dobbiamo vestire, tipo con un cappotto di lana, no, non è il caso. Domani blanda nuvolosità al nord con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, al centro cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso, mentre al sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato al mattino. Per ulteriori informazioni restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: Lei è un cretino.
1: L'ha detto la barista, no, non c'è bisogno che lo dica io, dai.
2: Voglio una blanda per dormire. Va bene. No, perché sto imparando anche io il cinese. Lei sa che sta imparando il cinese.
0: Sto imparando il cinese.
2: Appunto, dai, io imparo anche io la blanda. Per dormire, una bella blanda. Va bene.
0: Mi viene da
2: lì. No. Va bene, buona serata. Oggi è lunedì, pensate un po' voi. Ricomincia una nuova settimana, ricomincia questo locale di Mantile. L'Happy Hour con il signor Gabbro. Poi, ovviamente, non è da solo, c'è tutta la banda. Ci sono anche io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa. Poi c'è anche Ganda che non ci fa mai da mangiare. E poi c'è anche il Berti che solitamente.
3: Dai, che beviamo qualcosa.
2: Appunto, quello volevamo non dire, ma l'abbiamo detto anche quello. E poi abbiamo tantissima musica, grazie
1: ci
2: a voi.
1: Ci sono anche le vostre richieste al 393-444-0444. Questo è il numero per prenotare il vostro spazio del dedicato, che è quel momento, quel brano che volete regalare a un amico, a una sorella, a un fratello, a chi vi pare, o per dirci come state, cosa state combinando durante questo lunedì, come sta facendo anche Lello che ascolta Radio Number One da Bari. Ciao Lello.
2: Ciao Lello, e voleva anche una canzone.

I giovani che corrono liberi nel vento e nell'amore. Infatti poi questa canzone fu ripresa nella versione originale, questa del 76 di Candy Staton, poi fu ripresa da Kim Mazzell nel 99 per una colonna sonora di un film dove c'era anche protagonista il buon DiCaprio, e sicuramente un film carinissimo che ripercorreva la storia di, appunto, di Romeo e Giulietta. Ma pensate un po' voi che fu ripresa anche nel 2005 per la serie televisiva di Desperate Housewives, e fu piccola parte, in questo caso ripresa e reinterpretata da Gloria Estefan. Quindi sapete, quelle canzoni lì che ogni tanto qualcuno le riprende, ci saranno dei

0: Song, Post Malone, Doja Cat, Radio Number One. Ciao Romina, buonasera. No, salutiamo che dice: con tutti questi dottori, che secondo me non sono dottori, queste lauree finte ci stanno. Quando, sai che quando vai dal dottore non ti dà più niente, no? Dice, no, adesso vediamo.
1: Dico, anche ma, le medicine, dice.
0: Ormai non fa più niente. Dottori, cosa fa? Perché hanno inventato i dottori nuovi? Non so.

0: Evans. Oh, vedete, ci sono questi commenti. Quando uno parte con i commenti strani, poi arrivano una serie di altri commenti, ma lasciamoli perdere.
1: Si scatena dopo... l'inferno su Radio Number One.
0: Se andiamo nel pesantismo, come si usa dire. Va bene, salutiamo anche il signor Max, salutiamo anche la Sami.
1: C'è anche Martina dalla Puglia. Ciao Martina!
0: Ma quanti siete stasera?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta
3: Dedicato.
4: Ce l'abbiamo fatta, siamo già al secondo spazio, signor Gabbro, ha visto?
5: Dovete essere molto rapidi perché poi arriva Alberti con la sentenza, dirà che non abbiamo più spazi, quindi veloci al 393-444-0444 con le vostre richieste.
4: Esatto, che sono sempre bellissime.
6: Chissà cosa c'è dietro.
4: Ma Berti, non c'è dietro niente, fanno delle richieste e sono belle, cosa devo dire?
5: Cerca sempre l'ago nel pagliaio.
4: Ma di lei veramente...
6: Però si poteva far meglio.
4: Ma meglio cosa? Vabbè, torni al bar per favore, non si può vivere a questo modo, però, Giovanni, signor Gabbro, io non ce la faccio più.
5: Ma lo lasci con la barista, dai.
4: Allora, ricordiamo una cosa importante, il numero
5: 393-444-0444.
4: Oh, che è un numero importantissimo anche nell'arco della giornata con tutti i nostri colleghi per interagire con noi, anche per l'appuntamento, quello dietro dalla Sardegna, che adesso abbiamo puntualmente ogni giorno.
5: IGV, diciamo. Club Santa Clara, diciamo. Con la Manu Doriani, Michela Persico e tutta Radio Number One,
4: tutta
5: poi ci sono i vari collegamenti.
4: Là, c'è anche il nostro Carboni, là, c'è una festa. Praticamente.
5: Beh, giustamente, dai, estate.
4: Non so, portate un po' di sabbia che la mettiamo qua in studio, che facciamo un po' quell'ambiente lì.
5: Perché poi all'aeroporto ci sono i controlli, l'arrestano.
4: Ah, già, è vero, non si può, è vero. No, niente. No,
5: la sabbia della Sardegna.
4: Stavo scherzando. Va bene. Arriva una canzone per Laura.

Jazz Mine, era 1999 quando veniva pubblicata questa canzone che raggiunse la vetta della classifica americana, appunto di questo gruppo, tra le altre cose statunitense. Ma cosa strana, visto che stasera parliamo un po' di cinema, raggiunse poi quella vetta grazie anche al supporto del film di cui fece parte colonna sonora. Tra le altre cose, la canzone funzionò tantissimo anche in Canada, in Giappone e via dicendo, e fu anche nominata per il Grammy per la promozione nel Regno Unito. Vede quando...

0: Katy Perry, Last Friday Night. Cosa avete fatto, giusto per curiosità? Cosa avete fatto lo scorso venerdì, giusto? Lei cosa ha fatto?
1: E poi glielo racconto, è stato un weekend impegnativo.
0: Lo so, lei quando fa i concorsi delle imitazioni, poi fa troppe imitazioni, gli va giù la voce, dopo non riesce a parlare. Dopo...
1: È difficile, bisogna tenere alto il ritmo, ma soprattutto sì, non mollare mai.
0: È il mondo che è difficile, eh.

0: City, self-aware, siete su Radio Number One. Signor Gabbro, sai che è finita la prima ora?
1: Ma di già.
0: Pensi lei che tra un attimo arriva?
1: Un altro spazio del dedicato.
0: No. Happy
2: Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
4: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
4: Sempre aperti con orario continuato.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
7: State ascoltando Radio Number One, un minuto dopo le 21.

0: seconda.
1: Guardi quante ne sappiamo noi. È la seconda ora qui su Radio Number One. Come se... Ma perché? Stavo facendo delle cose, stavo cercando di distrarre il pubblico, no?
0: È anche un po' di matematica, è sempre bene, no? Fare sempre... due calcoli, giù, due conti, come giù. Carlo.
1: Guardi, è già lunedì, dopo lei ho capito che lei ha fatto un sacco di imitazioni e poi nessuno ha capito che imitazioni stesse facendo, però a parte quello, non dissacriamo proprio. Va bene, allora, stavo dicendo, seconda ora insieme, voi protagonisti come sempre all'interno di questo appuntamento, e ricordiamo sempre il nostro numero 393-444-0444, perché?
0: Perché ci sono gli spazi del dedicato, non sono ancora finiti, ma tra poco sappiamo che termineranno, quindi prenotate la vostra canzone preferita.
1: Seppitelo, seppitelo, e allora attenzione, perché Max volevo una canzone.

0: Queen's Rhea Josephine ci ha lasciato qualche tempo fa, però ci ha lasciato anche tante belle canzoni. Questa era quella del 1985, che poi era anche una delle canzoni che si ballava nella discoteca, all'inizio serata c'era questa canzone. Era 1985, e mio nonno mi raccontava questa cosa, perché io non c'ero ancora.
1: Ah no?
0: No, mio nonno mi raccontava queste leggende metropolitane. Poi tanti dischi e tanti successi, Road to Hill e non solo quello, On the Beach e tanti altri, che sicuramente Chris Rhea è un'icona della musica a livello internazionale. Oh, prima parlavamo del fatto che comunque sia, non mi ricordo più. No, stavamo parlando del fatto delle problematiche relative alla meteorologia, che quello stava, no? Il problema...
1: Questi giorni emergenza caldo, però poi si sa, arrivano i temporali estivi che sono imprevedibili, esatto. E soprattutto a volte piovono delle palline da tennis, esatto, al posto delle gocce d'acqua.
0: E infatti adesso questo tutti poi sperano e fanno la danza della pioggia, soprattutto a sentire le previsioni meteorologiche, quelle che sta da venire nei prossimi giorni. Avevamo sentito prima Paolo Corazon con le nostre donne al volante, che parlava del fatto che nei prossimi giorni, tempo 48 ore, avremo quella temperatura così gradevole di quei 39-40 gradi, no? E allora praticamente questo è dato, ormai lo sappiamo, no? Ogni tanto ne chiacchieriamo, si parla, è un dato di fatto, lo sappiamo tutti, che c'è questa problematica a livello globale relativa a quelle che sono le situazioni del green, ovvero noi inquiniamo molto il mondo, poi non sappiamo se siamo noi che siamo noi italiani o noi, o c'è qualcun altro che inquina. Noi spendiamo un sacco di soldi per cercare di non inquinare, poi qualche altro inquina.
1: E beh, l'unione fa la forza, no?
0: Però risparmia, quello. E il fatto sta che puntualmente succedono queste cose, dove comunque ci sono questi forti temporali dovuti a questo scontro di correnti che poi si formano tra quelle fredde e quelle calde, la differenza di quota, le altezze. Adesso stiamo qui a fare quelle cose lì che non siamo in grado di fare, però facciamo finta di saperle. E una delle cose che è accaduta giusto appunto un paio di settimana scorsa. La scorsa settimana è stato che simpaticamente chiamo io l'amico Bugs Bunny, ma non è Bugs Bunny.
1: Questo Bad caso Bunny. Dato che ha piovuto, Wet Bunny.
0: Esatto, Wet Bunny, esattamente. In questo caso Wet Bunny, che ha fatto questo concerto, l'ha tenuto all'ippodromo di Milano, dove era gremito di persone, che purtroppo a un certo punto si sono trovate in una frazione di secondo a essere colpite da una serie di palline più o meno grandi. Adesso non ci sono stati contusi, comunque, grazie a Dio. E sicuramente il problema è quello di gestire una folla di tantissime persone, no?
1: Vero,
0: come in questo caso,
1: sì.
0: Perché la sicurezza sicuramente è intervenuta, però il fatto sta che questa è una bella notizia dal mio punto di vista, che finalmente i programmatori, cioè chi ha organizzato l'evento, quelli che hanno messo in piedi sto cinema, di questo spettacolo meraviglioso appunto, di questo concerto, che comunque non si ripeterà più perché è stato comunque annullato in questo caso.
1: Pensi che gente aveva comprato i biglietti un anno fa.
0: Esatto, ecco, pensi un po' lei che gli saranno restituiti tutti i soldi del biglietto, compresa anche la prevendita, cioè anche i soldi relativi alla prevendita verranno ripresi, e quindi voi vi riporterete a casa. In caso qualcuno di voi che sta ascoltando in questo momento ha acquistato i biglietti, è andato al concerto e ahimè non se l'è beccato perché causa maltempo, si riporterà a casa tutti i soldi che ha speso per il concerto.
1: Meno male, vero? Non succede sempre.
0: Esatto, e questa è una buona cosa. Complimenti all'organizzazione, giusto? Ho detto bene, è stato bravo. No, posso dire anche no, però va bene uguale. È stato bravo, dai. The Fray!

0: sono Sido e non glielo spiego neanche perché ho già mal di testa. Va bene, Carol G, buona serata, benvenuti in questa Radio Number One. Cosa state combinando? No, chiedo per un amico.
1: Dai, che dalle 20 alle 22 ci siamo noi, quindi raccontatecelo, il numero è sempre quello: 393-444-0444.
0: Io volevo cambiarlo, così almeno faceva.
1: Chiami l'operatore, così sta 7 ore in attesa.
0: Cambiamo il numero e facciamo uno scherzo agli amici, facciamo uno scherzone, no? Noi dell'Happy Hour cambiamo l'ultimo.

0: Pensi che è solo lunedì sera, signor Gabro,
1: siamo messi bene. Buonasera.
0: Buonasera
1: a entrambi, bentornato,
0: Chi?
1: Signor Gabro, è stato fare pieno di trofi al pesto e di come si chiama, farinata,
0: no,
1: oppure di focaccia.
0: Adesso quelle robe lì, cosa manda?
2: Un po' di fugassa, dai.
0: Fugassa da Zena. No, perché tra le altre cose, voi dovete sapere che il signor Gabro è andato a fare questa, lo dica, questo concorso per gli imitatori più imitati del mondo. Va bene, salutiamo quello che stanno messaggiando al nostro numero. Potete mandare dei vocali, no? Perché giustamente vorremmo sentire la vostra voce, no?
2: Interagiamo, sì.
3: Eccolo qua. Io sono stato nella bellissima Inversago, al Santuario della Madonna del Bosco, al Targhetto Leonardesco.
0: Wow.
3: Ed invito tutti ad andare a visitarlo.
0: Wow.
3: E adesso sto andando a cena da un amico vicino a Treviglio. Oh. Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro. Salutiamo Mauro e tutti gli amici che sono andati. Ma detto in Versago sono tutti un po' incazzati, vero?
4: Lei è un
0: cretino. Vabbè, niente, dai. Happy
5: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
6: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
7: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
6: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
7: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
6: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
7: Ah, come, io rimango in studio?
6: Sì.
7: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
6: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
5: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: l'inizio del dedicare. Che giorno è oggi? L'82 di settembre.
1: Quasi, sì.
0: Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando puntuali al nostro numero di WhatsApp.
1: Ma abbiamo ancora degli spazi?
0: Sì, pare di sì, signor Berti. Non so cosa stia facendo, che idee abbia in questo momento. Sa che Berti ha delle idee strane, ogni tanto arriva e dice delle cose, no? Così a caso.
2: Sai,
0: no?
2: Che beviamo qualcosa.
0: E appunto, stavo dicendo. Quello volevo evitare. Io vorrei mangiare qualcosa invece.
3: È impossibile, mio.
0: Niente,
3: sì.
0: Non avevamo dubbi. Niente, Gandalf.
1: Ci lascia digiuno anche il primo giorno della settimana.
0: Primo giorno della settimana. E questa, tra le altre cose, è l'ultima settimana del mese di luglio, signor Gabbro.
1: È volato.
0: Ci ha fatto caso.
1: Siamo quasi alla fine dell'estate. Brutto dirlo, ma ormai un mesetto e torna a settembre.
0: Non deve anche pensare che quando lei pensa una cosa, i pensieri diventano poi, si concretizzano e poi finisce l'estate. Ho capito come funziona. Dopo queste perle di saggezza, adesso va meglio che andiamo a ascoltare una canzone che ha chiesto un nostro amico.

192, una delle canzoni, la canzone in assoluto di Charles Enedi, che poi raggiunse le vette di diverse classifiche in quell'annata, e poi quelle canzoni dei primi anni 90 riprese poi dai grandi DJ in questi ultimi periodi, come da David Guetta, poi con Chris Willis ripubblicata e poi numero uno nelle classifiche di Germania, Polonia e tanti altri paesi europei. Vede lei come cambia la musica. Adesso c'è Bruno Mar-

0: spazio di questo inizio settimana, però.
1: Poi andremo via. Se volete ascoltare altri grandi successi, ricordiamo che dopo di noi arriva Lilly con il number one classics.
0: Dove lei puntualmente, questo lo devo dire io, perché non avrei, dopo lei non si vuole prendere tutti questi meriti. È lei che spolvera tutti i vinili che puntualmente la nostra Lilly alla sera fa ascoltare ai nostri amici a casa. E quindi andiamo a ritrovare i grandi successi della storia della musica che hanno coronato diverse situazioni per diverse persone, no? Perché quando uno ritrova una canzone dice: bella questa, me la ricordo. Ti ricordi che, ecco, tu quelle robe lì, bellissime. Ogni sera dalle 22 Number One Classics, la nostra Lilly ad accompagnarvi. E adesso invece c'è l'ultimo spazio dedicato a voi. E questo, chi ce l'ha richiesto?
1: The Last? No, non lo so.
0: Ancora questo costo The Last. Guardi, io non la sopporto.
1: Prima era The First, ora è The Last.

Gambling. E con un sample di Last Night DJ Same Alive degli In Deep dell'82, ma la versione originale storica, pesate un po' voi, era del 1933, che era di Adelaide Valley, pesate un po' voi, e poi ci fu anche una ripresa nel 77 dai Ram Jam di questa canzone, che poi venne pubblicata, forse più importante per quanto riguarda quel periodo degli anni 70, e poi ripresa appunto da Tom Jones nel nuovo millennio. Adesso invece c'è Jovanotti Alfa.

0: Berti, cosa fai ancora qua? Che non ho capito.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Non lo so.
2: Dai, Berti, a domani.
0: Berti, non faccia le solite cose che poi non paga mai. Dai.
1: Ciao, raga, ci beviamo domani.
0: Come al solito, direi, no?

0: scusa, lo sente, pinguini tattici.
1: Posso avere un aumento?
0: No, me ne parliamo domani. I pinguini tattici con i quali chiudiamo l'appuntamento di questa giornata, vero signor Gabbro?
2: Torniamo domani, martedì, dalle 20 alle 22.
0: Mi raccomando, puntuali, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents... Number One Classics.
0: Buon lunedì, ma soprattutto buona estate e benvenuti all'ultima settimana prima della chiusura di agosto del nostro Number One Classics. Ricordate di scaricare l'app di Radio Number One. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e il viaggio inizia con l'album più venduto, più famoso, più cantato di Michael Jackson. Da Thriller ci ascoltiamo Beat It.
2: Number One Classics.

prodotta da Michael Jackson e Quincy Jones nel 1984, Beat It vinse 2 Grammy Award come registrazione dell'anno e migliore interpretazione vocale rock maschile. Fu inoltre nominata canzone dell'anno insieme a Billie Jean, mentre agli American Music Award il video del brano, considerato uno spot contro la violenza delle gang e contro la droga, vinse come miglior video pop rock e miglior video soul rhythm and blues. Ma sappiamo tutti che l'album Thriller ha vinto di tutto e di più. Barry White entra di diritto nello spazio dedicato alla musica che ha fatto la storia. Nel Number One Classics, questa sera, Never Never Gonna Give You Up, era il 1973.

Nel Number One Classics ci mancava la voce di Vasco Rossi, che già, come detto, per festeggiare i 50 anni di carriera terrà una serie di concerti, di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma a giugno 2027, e c'è già chi si sta accapigliando per avere i biglietti. Qui troviamo la musica che abbiamo amato, quella che ha avuto un grande seguito negli anni 80, e nel 1987 i Pet Shop Boys suonavano Heart.

0: I Bee Gees con Love So Right del 1976, confondibili con i loro falsetti. Noi torniamo tra poco con Number One Classics, con la più bella musica degli anni 70, 80, 90.
1: Number One Classics.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine e sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Radio Number One Classics 1976.

State ascoltando Number One Classics. Ogni sera dalle 22 il meglio della musica che ha fatto la storia per 30 anni. Tra gli idoli che ancora resistono c'è Madonna con la sua Isla Bonita. L'album era Through Blue ed era il 1987, il primo brano di Madonna con le tipiche sonorità latine, con un mix di chitarre, flamenco e percussioni. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera il nostro viaggio ci porta a ripercorrere gli anni 70-80-90. Arriva Donna Summer con Love to Love You Baby. Era il 1975.

Posso dire che impazzivo per John Secada con Just Another Day, una splendida canzone d'amore, anzi di più, una vera dichiarazione che gli portò fortuna anche in Italia. La sua carriera iniziò con Gloria Estefani, poi nel 92 l'esordio e il grande successo arrivò con Otro Día Más Sin Verte, Un Altro Giorno Senza Vederti. Il Just Another Day è stata appunto la versione internazionale. Number One Classics continua con Wendy e Lisa.

0: Wendy e Lisa facevano parte del gruppo Revolution di Prince, con cui lavorarono negli anni 80. Nel 97 debuttarono da sole con Waterfall. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

C'è vita su Marte? Life on Mars? Ce lo stiamo ancora chiedendo e se lo chiedeva anche David Bowie nel 1971, una delle sue canzoni più famose. Lui che sembrava arrivare tra l'altro da un altro pianeta. Buona serata e benvenuti nel Number One Classics, dove c'è solo il meglio della musica che ha fatto la storia. Io sono Lilly, una donna al volante, e il nostro viaggio continua con i Toto e Roxana. Era il 1982.

Dischi da ricordare, musica intramontabile, successi che ci hanno accompagnato negli anni, quelli difficili da dimenticare. Number One Classics è il tempo trascorso tra la nostra vita e la colonna sonora che l'ha accompagnata.

0: Io sono Lili, una donna al volante, e anche questa sera ci salutiamo per tornare però domani, ore 22, sempre qui, io vi aspetto. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, è qui. We say I come and I go.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.